0: Mauro!
1: Chi è?
0: Lo volevo.
1: Mister!
0: Sono Mister Allegri!
2: Accidenti!
0: Tutta un'altra roba, già preso 3 kg, non sono ancora andata.
1: Bella miseria, è arrivato ieri!
3: Sta preparando!
0: Allora. Sì, mi piace subito, perché sono andato a Napoli appena. Sì. Non mi è piaciuto perché
3: vediamo che Allegri è
0: l'allenatore del
3: Milan
2: e ci consenta un breve recap.
1: L'allenatore del Napoli,
3: certo. L'allenatore del Milan è appena stato spostato
2: all'ultima curva,
4: scelto tra mille, perché 999 avevano detto no.
0: Sapete tutto, però
2: il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera.
0: Allora sì, da ieri sono andato
2: a Napoli.
0: E il tassista, quando mi ha visto, mi ha detto grazie a Sarri. Io ho detto, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri, a lei.
2: Grazie a Saie, avrà detto, no a Sarri.
1: Ha capito male.
0: Mi sto allenando col napoletano, volete sentirlo?
2: Sì. Come no, certo.
0: Boia, uè!
1: Ci siamo.
3: 50%, boia. Dai.
1: Sì.
0: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
2: Di corto muso.
0: Poi io l'ho cantata al presidente.
4: Sentiamo.
0: Vidi Neymar quanto è bello.
2: Perché si parla di Neymar? All'ombra del Vesuvio?
0: Sì.
2: Allora,
3: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
0: Poi i miei riferimenti artistici sono.
3: Sì.
1: Vai.
0: Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
3: Ottimo.
0: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro.
1: Sì,
0: ho detto.
1: Sì.
0: Allora beh, no. O si fa così o niente.
1: Più chiaro di così. Bravissimo.
0: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.
1: Come?

0: prima.
1: La bambina del karaoke.
2: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Nasceva da questa.
3: Questa.
4: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito.
3: Manina, e terribile. No.
4: Ma ti immagini,
0: pensala in curva, lei.
4: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Questo. Sentiamo il coro.
4: Sentiamola in versione coro.

0: Riccardo,
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora
1: torna.
2: Rimango come
3: e puoi rimanere qua per il Tortorella Challenge, tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Vabbè.

0: Queen su R101 finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: ce ne prendiamo le responsabilità.
1: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
0: Iginio, allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
2: Esagerato.
1: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
2: E tutto ha origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
0: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
2: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
0: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti, esatto, del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
3: Chiara,
0: così.
3: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
1: Quella. Io sono a posto così.
4: Sono i famosi frutti rossi.
0: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
5: L'inno della Champions, questo, no?
2: Sì.
5: Non era l'inno della Champions.
2: No, non era l'inno della Champions.
0: Avanti gli sfidanti.
6: Per il trotto della challenge, invece, la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito. Gli ha detto: vai via. E l'altro frutto esotico gli ha detto: no, rimango.
5: Bella,
0: è bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
2: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
1: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta
2: addirittura
0: qui. Vai.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro gli dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
0: E
7: viva
2: Teramo,
0: Teramo
2: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo,
1: e infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
2: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando,
0: attenzione, benvenuto.
7: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
8: Wow. Ciao banda.
7: È Wiwa.
0: Ciao, è Wiwa.
2: Arriva anche col tutore, capito?
5: Scusate, però
1: dica.
5: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
1: tutto il semaforo, infatti.
2: Era funzionale alla narrativa della battuta.
5: Chi se ne frega della
4: narrativa. Poi si parla di frutta, non di verdura.
0: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
4: Fate le battute a casa vostra.
2: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri, che il bambino è stato bravo.
0: Bravissimo.
1: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta, che è indimenticabile. Tra
5: prima
1: l'altro,
5: e ultima, credo.
1: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
0: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
6: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
2: Ecco, questo
5: cosa ridi?
2: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
1: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
0: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
4: C'è proprio niente da ridere, sa?
0: Bene, bene, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
5: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere, se in radio non nessuno le può mangiare? Ma che le facciamo a fare?
1: Ecco, che serve se non si possa mangiare, più che altro, oltre che vedere.
4: Soprattutto non si possono comprare.
5: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
0: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
4: And the winner is...
6: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito. Gli ha detto: vai via. E l'altro frutto esotico gli ha detto: no, rimango.
0: Effettivamente era la peggiore del giorno.
1: Siamo d'accordo.
0: Che se io l'ho trovata meravigliosa, ma vabbè.
2: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
0: il Tortorella Challenge torna domani.
1: Perché?
0: Perché adesso andiamo indietro nel tempo. Perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
0: E bimbi, rimanete all'ascolto, perché qua si imparano tante cose belle.
2: Altro che, certo che sì, restate lì. Here we go.

0: quando si è tutti nella stessa barca alla fine è mezzo gaudio il mal comune, ed è un po' per tutti periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella al
1: pazienza.
0: Teatro.
2: Come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo.
0: No,
1: voglio capire che tipo di saggio
0: per quello.
1: Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere.
1: La figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa.
0: Però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera, e quindi si partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop, e poi arriva il tip tap.
3: Paolo, con le scarpe al tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anche io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: Ma c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina?
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche, però.
0: Con le clacchette.
1: Le clacchette.
0: Le clacchette che devi.
1: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito, continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap e sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera.
1: Sei un cretino.
0: Avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella che manda il fulmine alla fine del film.
2: Mezzo giorno.
3: No, Italia Brot Talent.
1: Ah, fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso.
0: Scusate. Senti il titolo.
1: Arriva.
2: Italia Brot Talent, l'avete perso.
0: No, l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331-8090-101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina. Una rivisitazione di una favola, io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroscia.
1: No, continua.
4: Ma bella. E la so ancora a memoria.
1: Continua, Roberta, di Simone, continua. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, e se la ricorda, capito?
0: Se la ricorda, le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo.
1: No,

0: lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: Era Saif, appena sentito. Ma era uguale. Vabbè, ma le ho perle i porci.
1: Ma scusa, ma che perle i porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Maledetta primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso.
1: Gli scotch. Da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch.
4: Naturalmente, lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
1: Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però,
1: che facevano?
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella, la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Ragazzi, porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiaro,
0: ma
1: grazie, tu, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Ho sorvolato.
4: Te ne eri accorta? Pensavo di no. È tutto
5: qua.
4: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa. Dun daga du du dum, a vedere che arriva,
0: Ma che bello.
1: Non te lo ricordi?
4: Sì, anche bello. Ora fate l'inizio un po'.
2: Ma poi lo prende,
4: ma per
2: lo prende lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, ma in discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo.
3: Mannaggia.
2: Dammi da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccali.
1: Eccola Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow!
3: Eccola!
5: Bellissimo, sono ciao. Felicissima!
6: Per tutti ciao. Gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche okay. cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella sì. piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del Digitale Terrestre, è
6: eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a volere la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però, Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più veloce. Bene. Ci sono amici che per dare a noi la percezione di essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101 mi regalo. Però il messaggio.
1: Beh, ognuno usa il suo
4: esatto,
1: metodo.
4: Esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia. Ma non finisce qui, Nadia.
4: No, eh no, eh no, perché.
5: Scusate,
4: c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccolo lì,
5: benissimo. Vogliamo. Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare parlare due minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, tre tentativi, tre.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
3: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7 no.
3: Okay.
4: No. Il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12, no 12 non c'era.
1: Sì, sì, sì, c'è il 12.
6: Dall'1 12. Al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
4: No. No.
8: Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. No,
3: ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, no, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Allora,
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: Ti do un aiuto.
3: È in doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
3: No, vabbè, però
4: fatti affidare, vabbè,
3: però, ma allora ascolta, sono Leonardo. Ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi. Sì. Quelli non in video. Da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16.
3: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo vabbè, l'ultimo.
3: Prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
3: Ma non lo so.
5: Ma non lo so, fortuna penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella
5: ho
1: vita.
5: Ho appena accompagnato, nella vita faccio la mamma di tre figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
3: Okay. Ah, chiama le radio.
1: Quindi, insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire. Una, fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, wow. Certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Grandi comunque. Una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ma buona. Allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati allora.
1: Allora riurlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... Antì, è già antico.
0: È già cosa. Passata.
1: Sì, non lo facciamo più.
2: Non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio seven. Tutti 6-7. Ancora qualcuno che
3: nel tuo mondo parallelo ovviamente.
0: Sì, avanti sì, la moda sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
3: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia, ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa. Cioè, uno passa, grida 6 e tutto il coro.
0: Certo.
1: Seven.
0: Sì.
3: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Sì, sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino!
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, sì, che però non ha. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, un po' noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
3: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: È che
1: dai.
0: Non ha senso, vai.
4: Treccani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
4: c'è
0: male.
4: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
3: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione da sola.
1: Ah, così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire in realtà.
0: Che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
3: Voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
3: Vuole andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sprofondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
5: Buon caldo giorno,
0: ciao.
5: Bambini.
2: Buongiorno.
5: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
5: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
5: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un enorme è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole diranno 1-2-3 stai là.
0: Infatti
1: stai
0: là. Il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che era detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato
1: poi
2: stella che non vuol dire niente.

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo chiesto ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale, il challenge, okay.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima.
0: Che cosa?
3: In generale, il challenge, il challenge.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente.

0: denti.
1: Mi sembra giusto. Perfetta questa per il challenge.
2: Sì, si sente il mio silenzio?
3: Sì, il mio silenzio.
2: Andiamo avanti allora. Avanti.
0: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
0: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
2: Ma cosa va a ridere, scusa?
3: Ti aiuto.
1: Allora niente, sbottolatela subito.
4: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
2: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
4: Pool, che pool.
3: Cioè, spara.
4: Ma ce n'è uno laziale lì. Ma finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
5: Ciao Panna, c'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stessi.
4: No, dai.
5: E lui: no, vado dritto. No, un saluto da Venezia.
4: Ma questa la fa Cesare all'epoca, se la faceva già lui addosso.
2: Mi avevano mandato. Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no, che deve risalire agli etruschi. Anzi, ai romani.
4: Certo.
1: È detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra. È arrivata anche a Venezia addirittura.
2: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
4: Dai.
6: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta: vietato l'ascesso. Ciao Sergio da Trebbiano.
1: Bravo, che ti ha preso oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
3: Sergio, il Trebbiano te lo sei bevuto, mi sa.
2: No, Trebbiano.
3: Sì, no, ho capito. Vabbè.
1: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
4: Ancora.
7: Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Marco.
3: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Sì. Domenica. Cambio. Meditazione olistica.
2: Di dov'era questo ultimo?
3: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta. Ah,
8: ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
4: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
8: Il canino.
4: Allora
8: buttatelo fuori sto
4: si
8: fozzo.
4: Può dire niente qua.
8: Vai, diciamolo, the winner is.
4: Va bene, the winner is.
0: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo. Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente. Doveva vincere la più brutta del giorno.
4: Vabbè, abbiamo messo giudizio per oggi.
1: Bravo.
4: Dai, basta, le ho finite.
2: Dai, mi passi
1: e avete tirato sul molare.
4: Ah, l'ho già detta io. Nessuno ha riso.
2: Anche Rinco.
3: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
2: No, quella se stessi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
3: Ecco,
2: che mi diverto di più.
3: Okay,
1: adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
4: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
3: Bene. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
2: Chi è morto?
9: No, era per ridere così.
4: Per tirare su.
1: A domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: sorge da papà.
1: Ma che?
0: Il tuo favore di ci tornavamo in un fa.
1: Sta vomitando.
0: Come si dice che mi fa del guano che non sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Spettacolo questa Conato canzone, zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone. Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buonanotte!
3: Ciao.
0: Sapete chi sono? Sapete chi sono io?
4: Chi sei?
0: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara le battute.
3: Siamo a posto.
6: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella.

0: Franchino, 6-7, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
2: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
1: No.
2: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi, sì. Allegri.
3: Ah!
2: Oh, il mister, allora, che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera a Milan.
1: Sì. E poi abbiamo
3: capo. Ma chiami tutti cazzo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
4: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
2: Che? Il parcheggiatore di pedoni.
1: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
3: Questo challenge è Ficci Cariello.
2: Allegri. No,
5: ma hai sentito Chiara?
2: Sei incredibile.
5: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
4: Sì, capo, vieni qua.
1: È molto
4: qua.
1: Bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
2: Okay, vero,
1: non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora. Simpatico come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
4: Ah,
1: e mezzo.
4: Lì ne parliamo poi.
1: Diciamo.
2: Allora, forse è per quello che è impazzito il mio marinaio. Magari sarà il caldo. Oh, non so se gli sia salpato in mente.
1: Ecco.
2: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
1: Ti volevo dare un consiglio.
2: Dica.
1: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio? Così almeno ti leghi.
5: Se poi è scorsoio ancora
1: da qualche parte.
5: Perché no?
1: Appunto.
2: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono. E cominciano così.
6: Per il Tortorella Challenge.
2: Ciao.
6: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
2: Ciao Laura!
1: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
4: Bello, facchino, ho trovato il sogno, capo.
5: E comunque, Chiara,
2: sono dei bimbi che la scoprono oggi, magari esatto, per la prima volta.
5: Esatto, anch'io alla sera, quando chiude il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
2: Sì, sì,
3: Ciao, ragazzi, c'è un'altra canzone, eh?
1: Qual è?
3: Vai. Ah, come buono caffè, sono a Livorno s'anno fa. È qua così?
2: Sì, cioè, prova a cantarla a Napoli, cioè, e vedi cosa succede.
1: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
2: Racconta delle belle battute, tipo questa.
7: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
2: Mi sembra giusto.
1: Bella.
2: Cava anche questa.
1: Bella pulita.
5: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
3: Lugo?
1: Lugo, ci batte anche una serata io.
5: Davvero?
1: Sì,
5: bella,
1: in piazza.
2: Avanti!
8: Sergio, Tuno, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
2: Che fa?
8: Galleggia. E wiwa, Samuel da Cascina Alta.
2: Dai, Cascina Alta!
1: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
2: Ancora,
1: è finito?
2: Ancora?
7: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
4: Bella però. Brutta attracco di panico,
3: Ah, bella.
1: Questa è bella,
4: brutta,
1: eh.
4: Brutta.
1: Questa è roba nostra.
2: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
7: Chiara, allora. Ancora con queste battute.
5: Ancora.
1: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
2: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
3: Allora,
1: mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
3: Non ci sono, c'è il recupero.
1: Che recupero? Perché prima hanno recuperati i casi umani che hanno partecipato, guardi.
3: Allora vai con. No.
4: Capo, lanciate Winneris, va!
3: La Winneris,
4: lancialo, va!
7: Chiara, allora, ancora con queste battute.
2: Bravo.
4: Era brutta forte questa. Ancora.
3: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions! Senza te!
2: No.
4: Bravo.
2: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
1: Avevo un'ultima curiosità per mister Allegri.
3: Dai.
1: Volevo sapere se
3: vuoi sapere
1: prime...
3: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
1: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
4: pensa
1: figlio.
4: Pensa che incontro, che bellissimo.
2: YouTuber presente? Spiegatato napoletano.
1: Sì, quello che quando poi il Napoli subisce gol, comincia. Oh, la
9: muri poi a me. È uguale. Quando passa lui a
10: è uguale.
2: Che risata sei per me.
5: Calmo.
10: Ma che c'è?
5: Ancora no. Però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto in panchina, Don Franco. Don Franco in panchina.
1: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
4: Grandissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
2: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: Sbronzola.
1: Bravi, bravi.
2: Bravi, bravi.
3: Devo dire bravi.
2: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma, è suonato proprio lì il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: E dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Sì.
1: Uno.
4: Mamma!
5: Oh, sei immaginato?
4: No, stavolta.
2: È quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma è la mamma dall'altra parte. Mai chiamato? Certo. No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori, perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
4: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi!
1: Ciao, buongiorno!
4: Mamma, mormora la bambina,
2: è vero,
4: mentre piena di pianto agli occhi. Per la tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per te.

0: Acuta dare, mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo.
3: Sì,
1: c'ero anch'io.
3: Sì, forse sì. Sì.
4: Mamma Maria.
3: Qualcosa di recente.
4: Mamma Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
1: Ciao Fede.
5: Poi?
0: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Siamo tornati a Giovanotti.
0: Mamma,
6: sai perché
0: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
5: Ho visto, ma se non ci dice chi ha visto.
2: Un Maradona o una munciaccia di solito.
5: Va bene.
2: Poi mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
7: Mamma mia, here we go again. Il budello di Tuma.
3: Bravo.
5: Grande, menzione d'oro.
3: Faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: tutta la fa.
1: A cucinarmi un buon pazzetto, cosa bella più non c'è.
2: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
0: Dai!
3: Sì, brava.
0: Va bene.
1: Sì.
2: Ciao tesoro.
3: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
2: Cosa?
0: Sta andando a scuola.
3: E guida lei.
2: Basta.
3: Bambina. Basta, spegnetela.
0: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
0: Era bella, era metti
4: bellissima.
0: La manina proprio lì sulla ghigliottina.
3: No, non era così.
0: Andava avanti così, me la ricordo. La canzone, scusa.
1: Facciamo andare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
2: Ciao Gemma!
3: Ciao!
2: Che bel nome,
3: Gemma!
2: Eccolo qui!
3: Gianni!
5: Prendere il latte!
3: Da Gemma a Gianni,
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora preso.
4: Veramente!
3: È scaduto sarà,
5: Così!
3: Va bene, bravi però, Tanti piccini!
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101! Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
3: Oddio, cosa ci aspettiamo?
2: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super Karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: Eccolo
4: qui. Mancava
0: questo.
4: Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
2: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
3: Ciao, così fino alle 9?
2: Sì, quasi quasi ritorno.
4: Scegli questo o la bimba di prima?
0: La strofa più bella arriva poi.
2: Ho capito.
0: Se non c'è Tuma, muda il Tupa. Avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola, quando faremo papà.
0: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: canzone ne fa venire voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco come mai in Champions League.
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi buongiorno. Sì.
1: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita 3-1.
1: C'era 1-2.
0: C'era
1: l'Inter. L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
0: Mm. 25 maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei, però, allora, è il nostro inviato sul campo.
3: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
3: A cosa c'è? Non ci posso andare. Non ci pescano gronghi in Norvegia. Ma poi.
0: Stavo detto le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: Quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra,
0: Qual è?
1: Cioè?
5: Sempre.
1: Yeah?
4: Oddio, no, ho capito chi è.
5: Forza!
3: Ah. Il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io, dai.
3: Mi prende il caldo, guarda, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: capito?
3: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è l'inno.
4: Non sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in Champions.
4: Grazie, Peppino, maledetto.
0: È lui.
1: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì.
1: È fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Vabbè, dai.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge tra poco qui, la sfida, la battuta più brutta.

0: Alessio Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì, 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al Conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì,
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Salda Vinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maion che cosa dice di Salda Vinci, perché gli ha tirato una bordata secca.
1: Dove lo sono perso?
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maion, che recentemente è interpellata su Salda Vinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel!
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: viaggio sempre in Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Infatti, col pullman, dicevo. Che
2: col salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
3: Sciopero dei treni venerdì. Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato,
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: ci andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
4: strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo, non
4: eh
3: è
4: sì.
3: un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale e quello prima
2: quando
3: o
2: lo
3: poi
2: dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo.
3: Esatto.
2: Lo carichi di aspettative.
3: Lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino
4: dire. No, scherzo.
2: Virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica. Tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bella.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È bello, un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere anche.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: chiede:
1: i cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
2: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice: guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
3: è facile a teatro, hai il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
1: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti sembrava che parlasse
2: ma c'è un metodo
1: perché poi insomma al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
4: cambiare mestiere tipo
1: c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
4: L'autosuggeritore.
1: Esatto.
2: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, gli dice 10 parole.
3: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
1: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma Masini, no?
3: Esatto.
1: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
3: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto: geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia senza macchia d'amore mai.
4: Madonna,
3: senza macchia d'amore
4: mai.
3: E così riesce a ricordarsi le parole.
1: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
3: Esatto.
1: Guarda, pensate, se
5: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
2: I suggerimenti,
1: per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò.
3: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
2: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettersi.
3: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
6: Ragazzi, buongiorno.
3: Ciao.
6: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica perché piango come una fontana dall'inizio alla fine. Quindi questa è la mia esperienza. Ciao, Jenny da Napoli.
3: Questa è la tua scusa perfetta, Jenny da Napoli. Ammettiamolo che.
4: Son così scarsi che gli viene da piangere.
2: Infatti, negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni teatri.
6: Ciao amici, io a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali. Ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma.
1: Ma pensa.
6: Ciao, ti
1: e Cristiano
6: via, un abbraccione.
1: Cristiano era la lettera U che va sempre a far pupù.
4: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
2: Perché non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe?
7: Sì.
2: Lo dico.
7: Comunque, sì.
2: Fai la lettera U, così a fangala ci vai tu.
3: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
2: No!
7: Dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
1: Eccola lì.
7: Leggo sempre la storia prima di andare a letto.
4: Ah sì, a loro?
7: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tolgo la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
4: Bravo, che bella idea.
7: Di solito se mio nonno guarda troppo la TV gli tolgo le pasticche per la pressione.
4: No,
3: ma
4: quello no.
3: C'è il bimbo.
7: Sì, per punizione.
1: Bambino, vieni a giocare con me a mosca cieca in tangenziale poi alle 10.
7: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
3: Che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
2: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: Bello.
1: Ti è piaciuta?
0: No.
2: Che bello per cosa? Che bello cosa?
3: Che finita
0: tutto il contesto, l'arredamento, poi.
2: Ho capito.
1: Vabbè, dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui veramente uno che si è esibito con la pianola,
0: sì,
1: vale tutto.
0: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
3: Sì, hai visto? Hai visto?
0: Sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi la Playtoy Orchestra. È un'orchestra,
0: sì,
1: l'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo,
0: ecco,
1: quindi i mini pianoforti, i campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
2: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
2: Sentiamo.
1: Ci sono tutti i giocattoli.

0: modo per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
1: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo, eh?
1: Questo?
0: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, vabbè, Scaramouche. Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
0: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere,
1: non
2: per fortuna
1: più
2: non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, è un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
0: No, è arrivato l'altro bambino erudito.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
1: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica. Noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare. Scusa.
0: Cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
1: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
0: Certo. Perché sì, poi le emozioni
1: vanno
0: sono
1: condivise.
0: Diverse.
5: Ride, vedi?
6: No, buongiorno, ma voi siete basta. Fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti. Cioè, Michele da Maschina Franca.
5: Ci ha insultato, no?
0: Due
5: per
0: volte.
5: Un quarto d'ora. Sì. Però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Scusa. Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica,
1: sì,
3: basata,
1: certo,
3: sui tuoi primi, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì. Ma, sì.
2: Come se fossimo fuori dall'onda.
1: Io vado a chiamare un attimo,
2: mm-hmm,
1: sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, il nostro radio che è cresciuto del 7000%,
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci abbiamo messo anni
5: per tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano.
0: Sì.
5: Visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura, volevo dare un saggio per
1: voi,
5: ma per dare, no, un altro, però ufficiale, vero, vero,
1: sì,
5: e proprio.
1: Sì, certo.
0: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
1: Vedrai come te le metto addosso io dopo.
5: No, no. Sì. Vado? Pronti?
1: Vai,
5: siete pronti?
0: Ma senti.
5: Vai.
1: Mamma mia.
0: Bene,
1: ma
0: dai,
5: sai manco
0: come
5: cos'è la metrica,
0: lezione.
5: Non lo sai, non lo so.
3: La metrica è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo e la velocità. Qui
5: ma
3: c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento. Buongiorno Cesare.
1: Eccolo. Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
1: Suonavo, sapete, suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna.
1: A Bologna, sì, sì, certo.
2: Come hai fatto a indovinare, Chiara?
1: A Bologna, questa città meravigliosa. Però no, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto?
1: Suonavo lì.
3: Lo si diceva l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
1: Sai che io...
3: Scusami, scusa.
0: Ah, cioè ci confondi con quelli del Procediamo.
2: Fai 70 programmi, fai.
4: Tu lavori, Chiara, troppo.
0: Qua
4: sì.
0: Parte la gelosia.
1: Io suonavo con il martello prima.
0: Sì.
1: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai.
4: Dai, proviamo.
1: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
2: Almeno a tempo,
1: bello,
2: però
1: bravo, ma piglialo, perché io suono tutti gli strumenti
3: e piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
1: Sì, sì, sono andato a vivere da solo in una villetta.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
1: Sempre a Bologna, ovviamente.
3: Sempre a Bologna.
0: Certo. C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino, poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, no, è stata scongiurata quella roba.
4: Stata scongiurata?
3: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'ebola.
4: Era il tartaro.
3: Carie. Ah. Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare. Ecco. A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
3: più ovattato
0: del suo basso, ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
2: Ce l'abbiamo.
3: Sì.
0: Questo è basso con pannolino.
2: Ma si sente proprio, che
0: si sente?
2: Ma certo.
0: È più ovattato.
2: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
2: Aspetta.
3: Immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Il merchandising, il foglio, la bancarella.
2: Si sente anche
4: il pannolino griffato.
2: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
0: Ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
4: Sì.
0: Però con tanto di figlia in braccio.
4: Provato una volta io suono al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
2: Dai. Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
0: E diretto, poi la mattina diretto. Sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
3: Anche
4: ma perché
3: con
4: non fai una cosa alla volta prima fai la barba?
3: Beh, ma allora mi è incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Sì, c'è un gruppo che ci ha fatto una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Il rasoio?
2: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
4: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
3: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
0: Bello. È un bel pezzo,
4: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
2: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
3: Sì, che era mezza a metà.
4: Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: Day the Night, James Blunt, e qui nella mattina di Erne 101 nel Morning Show che vi fa stare bene, ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque.
0: Milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama sì. tali. Anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
1: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero?
2: Sì. Fino a quando
1: il pelo si è infilato lì. No.
2: Fino a quando ci ho fatto 3 etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis, sì? Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: C'è una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
3: Ho capito. Bella. Sì, però devi avere fantasia,
0: Eccola, c'è tutta.
3: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
3: Ma ecco, voi state male.
4: Ecco perché si sono sciolti sì. voi due.
2: Almeno basta fare zighi zighi zi a tempo e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zizi zizi zazazzo zuzu, che capisci?
3: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
3: Scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
3: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare a Medellin.
0: Sì. Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì? Sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia possibile.
2: Sì. Di maggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato. E quindi preparati, che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi. Hanno imparato a farlo.
2: Quello va bene.
0: Guardando la banda di R101.
3: Scusate.
0: E ascoltandoci.
3: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
3: Vai. Ti amo. Ti amo. Ti.
1: Cos'è sta roba?
2: Cos'è?
1: Cosa
0: fai? Allora ti aiuto.
2: Dentale, cos'è?
4: Sta chiamando Tozzi.
0: Aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando, però?
4: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
3: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
3: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
3: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è,
3: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Ammazza, e che caldo.
2: Ecco.
3: E che cos'era sta cosa qui?
2: Niente, ma
0: un ascoltatore ci ha provato. Diteci, intanto chi siete, così vi presentate.
2: Ma chi siete, anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare.
2: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, che quello ti ha già fatto 3 gol.
0: Esatto.
2: 3 gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio, chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 3.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Rimanete con

0: vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzarella pugliese.
0: Gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Come la metti al posto della 3? E ci siamo, pronti per il Tortorella Challenge. Scusate,
1: hai messo
0: sono
1: la 5 al posto della 3.
0: La 2 a posto.
1: Fa così anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì. Scusate.
0: Tra l'altro, scusate, no. Devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
0: Non è un challenge, dovete purtroppo è da vedere. Cosa però dire? Cercate la C6.
1: La C6?
0: Sì. La C6.
1: E giochi a campominato.
2: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
0: Quella
2: l'Italia.
0: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
2: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
0: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
0: Scusa, poi dicevi delle vertebre?
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche al
2: te. Rotto un programma radiofonico per fare vedere una
1: la
2: cosa.
1: La C6.
2: Momento.
0: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
0: Esatto.
2: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra.
1: Sì, ricordiamolo. Esatto.
2: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia, andiamo avanti adesso.
0: No, tra l'altro questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
0: Pota a pota.
1: Pota a pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, di mura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
0: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio. E quindi
1: comunque.
0: Becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
3: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa situazione.
0: Non avevamo dubbi.
4: Benissimo.
0: Bruno, pronto?
4: Un sciottino.
0: Prima sfidante, vai.
5: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo,
0: Bergamo. Vabbè, siamo sempre
3: no, stia zitto, guai, se non è capace.
1: Non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
2: Diamo anche dei codici, perché altrimenti
1: ignari ragazzo,
2: ignaro sarebbe un bresciano ragazzo, no?
0: Ignari è quello che è.
1: Bravo.
0: Allora vabbè,
2: lo facevo per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
0: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
6: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
6: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
0: Invece che quarto grado.
1: Sì, sono 6 gradi il programma invernale di Del Debbio.
2: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
2: Qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
0: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
7: Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
1: Spiritosa.
0: Che fastidio. Secondo me
2: dubbio debbio.
1: Dubbio debbio?
2: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Debbio?
0: Perché anche Cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa, no?
1: Vabbè. Oh mamma mia.
2: Tusa.
1: Fermati lì,
2: allora, facciamo così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
1: Allora,
0: che fastidio.
2: Delete sparisce dalla.
1: Sul ponte di Trezzo d'Adda c'è la foto di Chiara con io non posso andare oltre.
0: Vabbè, allora andiamo in Toscana così alla fine almeno in due la capite.
2: Andiamo.
6: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
6: L'hanno girata da Aulla.
2: Aulla.
1: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla.
2: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
2: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
0: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
8: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: Io Camilla.
0: Siete tornati.
9: E questa è la mia battuta. Una piovra dice un'altra piovra. Oh no, guardate il mese, domani piovrà.
1: Boom.
0: Boom. E boom!
1: Boom! Allora,
4: plastico della mia prostata adesso.
1: Sì, sembra il sentierone.
3: Credo che far più schifo di così sia impossibile.
4: Si calmi.
0: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta del giorno?
3: Cacchio ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente completo.
2: Stia buono che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
4: Va bene, allora il gelo in studio.
3: Bisogna gelo. Dirlo.
1: Dai, sì. Su.
0: Avanti.
3: The winner is
4: Santo Dio.
10: Io ho visto cosa il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
10: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
3: E ride da solo.
1: E ride.
0: Ma ride. Succede?
2: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo, ecco.
0: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Chat.
11: Che fastidio.
0: Sì, può anche dare molto fastidio, ma scusate, non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
4: Per sa cosa c'è io.
2: Peraltro,
1: cosa?
2: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra esatto. Nulla del debito.
3: Altro fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
2: Se proprio vogliamo dirla tutta.
1: Ragazzi,
4: scusate. Scusate?
2: Sì. Dica.
4: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
3: Ah!
2: Sì.
3: Ah.
0: Come rimborso certo. Spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: Uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track, ti difendo.
0: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente, come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Beh, sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto, era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato
4: detto, cosa c'è?
0: A prodigare,
3: gli ha fatto 6-7,
4: sì.
0: Che
3: ormai è preso. Esatto.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. Cioè, una volta la mia amica mi fa: metti su Africa. Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate.
2: Esatto.
4: Giusto? Eccola, sì, qui.
0: Africa. Basta cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R.
4: Perché?
6: Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi
0: bella,
6: l'ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare a Logoredo.
0: Beh, è bellissima la
4: remoscia. Logoredo. Allora,
7: Logoredo.
4: Ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Ho portato la costata a Michele.
0: Accostata Michele,
4: la constatazione
0: amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi, che
2: me la fate, Amana?
4: Amana.
2: Tutto in Sicilia. Ma scusate, conoscete una canzone che si chiama Amana? Cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti, Amana, cantacela. Amana twist
0: again. Amana. Il tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
8: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Non ce l'hanno male, ma è la raccusone.
3: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
9: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
4: sì,
9: oppure un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo, essere però. Radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.

0: per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
4: Vabbè.
1: E io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011. Era per dire.
2: Ma io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
4: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Ce lo inventiamo, no? Il nome così, giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
5: Saggio alle elementari.
0: Sì.
5: Esattamente 1966.
0: Sì.
5: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene?
5: Se tu dici il mondo è bello, certo butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Di canzicchio dicano.
2: La fa tutta?
5: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
5: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai
0: Mimmo.
1: Chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
2: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
4: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
6: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
6: Ciao da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
4: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto.
4: Aiuto. Guarda, no, io mi sono mai riprimo, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico.
2: Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
7: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
4: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
4: Pneumatica, esatto, sì. Pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
4: O fare il bagno, esatto. Novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
4: Ahimè,
1: raccontati
4: te. Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
4: No, Vittoria.

0: Lupo.
1: Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, come state?
0: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi.
1: Davvero?
0: Sì?
2: Sì, non lo sai neanche te, vero?
0: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
3: Ah, no, no, no, a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
1: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
2: Ah, addirittura.
0: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti.
2: Oh, okay.
1: Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
0: Dove ho scappare?
1: Il grillo di Pinocchio.
2: Il grillo.
1: Di solito i saggi sono quando vai al saggio di recitazione, no? Sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Con le pecore. Agnelli.
4: È vero. Capisci una parola su niente. Niente.
1: Stai ferma davanti al microfono. Allora io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
2: Di Guccini.
0: Guccini anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
2: Ma dai. È perché ormai sei appassionato, scusa, lì, cioè.
1: Mi devi questa musichina marcia sotto. C'è un pianista qua.
2: Ma sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
0: Riccardo con la
1: tastierina.
0: Pianola del figlio. Pianola,
2: Marcello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
3: Sì, sì.
1: Oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano si perdono, dove l'amore si tende si spezza.
2: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo, perché a me piacciono i media, dove la gente, c'è gente che non ha la terza media, e allora lo guardi se ti va, e se non ti va, il budello.
0: Di domani. Lo sapevamo tutti.
3: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Bravo.

0: quando si è tutti nella stessa barca alla fine è mezzo gaudio il mal comune, ed è un po' per tutti periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella al
1: pazienza.
0: Teatro.
2: Come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo.
2: No,
1: voglio capire che tipo di saggio
0: per quello.
1: Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere.
1: La figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa.
0: Però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera, e quindi sì, partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop, e poi arriva il tip tap.
3: Con le scarpe al tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anch'io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: Ma c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina.
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche però.
0: Con le clacchette.
1: Le clacchette.
0: Le clacchette che devi.
1: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera. Tra l'altro avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella che manda il fulmine alla fine del film.
2: Mezzogiorno.
3: No, Italia Brot Talent.
1: Ah, fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso.
0: Scusate.
1: Questo.
0: Senti il titolo.
1: Arriva.
2: Italia Brot Talent l'avete perso.
0: E non l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331-8090-101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina, una rivisitazione di una favola. Io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scrolli.
1: No, continua.
4: Ma anni e la so ancora a memoria.
1: Continua di Simone, continua. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Beh, ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, e se la ricorda, capito?
0: Se la ricorda, le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo. No,

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. C'è stata una svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni avvenuta a Bordighera lo scorso 9 febbraio. È stato arrestato il compagno della mamma della piccola. Nel cellulare dell'uomo immagini della bambina con il volto tumefatto. L'accusa per l'uomo è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Anche la madre della bimba, che in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La donna era stata arrestata perché avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme. Dall'estero, un drone ucraino ha colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhia, controllata dai russi. I livelli di radiazione sono nella norma, non si segnalano danni o vittime o feriti. Almeno 5 le persone uccise, altre 40 ferite invece negli attacchi russi in 24 ore sull'Ucraina. Ha causato il ferimento lieve di 5 militari americani l'attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Kuwait. Intanto il presidente Peseschian ha detto che il suo paese è pronto a un'intesa per la fine della guerra. Siamo allo sport con il ciclismo. Vingegaard conquista il Giro d'Italia 2026 da dominatore, aggiudicandosi anche la penultima tappa da Gemona a Piancavallo. Alla vigilia della passerella conclusiva domani a Roma, il danese mette il sigillo su una corsa vinta da dominatore. Tennis internazionali di Francia: dopo Comolli anche Berrettini accede agli ottavi del Roland Garros, piegando l'argentino Comesana al quinto set, risolto al tie break 15-13 per l'azzurro. In precedenza Comolli aveva battuto in 3 set l'americano Tien. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.

0: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. C'è stata una svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni avvenuta a Bordighera lo scorso 9 febbraio. È stato arrestato il compagno della mamma della piccola. Nel cellulare dell'uomo immagini della bambina con il volto tumefatto. L'accusa per l'uomo è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Anche la madre della bimba, che in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La donna era stata arrestata perché avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme. Dall'estero, un drone ucraino ha colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dai russi. I livelli di radiazione sono nella norma, non si segnalano danni o vittime o feriti. Almeno 5 le persone uccise, altre 40 ferite invece negli attacchi russi in 24 ore sull'Ucraina. Ha causato il ferimento lieve di 5 militari americani l'attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Kuwait. Intanto il presidente Peseschian ha detto che il suo paese è pronto a un'intesa per la fine della guerra. Siamo allo sport. Con il ciclismo, Vingegaard conquista il Giro d'Italia 2026 da dominatore, aggiudicandosi anche la penultima tappa da Gemona a Piancavallo. Alla vigilia della passerella conclusiva domani a Roma, il danese mette il sigillo su una corsa vinta da dominatore. Tennis, internazionali di Francia, dopo Comolli anche Berrettini accede agli ottavi del Roland Garros, piegando l'argentino Comesana al quinto set risolto al tie break 15-13 per l'azzurro. In precedenza Comolli aveva battuto in 3 set l'americano Tien. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump torna a prendere di mira Leone XIV. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto Trump postando le foto dell'incontro tra gli pontefici e la delegazione del sindaco Johnson in Vaticano. La pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato, ha detto Leone. Trump sull'Iran non molla le linee rosse, no del presidente americano armi nucleari a Teheran, Hormuz dovrà essere riaperto senza il pagamento di pedaggi, intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea USA in Kuwait, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. L'Ucraina smentisce la notizia diffusa dai russi secondo cui un drone ucraino avrebbe colpito le strutture della centrale nucleare a Zaporizhia. Kiev parla di ennesimo tentativo da parte di Mosca di nascondere le proprie azioni criminali. Cronaca, la piccola Beatrice, 2 anni, deceduta a Bordighera, morì a causa delle botte della mamma e del compagno, entrambi arrestati. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bimba col volto tumefatto e un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia a piangere. Almeno 130 i fermi e un agente ferito a Parigi nella notte per gli scontri durante i festeggiamenti per la finale di Champions League. Il Paris Saint-Germain vissa il successo dello scorso anno battendo l'Arsenal ai rigori. Nel tennis, giornata da incorniciare agli internazionali di Francia per gli azzurri, con 3 italiani agli ottavi, sono Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump sull'Iran non molla le sue linee rosse, no dal presidente americano, armi nucleari per Teheran, Hormuz dovrà essere riaperto senza il pagamento di pedaggi, un missile iraniano è caduto intanto su una base aerea americana in Kuwait, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Il presidente americano torna a prendere di mira il pontefice, qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto Trump. La pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato, ha detto Leone XIV. Cambiamo argomento, l'Ucraina smentisce la notizia diffusa da Mosca secondo cui un drone ucraino avrebbe colpito le strutture della centrale nucleare a Zaporizhia. Kiev parla di ennesimo tentativo della Russia di nascondere le azioni criminali. La cronaca, secondo gli inquirenti, la piccola Beatrice, 2 anni, deceduta a Bordighera, morì a causa delle botte della mamma e del compagno, entrambi arrestati, trovate nel cellulare dell'uomo foto della bimba col volto tumefatto. Parigi, sono almeno 130 i fermi e un agente ferito nella capitale francese per gli scontri durante i festeggiamenti per la finale di Champions League. Il Paris Saint-Germain ha battuto l'Arsenal ai rigori, agli internazionali di Francia 3 azzurri agli ottavi sono Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Lutto nel cinema per la morte di Zeo di Araia, fu produttrice e ancor prima attrice dei film erotici nei primi anni 70 come La ragazza della pelle di luna di Scattini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda,

0: Banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Il presidente americano definisce i negoziati lenti ma necessari. Trump torna anche a criticare Leone XIV. Qualcuno spiega al Papa che Teheran non può avere l'arma nucleare, dice il presidente. L'Ucraina, Kiev smentisce di aver attaccato la centrale di Zaporizhzhia sotto il controllo russo. Un uomo ucciso durante la notte in un attacco delle forze di Mosca nella regione di Chernihiv. Intanto il nostro ministro della difesa Crosetto afferma: difficile per Kiev entrare in Europa. La cronaca: commozione a Genova per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia, morte durante un'immersione alle Maldive con altri 3 subitaliani. Le amiche della docente scienziata presenti all'esempio dicono: Monica, resti un esempio. Caos a Roma durante i preparativi per la parata del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. 4 i feriti, 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 sono in gravi condizioni. Calcio a Budapest: il Paris Saint-Germain vince la Champions League bissando il successo della precedente edizione. Gli uomini di Luis Enrique battono l'Arsenal ai rigori dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sull'1-1. E dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, notte di follia durante i festeggiamenti nella capitale francese con oltre 500 arresti. Ci sono anche 2 vittime, guerriglia tra ultra e polizia che si è protratta fino all'alba di oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: avete lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: Era Saif, appena sentito. Ma era uguale. Vabbè, ma le ho perle ai porci.
1: Ma scusa, ma che perle ai porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti da canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso.
1: Gli scotch da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
1: Certo. Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Ragazzi, porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiara, ma grazie, tu, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Ho un sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Pensavo di no. È tutto
5: qua.
4: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa. Dun daga du du dum, vedrai che arriva,
0: Ma che bello.
1: Non te lo ricordi?
4: No? Sì, anche bello ora, a parte l'inizio un po'.
2: Ma poi lo prende,
4: ma per il
2: lo prende lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, mai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90

0: Day the Night, James Blunt, e qui nella mattina di Erne 101 nel Morning Show che vi fa stare bene, ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque.
0: Milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama sì. tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
1: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero, sì.
2: Fino a quando
1: il pelo si è infilato lì. No.
2: Oh, quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis, sì? Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: Ciao, una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
3: Ho capito.
4: Bella. Sì, però devi avere fantasia,
0: sì. Ecco, c'è tutta.
4: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
4: Ma ecco, voi state male.
3: Ecco perché si sono sciolte
2: sì.
3: voi due.
2: Almeno basta fare zighi zighi zi a tempo e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zizi zizi zazazza zuzu, che capisci?
4: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
4: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
4: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare a Medellin.
0: Sì. Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì? Sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia sì. possibile
2: sì. di maggio?
0: Sì, esatto. Quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato. E quindi preparati che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi. Hanno imparato a farlo.
2: Quello fanno bene. Va bene.
0: Guardando la banda di R101.
4: Scusate.
0: E ascoltandoci.
4: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
4: Vai. Ti amo. Ti amo. Ti
1: cos'è sta roba?
2: Cos'è?
1: Cosa
0: allora ti aiuto.
3: Sta chiamando Tozzi.
0: Aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando però?
3: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
4: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
4: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa sì. Non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
4: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è, se no
4: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Mazza, e che caldo.
2: Ecco.
4: E che cos'era sta cosa?
2: Niente, ma
0: no. Un ascoltatore ci ha provato. Diteci, tanto chi siete così vi presentate.
2: Ma chi siete anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire?
0: Presentate la canzone che state per suonare.
2: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio, chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Rimanete.

0: Anno Chiave, Pino Daniele su R101, grazie, che pezzi che ci tirate fuori ogni tanto, quelli che non si sentono spesso in radio e che abbiamo voglia di sentire qui nella mattina di R101.
1: Amici, a volte anche voi arrivate a gamba tesa dicendo cose come la moneta da 500 lire non esiste.
0: Non esisteva.
1: Invece no, ne sbagliamo tante di cose, né? Però voglio dire, questa volta c'era, certo che sì.
0: Dici, compravi due caffè?
1: La moneta bimetallica. Ok, non quella d'argento, quella addirittura è oggetto raro da collezione e da investimento in alcuni casi. Quella d'argento è delle caravelle 1958-1967, quella bimetallica più recente 1982-2001.
2: Quella gialla dentro, esterna
1: è croccante fuori.
2: Esatto.
1: Quella lì.
3: Quella più latte e meno cacao.
2: Con la menta intorno.
4: Ciao ragazzi, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
4: Eila.
0: Qua gli ospiti entrano quando vogliono.
4: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
2: A quest'ora.
1: Bella lì.
3: Casa l'aperitivo. Del bassista di Peter Gabriel.
4: A casa del bassista di Peter Gabriel abbiamo fatto trovare dei pannolini con gli stuzzicadenti sopra.
2: Molto
4: bandierine.
2: Bene.
4: Le nazioni. Io.
0: Sì.
4: Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
2: Sì, dai. Provi.
0: Suona.
2: Quello è il pannolone suo.
4: Se volete, io riesco a cantare Banane Lamponi con la dentiera.
1: Davvero?
4: Sì.
3: Questo è interessante.
0: La dentiera mentre è in bocca o esterna?
1: Appunto,
0: la
1: musica
0: fuori.
4: Vai. Banane Lampone che c'è. Conte.
3: Che voglia di
4: com'era, ragazzi?
1: Bello, mi sembra. Che voglia di gin tonico.
4: Io suono uno strumento.
0: Simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
4: Io c'ho uno strumento perdito, capito?
1: Ho capito.
4: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
0: Sì. Zero?
1: Renato Renaiti.
4: Suonavamo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando era povero.
0: Ora, rubava gli strumenti.
4: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora è Renato a 6 zeri. Poi Giovanotti
3: Renato a 6 zeri
4: mi ha regalato una canzone suonata con le chiappe.
2: E poi
4: mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
1: Davvero?
4: Sì, si è preso.
1: Perché ne aveva, ne aveva uno nero ogni 5.
0: Infatti 13, Pietro, sono i denti che gli sono rimasti.
2: Ecco cos'era sto 13.
4: Volete sentire?
3: Bello,
4: poi
3: c'aveva i denti bianchi e i denti neri, come nel pianoforte.
4: Sentite questo rumore qua, sentite questo, primo. Alle prime armi, chi è questo? Alle prime armi.
1: No, chi può essere questo? Ma lo fai risentire.
0: Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
4: Tiziano Ferro.
2: È vero.
4: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
1: Dai.
4: Quando suonava il piano?
1: Sì.
4: Eccolo.
1: No. È un cretino.
4: Comunque, ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
0: Esattamente.
4: Ciao.
1: Presto piano.
0: Qui parte la sfida, la battuta più brutta.

0: 26 maggio dalla banda di R101. Eccoci qua alle 7.03. Partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno Paolino. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il King del Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato, ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. È dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Io non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: A Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Ah, una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine le ha fatto la causa. Non è che le ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. Sono andati e ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non hai fatto
0: scusa,
1: obbligo.
0: Vai in bagno, mettiti sotto
2: primo,
0: che scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima. E quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà.
2: Niente, siamo partiti.
3: Paolo, è sopravvissuto a questo racconto?
2: Siamo partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Ecco. Non gli fai causa, non ci torni più.
0: Chissà dov'è invece il nostro Leonardo Fiaschi. Ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono Massimiliano Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: L'esonerato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri, allora, ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta, lo sostituisci tu.
4: Vado a correre per Castaffel.
1: Non sei in certo.
2: Belli sigla. Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece belli felici.
4: Belli Allegri
3: dovrebbe essere un'idea.
0: Lo spazietto del weekend.
2: Certo.
0: Con quelli del weekend c'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che troppo bella ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma la uso come suoneria, come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101. Pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara.
1: Strano.
0: Provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che
1: fai?
0: Possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè. Suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, a me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate?
3: Che
0: in questo caso devi dire:
3: Claxon.
0: Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, okay.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro. E la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
1: e sto suonando, devo dirla?
0: Sì?
1: Sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne dei... My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto
0: suonare
2: suonando
0: anche
2: mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche no, i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore. Perché? Va bene.
0: Che in realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Mm-hmm. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No, non
1: no, non glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì!

0: ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì.
0: Cesare.
2: Eccolo. Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
2: Suonavo, sapete, suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
2: sì, sì, sì,
1: come fate a indovinare, no. Chiara?
2: A Bologna, questa città meravigliosa, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto?
2: Suonavo lì.
3: Lo si diceva l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
2: Sai che io...
3: Scusami.
0: Cioè, ci confondi con quelli del Procediamo.
1: Fai programmi, fai.
4: Tu lavori,
0: Chiara,
4: troppo.
0: Qua sì. Parte la gelosia.
2: Io suonavo con il martello prima.
0: Sì.
2: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai.
4: Proviamo.
2: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
1: Almeno a tempo,
2: bello,
1: però
2: bravo, ma pigliano, per lei, perché io suono tutti gli strumenti
3: e piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
2: Sì, sì. Sono andato a vivere da solo in una villetta.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
2: Sempre a Bologna, ovviamente.
3: Sempre a Bologna.
0: Certo. C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, insomma. No, è stata scongiurata quella roba.
4: Stata scongiurata?
3: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'Ebola.
4: Era il tartaro.
3: Sì, era carie.
4: Ah.
3: Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare.
4: Ecco.
0: A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
3: più ovattato
0: del suo basso. Ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
1: Ce l'abbiamo.
3: Sì.
0: Questo è basso con pannolino.
1: Ma si sente proprio, che
0: si cambiato. Sente?
1: Ma certo.
0: È più ovattato.
1: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
1: Aspetta.
3: Ti immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Esatto. Merchandising, sì. Il foglio, la bancarella.
1: Si sente anche
4: il pannolino griffato.
1: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
0: Ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
4: Sì.
0: Però con tanto di figlia in braccio.
4: Provato una volta, io sono al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
1: Dai. Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
0: E poi la mattina
1: diretto.
0: Sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
3: Anche
4: ma perché
3: con
4: non fai una cosa alla volta? Prima fai la barba.
3: Beh, ma allora mi ha incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Sì, c'è un gruppo che ci ha fatto una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Il rasoio?
1: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
4: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
3: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
0: Bello. È un bel pezzo,
4: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
1: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
3: Sì, che
4: la
3: mezza
4: metà. Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzarella pugliese.
0: Una gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: al posto della 3. E ci siamo, pronti per il Tortorella Challenge. Scusate,
1: hai messo
0: sono
1: la 5 al posto della 3.
0: La 2 a posto.
1: Fa così prima. Anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì. Scusate.
0: Tra l'altro, scusate, no. Devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
0: Non è un challenge, dovete purtroppo, è da vedere.
1: Cosa
0: però
1: dire?
0: Cercate la C6.
1: La C6?
0: Sì.
1: E giochi a Campomina.
2: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
0: Quella
2: l'Italia.
0: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
2: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
0: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
0: Scusa, poi dicevi delle vertebre.
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche al
2: te. Rotto un programma radiofonico per fare vedere una
1: la
2: cosa.
1: La C6.
2: Momento.
0: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
0: Esatto.
2: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra.
1: Sì, esatto, esatto.
2: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia, andiamo avanti adesso.
0: No, bello. Tra l'altro, questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
0: Pota a pota.
1: Pota a pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, di mura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
0: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio.
1: La sfaghi
0: quindi. Becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
3: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa ascoltazione.
0: Non avevamo dubbi.
4: Benissimo.
0: Bruno, pronto?
4: Un sciottino?
0: Prima ospitante, vai.
5: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo,
0: Vabbè, siamo sempre nel nord Italia.
3: No, stia zitto, se non è capace.
1: Non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
0: Detto quello.
2: Diamo anche dei codici, perché altrimenti
1: ignari ragazzo,
2: ignaro sarebbe un bresciano ragazzo, no?
0: Ignari è quello che è.
1: Bravo.
0: Allora vabbè,
2: lo facevo per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
0: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
6: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
6: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
0: Invece che quarto grado.
1: Sì, sono 6 gradi il programma invernale di Del Debbio.
2: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
2: Qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
0: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
7: Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
1: Spiritosa.
0: Che fastidio. Secondo me
2: dubbio debbio.
1: Dubbio debbio?
2: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Debbio?
0: Ah, perché anche cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La tusa, no?
1: Vabbè. Oh mamma mia.
2: Tusa.
1: Fermati lì,
2: allora, facciamo così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
1: Allora
0: che fastidio.
2: Delete sparisce dalla.
1: Sul ponte di Trezzo d'Adda c'è la foto di Chiara con io non posso andare oltre.
0: Vabbè, allora andiamo in Toscana così alla fine almeno in due la capite.
2: Andiamo.
6: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
6: L'hanno girata da Aulla.
2: Aulla.
1: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla.
2: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
2: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
0: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
8: Buongiorno banda. Per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: Io Camilla. Questa è la mia battuta. Una piovra dice un'altra piovra. Oh no, guardate il mese, domani piovrà.
8: Boom.
0: Boom. E boom!
1: Boom! Allora,
4: plastico della mia prostata adesso.
1: Sì, sembra il sentierone.
3: Credo che far più schifo di così sia impossibile.
4: Si calmi, si calmi, si calmi.
0: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta del giorno?
3: Cacchio ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente, completo.
2: Stia buono che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
4: Vabbè, allora gelo in studio.
3: Bisogna dirlo.
1: Dai, su.
0: Avanti.
3: The winner is
4: Santo Dio.
10: Io ho visto
3: cosa
10: il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
10: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
3: E ride da solo.
1: E ride.
0: Ma può succedere.
2: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo, ecco.
0: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Chat.
11: Che fastidio.
0: Sì, può anche dare molto fastidio, ma scusate, non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
4: Sa cosa c'è io?
2: Peraltro.
1: Cosa?
2: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra
3: esatto
2: nulla del debito.
3: Altro fa diritto e rovescio,
0: ma
3: non sapeva
0: più
3: niente.
2: Se proprio vogliamo dirla tutta.
1: Ragazzi,
4: scusate. Scusate?
2: Sì. Dica.
4: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
3: Ah!
2: Sì.
3: Ah.
0: Come rimborso certo spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: R101 è la radio che ti fa.
1: Nemmeno te un milione.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi.

0: fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Slittano ulteriormente i tempi per un accordo Iran-Stati Uniti. Il presidente americano Trump chiede modifica all'intesa sul nucleare con Teheran e definisce i negoziati lenti ma necessari. Il presidente critica Leone XIV. Qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'arma nucleare, sostiene Trump. L'Ucraina smentisce la notizia diffusa da fonti russe secondo cui un drone avrebbe colpito le strutture della centrale di Zaporizhia. Kiev parla di ennesimo tentativo russo di nascondere le proprie azioni criminali. Le forze di difesa israeliane hanno ulteriormente intensificato nelle ultime ore l'offensiva di terra nel sud del Libano. Hanno conquistato il castello di Beaufort, che risale all'epoca delle crociate. A Parigi quasi 600 fermi e due vittime per gli scontri durante i festeggiamenti per la finale di Champions. Incidenti andati avanti fino all'alba di oggi. Il Paris Saint-Germain ha battuto l'Arsenal ai rigori nella finale a Budapest. Nel tennis, giornata da incorniciare, gli internazionali di Francia con tre azzurri agli ottavi sono Cobolli, Berrettini, Arnaldi. Per il ciclismo, Vingegaard domina la 20ª tappa e vince il Giro d'Italia. Oggi l'arrivo con la suggestiva passerella al Circo Massimo. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: Pupo.
1: Eccoci qua. Allora, come state?
2: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi.
1: Davvero?
2: Sì?
3: Sì, non lo sai neanche te, vero?
2: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
0: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
1: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
3: Oh, addirittura.
2: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti. Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
2: Dove ti tocca fare?
1: Il grillo di Pinocchio.
0: Il grillo.
1: Di solito il saggio come quando vai al saggio di recitazione, no? Ci sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore.
4: Agnelli. È vero. Capisci una parola su dieci.
1: Niente, no.
5: Chissà,
1: stai ferma davanti al microfono. Allora, io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
3: Di Guccini.
2: Guccini anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
3: Ma dai. È perché ormai si è appassionato lì. Cioè.
1: Guardami questa musichina marcia sotto. C'è un pianista qua.
3: Ma sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
2: Riccardo con la
1: tastierina,
2: pianola del la pianola, figlio.
3: Marcello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
0: Sì, sì.
1: Che oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano si perdono, dove l'amore si tende si spezza.
3: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo, perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
2: Di domani. Lo sapevamo tutti.
0: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Anche bravo.

0: si chiede, i cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
1: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai i concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
2: è facile a teatro,
1: piano bar,
2: sì, sì. Hai il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
0: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti sembrava che parlasse
1: ma c'è un metodo
0: perché poi insomma al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
3: cambiare mestiere tipo
0: c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
3: L'autosuggeritore.
0: Esatto.
1: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, lì
0: esatto.
2: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
0: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma che Masini, no?
2: Esatto.
0: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
2: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto geniale, lo voglio anch'io, quindi ad ogni concerto immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia senza macchia d'amore, ma è
3: Madonna,
2: così riesce a ricordarsi le parole.
0: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
2: Esatto.
0: Dico, guarda, pensate se
4: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
1: I suggerimenti,
0: per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò.
2: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
1: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettere.
2: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
5: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio con recita scolastica. Perché piango come una fontana dall'inizio alla fine, quindi questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
2: Questa è la tua scusa perfetta, Jenny da Napoli, ammettiamolo che
3: Sono così scarsi che le viene da piangere.
1: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
5: ciao amici, io a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali, ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao,
0: e Cristiano,
5: un abbraccione.
0: Cristiano era la lettera U che va sempre a far bubù.
3: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
1: Non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe. Lo dico.
6: Comunque,
1: fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
2: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
6: Dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
0: Eccola lì.
6: Ti leggo sempre la storia prima di andare a letto.
3: Sì.
6: Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
3: Bravo, che bella idea.
6: Di solito, se mio nonno guarda troppo la TV, gli tolgo le pasticche per la pressione.
3: No,
2: ma
3: quello
2: poi
3: no.
2: C'è il bimbo.
6: Per punizione.
0: Bambino, vieni a giocare con me a mosca cieca in tangenziale, poi alle 10.
6: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
2: Che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
1: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
0: Buongiorno. Buongiorno. Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
3: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011.
3: No,
1: era per dire.
2: No, io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
3: Beh, oddio. È pieno il mondo, è di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Se lo inventiamo, no, il nome così giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
4: Saggio alle elementari.
0: Sì.
4: Esattamente 1966.
0: Sì.
4: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
4: Se tu dici il mondo è bello, certo sì, butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo, di canzicchio dicano.
2: La fa tutta.
4: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
4: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
0: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
3: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi la foto
1: poi
0: con
1: quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
5: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
5: Ciao, da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
3: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così magari te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto. Aiuto.
3: Guarda, no, io mi sono mai riprimo, c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluto e scarponi. Non vi ricordo.
2: Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
6: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
3: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
3: Pneumatica, esatto, sì. Pneumatica attrice
0: svedese. Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
3: O fare il bagno, esatto. A novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
3: Ahimè,
1: dai, raccontati te.
3: Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
3: No, Victoria Silvstedt.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma a chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata a lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo.
3: Mannaggia.
2: Dammi da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccali.
1: Eccola Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow,
3: eccola.
5: Bellissimo, sono ciao. Felicissima.
6: Per tutti ciao. Gli altri Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche okay. cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella sì. piaga Miss Italia che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre è
6: eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a voler la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più
1: bene.
4: Veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione di essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie e resi tutto mi regalo. Però il messaggio...
1: Beh, ognuno usa il suo
4: esatto,
1: metodo.
4: Esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia. Ma non finisce qui, Nadia.
5: No,
4: eh no, no perché.
5: Aspettate,
4: c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire
4: una
6: che
4: battuta.
6: Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccolo lì.
5: Benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare due minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, tre tentativi, tre.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica crotta per Adas.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
3: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7 il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12, no 12 non c'era.
1: Sì, sì, sì, c'è il 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
4: No. No.
8: Ma cosa finita fa la con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. No,
3: ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, no, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo, veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Stupendo,
3: allora,
5: io
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: Ti do un aiuto.
3: È in doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
4: Fatti affidare di
3: Cristiano. Ma allora ascolta, sono Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi. Sì. Quelli non in video. Da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16?
3: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo l'ultimo.
3: Prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
3: Ma non lo so.
5: Ma non lo so, fortuna penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho appena accompagnato, nella vita faccio la mamma di tre figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
3: Okay. Ah, chiama le radio.
1: Quindi insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una, fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque, una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ma buona. Allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati allora.
1: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

0: la cara e buona vecchia otorino laringoiatra.
1: Laringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? E tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno banda, buona ciao. Giornata. A mia te. Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci è lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
1: Vino d'annata.
4: Dove sei annato?
0: Vino d'annata. E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli strada.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
4: Ermanese.
1: Ermanesse, sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno,
1: voi?
5: Banda, io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda. Ehi. Ho sempre creduto che si dicesse papele.
3: Non è così, papele, io per me papele. È così. Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi. C'è Mara Venier.
6: Voi avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Joe Bastardi. Ci va. Paola Penetro, poi andiamo con noi. Balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No, no.
6: Kim Jong ci ha confessato in studio. Cosa? Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino.
1: Armi.
6: Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i braccini tattici nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloci alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Katie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata.
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo chiesto ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale, il challenge, il challenge.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente.
1: Chi
4: non
1: è?
4: Male, tutto a posto. È Anastasia.
0: Anastasia.
4: Bologna c'è.
0: Bologna c'è.
1: Bologna c'è e ma come?
5: E si sente.
0: Altro che quando c'è Bologna è sempre così però.
5: Sempre un casino.
0: Aiuto.
1: Anastasia.
0: Avanti.
1: Vai.
6: Ciao R101.
1: Ciao!
6: Ma mia battuta!
1: Vai!
6: I miei denti stanno cadendo! Sono cadenti!
1: Mi sembra giusto! Perfetta questa
0: cosa
1: per il challenge!
0: Eh?
5: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì, bello silenzio.
5: Andiamo avanti, allora.
0: Avanti.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
7: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
5: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Ti aiuto.
1: Allora niente, sbottolatela subito.
3: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
5: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
3: Pool di pool.
0: Pool spara.
3: Ma ce n'è uno laziale lì che fa finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
8: Ciao Anna, c'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stai.
3: No,
8: e lui: no, vado dritto.
3: No,
8: un saluto da Venezia.
3: Ma questa l'ha fatta Cesare all'epoca, se la faceva già lui addosso.
5: Mi avevano mandato. Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no che deve risalire agli etruschi, anzi ai romani.
3: Certo.
1: Beh, è detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra,
5: sì,
1: è arrivata anche a Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
3: Dai.
9: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'ascesso. Ciao Sergio da Trebbiano.
1: Bravo, che ti ha preso oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio, il Trebbiano te lo sei bevuto, mi sa.
5: No, Trebbiano.
0: Sì, no, ho capito. Vabbè.
1: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
3: Ancora.
10: Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Marco.
0: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Sì.
11: C'è domenica. Cambio,
1: meditazione olistica.
5: Di dov'era questo ultimo?
0: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta. Ah,
2: ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
3: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
2: Il canino.
3: Allora
2: buttatelo fuori sto
3: si
2: fozzo.
3: Può dire niente qua.
2: Vai, diciamolo, the winner is.
3: Va bene, the winner is.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo, aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente, doveva vincere la più brutta del giorno.
3: Vabbè, abbiamo messo giudizio
0: allora
3: per oggi. Via.
1: Bravo.
3: Dai, basta, le ho finite.
5: Dai, mi passi
1: e avete
5: un attimo
1: tirato sul molare.
3: Ah, l'ho già detta io.
5: Già
3: nessuno ha riso.
5: Anche Rinco.
0: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
5: No, quella se stessi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
0: Ecco,
5: che mi diverto di più.
0: Okay.
1: Adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
3: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
0: Bene. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
5: È morto?
12: No, era per ridere così.
3: Per tirare su.
1: A domani.

Stata in discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: voci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
3: Basta, caciucco. Porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con cinque C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Caciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
2: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convinci di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea. Per me era uno afono, uno che parla a stento,
3: no? Invece no.
1: È l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutine, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole. Tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: E invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così. Questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
3: La mia nonna
6: Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce.
6: Capì. Cremonini ne ha due, tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono Cello, un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una.
0: Bensoneneggio.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: E invece è The Benson and Edge, che è il calore delle sigarette.
2: Vabbè, grazie.
6: È l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano che.
0: Ma certo.
6: E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale è prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: E invece all'ombra. Quindi ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg?

0: trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Il presidente ha anche definito i negoziati lenti ma necessari. Trump critica Leone XIV sostenendo: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'arma nucleare. L'Ucraina ha smentito di aver attaccato la centrale di Zaporizhzhia sotto il controllo russo. Un uomo ucciso nella notte in un attacco delle forze di Mosca nella regione di Cherniv, allerta in diverse regioni ucraine. Cronaca: secondo gli inquirenti la piccola Beatrice è morta a 2 anni a Bordighera il 9 febbraio scorso a causa delle botte della mamma e del compagno della donna, entrambi arrestati. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bimba col volto tumefatto. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione in provincia di Vicenza di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione di Caivano, Napoli e l'attività di Don Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa. Notte di follia a Parigi e in altre città della Francia dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions. Centinaia gli arresti effettuati dalla polizia nel paese in seguito ai disordini scoppiati dopo il match. 7 gli agenti feriti. E a Budapest il Paris Saint-Germain si aggiudica la Champions battendo gli inglesi dell'Arsenal dopo i calci di rigore. Tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi con il risultato di 1-1, secondo trionfo consecutivo per gli uomini di Luis Enrique nella competizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti, belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io, il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che
0: sì.
1: Allora parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini. E lui, ho detto, questo andrà sicuramente, allora è un cultore del fisico, no? Ha detto, vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile, kebab che missile. Dentro ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì, certo.
3: Voi la dovete parlano di fitness.
2: Voi ci è rimasto male,
1: Sì,
2: hai sentito quel secondo di
3: silenzio? Ragazzi,
2: sì.
3: Non si può più dire niente.
1: No, che voi fate body scemo e non
4: Ma
1: va
4: scusate,
1: bene.
4: Infatti, perché vabbè. Paolo fa fitness, scusate.
1: Accidenti. Buongiorno.
4: Questo è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Oh, Leonardo Fiaschi, eccolo lì.
0: Buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua, ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fa tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Abbiamo, sono usciti dati ieri, sono dati belli. Dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi.
1: Oh.
3: Alla fine il tessuto dell'export regge.
0: Sì. Anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Buongiorno. Buongiornissimo.
3: Come ci siamo fatti
0: bene.
3: Spiritosi ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre
1: ecco
2: bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi tra l'altro
3: fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops,
0: belli, e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: e chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: invece?
0: Si è fatta una settimana ad aprile, fuori da ogni logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: Fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, chi c'è?
4: Che c'è?
0: Nessuno.
2: Ah, c'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo le luci spente. Quattro frecce.
1: Come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che hai legami con i poteri
0: così,
3: forti.
0: Sì, siamo tutti più cic, siamo più vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua, in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino
2: insomma,
0: e Matteo
2: peccato.
0: Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai. Beh,
0: cioè la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend, promuovetela. Dai, che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante, quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai.
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box dolce.
2: No.
1: Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Struca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti voi.

0: Mason Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52. Ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è: perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No.
1: Invece non
0: stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Mm. Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: È un invito ad andare a imbrattare i muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Iva Zanicchi?
1: Coloriamo Molfetta.
3: Dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accorlate Dazza, da stasera fino a lunedì, 25esima festa degli alpini.
0: Eila!
1: Gli alpini.
0: Dopo
1: di Cornate.
0: Il nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì,
3: quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate
3: Dazza.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno!
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Sono
5: Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba. Già preso 3 chili, non sono ancora andato a
2: casa. La miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì, mi piace subito perché sono andato a Napoli appena.
2: Sì.
5: Non mi è piaciuto perché
0: vediamo che Allegri è
5: l'allenatore del
0: Milan
3: e ci consenta un breve recap.
2: L'allenatore del Napoli,
0: l'allenatore del Milan era stato spostato
3: all'ultima curva,
1: scelto
3: alla
1: tra mille, perché 999 avevano detto
5: sapete tutto, però sapete tutto
3: il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera
5: sono andato
3: a Napoli.
5: Il tassista, quando mi ha visto, mi ha detto grazie a Sarri. Io ho detto, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri, a lei.
3: Grazie a Saie, avrà detto, no, a Sarri.
2: Ha capito
5: male. Mi sto allenando con napoletano, volete sentirlo?
3: Sì. Come no, certo.
5: Boia, uè!
2: Ci siamo.
0: Al 50%, boia. Dai.
2: Sì.
5: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
3: Di corto muso.
5: E poi io l'ho cantata al presidente.
1: Dai, sentiamo. Yeah.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar?
1: All'ombra
3: del Vesuvio?
5: Sì.
3: Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro. Si fa così o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.

0: prima.
1: La bambina del karaoke.
2: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Ma scena da questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito. Ma ti immagini,
0: pensala in curva, lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Risentiamola in coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: me.
1: Sarebbe così bello.
2: I tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, intanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
3: allora
2: torna.
3: Rimango come
1: e
3: giudice.
1: E poi rimanere qua per il Tortorella Challenge, troppo con la sfida, la battuta più brutta del giorno. Subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia. Vabbè.

0: Sega,
1: bravi, bravi,
2: bravi, bravi.
3: Devo dire bravi.
2: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma, è suonato proprio lì il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: E dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Sì.
1: Uno.
4: Mamma.
1: Oh, sì, ma io
4: vado. Vabbè,
2: è quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma e la mamma dall'altra parte. Ma hai chiamato?
5: Certo.
2: No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma.
6: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi.
1: Ciao, buongiorno.
6: Mamma mormora la bambina.
2: È vero,
6: mentre piena di pianto agli occhi.
2: No.
6: Per la tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per te.

0: fare mamma mia pensarci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo.
3: Sì,
1: c'ero anch'io.
3: Sì, forse sì.
4: Mamma Maria.
3: Qualcosa di recente.
0: Mamma Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
1: Ciao Fede.
5: Poi?
0: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Tornati a Giovanotti.
6: Mamma, sai perché
0: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
5: Ho visto, no, ma se non ci dice chi ha visto.
2: Maradona o una munciaccia di solito.
5: Va bene.
2: Poi, mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
7: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Il budello di Tuma.
3: Bravo.
5: Grande, menzione d'oro.
3: Faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: casa, farmi il
1: tutta
0: letto,
1: la fa.
0: A cucinarmi un buon pazzetto. Cosa bella più non c'è.
2: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
1: Dai!
0: Più non c'è.
1: Sì, brava.
3: Va bene.
0: Con me.
2: Sì.
0: Ciao
2: tesoro.
0: Ciao.
1: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
2: Cosa?
3: Sì. Sta andando a scuola.
1: E guida lei.
2: Basta.
1: Bambina. Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella,
4: era
3: metti
4: bellissima.
3: La manina proprio lì sulla ghigliottina.
1: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. La canzone, scusa.
0: Facciamo andare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
2: Ciao Gemma.
1: Ciao.
2: Che bel nome
1: Gemma.
2: Eccolo qui.
1: Gianni.
5: Prendere il latte.
1: Da Gemma Gianni.
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora
4: preso. Veramente.
1: È scaduto sarà,
5: Così.
1: Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
1: Oddio, cosa ci aspettiamo?
2: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: Eccolo qua.
4: Mancava questo. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
2: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
1: Ciao, così fino alle 9?
2: Sì, quasi quasi ritorno a scuola.
4: Scegli questo o la bimba di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
2: Ho capito.
3: Se non c'è tuma, muda il tupa. Avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola, quando faremo papà.
3: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: tutto. Tira fuori le mani tutti su, vai.
1: DJ.
2: DJ Rino.
0: DJ Rino questa mattina con voi, perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, vuoi ventaglio?
3: No, grazie.
0: Il lasci microfono una mano, che cari. Cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Perciò devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato Leo.
2: Infatti. Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto, perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa sulla quale avete puntato e che pensate meriti d'essere conosciuta da tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo, che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi. Dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita personale.
2: ci ha messo il link
4: su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia, e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
2: Eh?
3: No, sue di Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Vabbè, se no non
4: da Palermo.
2: No.
4: Fuoco di Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
2: Sicilia,

0: è già migliore del 90% della musica vero? In giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Beh, possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focus de Sicilia della nostra Federica che avrà.
2: Ripetiamo la pagina YouTube perché oggi
3: avrà anche un cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focus de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle palle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fatemi venire subito bella voglia di mangiare
2: l'arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: La norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già
4: senti,
3: fa
4: Ciccio
3: discutere a Mara Maionchi.
2: Senti Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend.
2: Ciao.
1: Ho capito, ma se spiegaci cosa succede.
2: Siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora è mia. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Con tonno, formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio sempre io sta ricetta.
2: La pasta dei cornuti.
1: Sì.
2: E lì ci sono. Si chiama diversi ingredienti e sembra buona effettivamente. Sembra
0: buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di Leo.
3: Siamo un una ricetta trasversale, sì, diciamo. Sì.
1: Se ci sono le lumache è anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaro che qui alla

0: Braga sbrega.
1: Con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara Oke.
3: Chiara Oke. E poi?
4: E poi?
0: E poi sbraga sbrega sbronfalla.
1: Bravissimo.
2: Zuppa zuppa zuppa là.
3: Vabbè.
4: Zuppa zuppa.
3: E che bello. Giochiamo a Chiara Oke, è venerdì. Sentite. Un giro di canzoni.
4: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga
3: esiste.
4: Sbrega sbronfalla. Lo vogliamo fare noi e basta.
1: Oh,
4: è una roba nostra.
1: Se no fanno tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
5: Okay. A chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
5: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: Chi è? Giuliacci.

0: si muove.
1: Si muove. Ah,
2: credevo di sentirla tutta.
3: Vabbè.
1: La parola è muove. Cristiano, cominci
3: tu. No, comincio tu.
1: Dai,
3: ma
1: muove.
3: Perché devo cominciare sempre?
0: Dai,
3: io?
0: Che sei più bravo, su.
3: Ti sento, la musica si muove dentro.
2: Bravo,
3: è
2: basta,
3: un mondo
2: basta.
3: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
2: Sì,
0: erano le mie palle.
2: Non è scoppiato dentro, no. Però è uscito fuori. Anche.
1: Dentro, la parola è dentro.
3: Dentro,
0: dentro.
1: Paolo.
0: Dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
2: Ma che è?
0: È un brindisi che fanno in Spagna.
1: Il brindisi, c'è anche una canzone in realtà che
0: sì,
1: fa così.
0: Sì, sì,
2: ecco
0: sì.
2: Perché non lo conoscevo.
0: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
1: Al vabbè. Centro, quindi.
0: Al centro, centro.
1: Parola centro.
4: Vado io?
2: Vabbè,
1: vai.
2: Sì.
3: Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea.
1: Bellissima, grande Leo.
0: Bravo.
4: Idea.
1: Così. Idea.
2: Quale idea? È moliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
3: Ma
2: non c'è.
3: Ragazzi, ma tutto è facile.
2: Avrei fatta tutta
3: ma... voi,
0: perché la tua era difficile.
3: Vai, muove dai.
1: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
0: Buon cazzo di Sanne fa.
1: Alicetta Caccicinina, la compagna di Cella precisa mamma.
4: E concluderei con sbraga sbrega sbronfallata.
1: Che ci sta sempre bene.
3: Ci sta, ci sta.
1: Ma la parola di oggi del karaoke è mamma. C'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
3: Mamma mia. Con la parola mamma?
0: Sì.
3: Stai senti il butello di tua
2: madre. No.
3: È bruciata. No, è come?

0: un sogno da roba.
1: Ma che?
0: Il tuo fuoco da dici, dopo la lavo di un fa
1: muore. Sta vomitando.
0: Come si dice che mi fa del guano che non mi sento. Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Beer box questo.
3: Intanto questa Conato canzone, zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone.
0: Bene, eh.
3: Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buona giornata.
4: Ciao.
0: Ciao, ciao. Sapete chi sono? Sono parte chi sono io?
2: Chi sei?
0: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara. Le
4: siamo a posto.
2: Tutti
4: ecco.
2: I personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del giorno.
6: Tortorella è un giochino battello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre vince. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
4: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
2: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
4: No.
2: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi, sì. Allegri.
0: Ah!
2: Oh, il mister che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera al Milan.
4: Sì. E poi abbiamo
1: capo.
4: Anche...
0: Ma chiami tutti qua, capo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
1: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
2: Che... Il parcheggiatore di pedoni.
4: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
0: Questo challenge è Ficci Cariello.
2: Allegri.
5: Ma hai sentito Chiara?
2: Sei credibile.
5: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
1: Sì. Capo, vieni qua,
4: è molto bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
5: Okay,
4: non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
1: Ah,
4: e mezzo.
1: Lì ne parliamo poi.
4: Diciamo.
2: Allora, forse per quello che è impazzito il mio marinaio, magari sarà il caldo. Oh, non so cosa gli sia salpato in mente.
4: Ecco.
2: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
4: Ti volevo dare un consiglio.
2: Dica.
4: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio? Così almeno ti leghi.
5: Se poi è scorsorio ancora
4: da qualche parte.
5: Perché no?
4: Appunto.
2: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono. E cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
2: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
2: Ciao Laura!
4: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino che tu scendevi dal treno con le valigioni.
1: Bello, facchino, ho trovato il sogno capo.
5: E comunque ecco,
4: l'abbiamo apprezzato.
2: Sono dei bimbi che la scoprono oggi magari esatto. Per la prima volta.
5: Esatto, anch'io alla sera quando chiude il bar c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
2: Sì,
0: Ciao ragazzi, c'è un'altra canzone.
4: Qual è? Vai.
0: Ah, come buon caffè, sono a Livorno Sanna fa. È qua così?
2: Cioè, da prova bello. A cantarla a Napoli cioè, e vedi cosa succede.
4: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
2: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
2: Mi sembra giusto.
4: Bella.
2: Cava anche questa.
4: Bella pulita.
5: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
0: Lugo?
4: Lugo, ci batte anche una serata io.
5: Davvero?
4: Sì,
5: bella,
4: in piazza.
2: Avanti!
9: Sergio 1, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa si fa una gallina in mezzo al mare?
2: Che fa?
9: Galleggia. E wiwa Samuel da Cascina Alta.
2: Dai, Cascina Alta!
4: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
2: Ancora,
4: è finito?
2: Ancora?
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
1: Bella, brutta attracco di panico,
0: Ma bella.
4: Questa è bella,
1: brutta, brutta.
4: Questa è roba nostra.
2: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
8: Chiara, allora... Sì. Ancora con queste battute.
5: Ancora.
4: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
2: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
0: Allora,
4: mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
0: Non ci sono, c'è il recupero.
4: Che recupero? Perché hanno recuperato i casi umani che hanno partecipato, guardi.
0: Allora vai con. No.
1: Capo, lanciate Winneris, va!
0: Winneris,
1: lancialo, va!
10: raga, allora, ancora con queste battute.
1: Bravo! Era brutta. Era brutta forte questa, eh. Ah, ancora.
11: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions senza te.
2: Eh no.
1: Bravo.
2: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che sì, ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
4: Avevo un'ultima curiosità per Mister Allegri.
5: Dai.
4: Volevo sapere se
1: vuoi sapere
4: prime...
1: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
4: No, no, ma no, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
1: pensa
4: figlio.
1: Pensa che incontro, che bellissimo.
2: YouTuber spiegatato napoletano.
4: Sì, allora, quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia. Oh, la da fa muri poi a me! È quando passa lui a
1: è uguale!
2: Una che siamo sei fermo!
1: Poi
2: non
4: ci
2: muovi più.
1: Calmo.
4: Ma che c'è?
1: Ancora no. Però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto in panchina Don Franco. Don Franco in panchina.
4: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
1: Grandissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
2: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti

0: Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione di Caivano, Napoli e l'attività di Don Patriciello. Non vi sono vittime. 416 le persone fermate in Francia, 283 nella sola Parigi dopo le violenze nella notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions. Il ministro dell'interno Nunes parla di derive assolutamente inaccettabili, 7 i poliziotti feriti, 1 in gravi condizioni. Stati Uniti, una meteora esplosa sopra il nord-est del paese provocando boati con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT, lo ha fatto sapere la NASA, paura degli abitanti per i boati inaspettati e allarme sui social. Chiudiamo con il calcio giocato. In un'intervista a un'emittente televisiva portoghese, Leao manifesta la sua intenzione di lasciare il Milan, desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato, le parole del giocatore portoghese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101

0: casa Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantava sul pubblico. E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah, oh
0: quello.
3: Copenaghen, tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Sal da Vinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Sal da Vinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Sal da Vinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, perché? Dalla notizia perché dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel.
3: Ecco, con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco come mai in Champions League.
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra. Ma è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Mister,
2: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Voi parlate del calcio? Sì.
0: Milan-Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era 1-2.
1: L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ma il calcio, ragazzi,
0: è successo,
2: allora, concentriamoci su cose più importanti.
3: Sì, che Allegri,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
0: 25 maggio.
2: Maggio. Quindi fa caldo. E io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
4: A cosa c'è?
2: Non ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: sta organizzando le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi, ho
0: Cagliari. Va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
5: Cagliari.
3: Oddio, no, ho capito chi è.
2: Ciao, forza! Il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
3: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
4: Diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
3: Hai ragione.
4: Non lo so.
3: Non posso che darti ragione io. Dai,
2: mi prende il caldo. Vada, vi faccio sentire.
0: Non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro la finestra. No, questo
3: non
2: è lì.
3: Non sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
3: Champions. Grazie Peppino maledetto.
0: È lui.
4: Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
4: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
4: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, eh. Volete sentire? No, se io apro la finestra.
3: Sì.
2: Vabbè, no.
3: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge. Tra poco qui la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: 101, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kells.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Sempre legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la metto.
1: No,
4: così.
1: Vabbè, dai.
4: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Salda Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti, ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì, sì, sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Ecco, bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, sì, sì, sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però... Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao a
7: mamma
0: te.
7: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella la metafora, eh?
5: Sì,
1: cioè,
5: sì.
1: Come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda, ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì sì, studia, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: siamo più scemi in questo studio, non so perché. Sì.
1: Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella, quella, quella pianola? Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Penso che ci ha fatto una carriera, con, sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che...
3: Quelli...
0: Che schiacci, che fanno tutti i rumori. Quindi sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
1: Trottorino Amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
4: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
4: Della relatività di Einstein.
1: Sì, la...
4: che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi
1: due
0: ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure, sì, saranno i giudici della gara di oggi.
4: La fotosintesi clorofiliana è magia chimica. Sì. E piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata qualche...
3: Ma mamma, sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
4: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
4: Dostoevskij.
3: Ma bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
3: A grande richiesta di chi? Esatto?
1: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. Io guarda proprio.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
3: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
5: No, vabbè, assurdo, ma è Amoroso.
6: L'Amoroso.
5: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky da Osimo.
1: Da Osimo.
0: Ciao. Allora, Amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
3: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, esatto.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ma non vedo Verona.
0: Bene, Verona c'è!
1: Anche Verona è un posto dove
3: sì,
1: è un problema.
3: Questo si deve abbattere,
1: sì, esatto,
3: almeno una grandinata.
1: No! Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
8: Sto okay? Provando.
4: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobi, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
8: Bravo.
4: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi, senza pietà e senza compassione.
0: E invece nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
3: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: No, perché?
3: No,
0: perché? Sono bimbi,
1: sono bimbi, trattameli bene.
8: Feso.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
9: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
9: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero. No, l'ho capito adesso.
3: E con, sì, un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
3: Sì, va giù, allora, anche la vita. Però.
0: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
10: No, sono Daniele da Villanterio.
0: Ah,
10: un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice, al toscano: ah, oh, oh. Carina, le dai non vendere! Resta qui! Resta qui! Carina, le dai non vendere! Resta qui! Resta
1: qui!
3: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto,
3: suonandoci, non ti ha nemmeno considerato,
1: no,
3: oggi!
1: No.
3: Cioè, così dietro
0: piccolo
3: la Juventus, che noto, sì, pista interista, che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto. Cardinale dai non vendere.
3: Va bene, va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
6: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
4: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
6: È vero.
4: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
1: Sì,
4: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque.
9: No, vabbè, è assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque.
9: Riccardo da Osimo.
1: Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
3: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
3: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì. Ah, okay. Ah, vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
4: Nel 600 Molière fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
3: oggi.
0: Ma
3: sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di... un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

0: Che bello.
1: Ti è piaciuta?
2: No.
3: Che bello per cosa?
2: Eh?
3: Che bello cosa? Che
2: finta?
0: Tutto il contesto, l'arredamento, poi.
1: Dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui uno che si è esibito con la pianola, vale tutto.
0: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
2: Sì, hai visto?
1: Sì. Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi la Playtoy Orchestra. È un'orchestra, l'unica al mondo, che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
0: Ecco.
1: Quindi i mini pianoforti, i campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
3: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
3: Sentiamo.
1: Ci sono tutti i giocattoli.

0: cosa.
1: Per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
0: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo, eh?
0: Questo?
1: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, vabbè, parte Scaramouche. Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
1: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere,
0: non
2: per
0: c'è
2: fortuna,
0: più nessuno,
2: non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, è un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
1: No, è arrivato l'altro
2: però,
1: bambino.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
0: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica, noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare. Scusa.
1: Cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
0: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
2: Certo.
1: Perché sì, poi le emozioni sono
0: condivise,
1: diverse.
5: Ride, vedi?
6: No, buongiorno, ma voi siete basta.
1: Mi
6: ha fermato la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti.
5: Cioè,
6: Michele da Mattia Franca.
5: Ci ha insultato, no?
1: Due
5: per
1: volte.
5: Un quarto d'ora. Sì. Però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica,
0: sì,
3: basata,
0: certo,
3: su tutti i primi,
2: ora,
3: l'ottava, la quinta, la quarta.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì, sì.
2: Come se fossimo fuori dall'onda.
0: Io vado a chiamare un attimo,
2: mm-hmm,
0: sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, il nostra radio che
1: tutto
2: è cresciuto del 7000%,
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci abbiamo
5: per
2: messo
5: tirare,
2: anni
5: per tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano.
1: Sì.
5: Visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura, volevo dare un saggio per
0: dai,
5: ma per dare, no, un altro, però ufficiale, vero, vero,
0: sì,
5: e proprio.
0: Sì, certo.
1: Il
0: vabbè,
1: saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
0: Vedrai come te le metto addosso io dopo.
5: No, no.
0: Sì.
5: Vado? Pronti?
0: Vai,
5: siete
0: vado,
5: pronti?
1: No, senti.
5: Vai.
0: Bella. Mamma mia.
1: Bene,
0: bello,
1: dai.
5: Sai manco
1: come
5: cos'è la metrica,
1: lezione,
5: non lo sai, non lo
3: so. La metrica è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo e la velocità. Qui
5: ma
3: c'è il metrometro
5: finale
3: di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: chiede: i cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
1: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai i concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice: guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
2: è facile a teatro,
1: piano bar,
2: sì, sì. Hai il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
0: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti sembrava che parlasse
1: ma c'è un metodo
0: perché poi insomma al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
3: cambiare mestiere tipo
0: c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
3: L'autosuggeritore.
0: Esatto.
1: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, lì
0: esatto.
2: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
0: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma che Masini, no?
2: Esatto.
0: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
2: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto: geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia senza macchia d'amore mai.
3: Madonna,
2: senza macchia d'amore,
3: che fastidio,
2: e così riesce a ricordarsi le parole.
0: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
2: Esatto.
0: Dico: guarda, pensate, se
4: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
1: Suggerimenti,
0: sì. Per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò. Sì.
2: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
1: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettere.
2: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
5: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica. Perché piango come una fontana dall'inizio alla fine, quindi questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
2: Questa è la tua scusa perfetta, Jenny da Napoli, ammettiamolo che
3: sono così scarsi che gli viene da piangere.
1: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
5: teatri. Ciao amici, a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali. Ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao,
0: e Cristiano,
5: un abbraccione.
0: Cristiano era la lettera U che va sempre a far tupù.
3: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
2: Ancora
1: non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe.
6: Sì.
1: Lo dico.
6: Comunque, no. Sì.
1: Fai la lettera U, così a fangala ci vai tu.
2: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
1: No!
6: Dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
0: Eccola lì.
6: Ti leggo sempre la storia prima di andare a letto.
3: Sì. Ah sì, a loro?
6: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
3: Bravo, che bella idea.
6: Di solito se mio nonno guarda troppo la TV gli tolgo le pasticche per la pressione.
3: No,
2: ma
3: quello no.
2: C'è il bimbo.
6: Per punizione.
0: Bambino, vieni a giocare con me a mosca cieca in tangenziale poi alle 10.
6: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
2: È che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
1: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma a chi al più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata a lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, è un pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo.
3: Mannaggia.
2: Dammi da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo, Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccali.
1: Eccola, Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow!
3: Eccola!
5: Bellissimo, sono ciao. Felicissima!
6: Per tutti ciao. Gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche okay. cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella sì. piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre, è
6: Eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a volere la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più
1: Bene.
4: Veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione di essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie e recito tutto mi regalo. Però il messaggio...
1: Beh, ognuno usa il suo
4: esatto,
1: metodo.
4: Esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia. Ma non finisce qui, Nadia.
5: No,
4: eh no,
5: bellissimo.
4: No, perché c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccolo lì.
5: Benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare due minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, tre tentativi, tre.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta per Adas.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
3: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7 no. Il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12, no 12 non c'era?
1: Sì, sì, sì, c'è il 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
4: No. No.
8: Ma cosa Finita fa la con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. No,
3: ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplo fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, no, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica
4: sì,
6: larga mi fate schifo, veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Stupendo,
3: allora,
5: io
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: Ti do un aiuto.
3: È in doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo cioè... che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
4: Fatti affidare di
3: Cristiano. Ma allora ascolta, sono Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi, sì. Quelli non in video, da 1 a 16 sono i numeri,
1: a 16
3: quindi da 1 a 16
5: allora 16
1: proviamo vabbè, l'ultimo
3: prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
3: Ma non lo so.
5: Ma non lo so, fortuna penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella
5: ho
1: vita.
5: Ho appena accompagnato, nella vita faccio la mamma di tre figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
3: Okay. Ah, chiama le radio.
1: Quindi, insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire. Una, fatemi un in bocca al lupo, che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, buona. Certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Grandi, comunque. Una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ma beh. Allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati allora.
1: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Enjoy the music. Quella che ti racconta i fatti del giorno in

0: Breaking News.
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Nella regione di Rostov, nella Federazione Russa, un deposito di petrolio ha preso fuoco nella notte in seguito a un attacco di droni ucraini. Le forze di Mosca dicono intanto che un gruppo di mercenari provenienti da Germania e Gran Bretagna al servizio delle forze armate di Kiev è stato ucciso nella regione di Zaporizhzhia. Nella capitale ucraina e in diverse regioni del paese nella notte è stato intanto dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di raid russi. Un uomo è stato ucciso in un attacco nella regione di Cerni. Il Papa all'Angelus ha ricordato che nel mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace attraverso la preghiera del Santo Rosario. Il Pontefice ha fatto appello alla coscienza di chi ha autorità per orientare le decisioni verso una pace giusta e duratura. La cronaca: attentato incendiario nella notte contro l'abitazione nel Vicentino di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione a Caivano in provincia di Napoli e l'attività del parroco Don Patriciello. Solidarietà dal presidente della Camera Fontana, che parla di vile atto intimidatorio. Torniamo all'estero: centinaia di arresti a Parigi e in tutta la Francia per disordini scoppiati dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League sull'Arsenal. Oggi almeno 100.000 i tifosi attesi a Chandemar per la festa ai giocatori di rientro da Budapest. Chiudiamo con il moto mondiale: a Marco Bezzecchi su Aprilia, il warm up di questa mattina della classe MotoGP del Gran Premio d'Italia al Mugello. Il via alla gara è fissato per le 14. Chiudiamo con il moto mondiale: a Marco Bezzecchi su Aprilia, il warm up della classe MotoGP del Gran Premio d'Italia di motociclismo all'autodromo del Mugello. Il via alla gara è fissato per le 14. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Se ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32, noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: Cesare.
2: Eccolo.
1: Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
1: Suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
1: sì, sì, sì,
2: come hai fatto
1: Bologna,
2: a indovinare, no. Chiara?
1: A Bologna, questa città meravigliosa, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto? Si diceva l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
1: Sai che io...
3: Scusami.
0: Cioè, ci confondi con quelli del Procediamo.
2: Fai 70 programmi.
4: Tu lavori troppo.
0: Qua parte la gelosia.
1: Io suonavo con il martello prima.
0: Sì.
1: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai.
4: Proviamo.
1: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
2: Almeno a tempo, però
1: bravo, ma pigliano per lei, perché io suono tutti gli strumenti e tanto.
3: E piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
1: Sì, sì. Sono andato a vivere da solo in una villetta.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
1: Sempre a Bologna, ovviamente.
3: Sempre a Bologna.
0: C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino, poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, è stato scongiurato.
4: Scongiurata?
3: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'ebola.
4: Era il tartaro.
3: Carie. Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare. Ecco. A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
3: più ovattato
0: del suo basso, ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
2: Ce l'abbiamo.
3: Sì.
0: Questo è basso con pannolino.
2: Ma si sente proprio, che
0: si sente?
2: Ma certo.
0: È più ovattato.
2: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
2: Aspetta.
3: Ti immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Merchandising, il foglio, la bancarella.
2: Si sente anche
4: il pannolino griffato.
2: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
0: Ah, ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
4: Sì.
0: Però con tanto di figlia in braccio.
4: Provato una volta io suonare al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
2: Dai! Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
0: E poi la mattina sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
3: Anche
4: ma perché non fai una cosa alla volta prima di la barba?
3: Beh, ma allora mi ha incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Eh sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Sentite il rasoio?
2: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
4: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
3: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
0: Bella. È un bel pezzo,
4: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
2: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: quello è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
3: Sì, che era mezza metà.
4: Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: tu vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzarella pugliese.
0: Una gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: minuti al posto della 3. E ci siamo, pronti per il tortorella ciao. Scusate,
1: hai messo
0: sono
1: la 5 al posto della 3.
0: La 2 è a posto.
2: Mettetevi d'accordo.
1: Fa così
2: prima.
1: Anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì. Scusate.
0: Tra l'altro, scusate, no. Devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
0: Non è un challenge, dovete purtroppo è da vedere.
1: Cosa vuol
0: però
1: dire?
0: Cercate la C6.
1: La C6?
0: Sì.
1: E giochi a Campominato.
3: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
0: Quella
3: all'Italia.
0: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare allora, quando avete scusate. Tempo, perché adesso.
3: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
0: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
0: Scusa, poi dicevi delle vertebre.
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche.
3: Ti è rotto un programma radiofonico per fare vedere una
1: la
3: cosa.
1: La C6.
3: Momento.
0: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno certo. si andrà a vedere. La faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
0: Esatto.
3: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra.
1: Sì, esatto.
3: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia, andiamo avanti adesso.
0: Bello, tra l'altro questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
0: Pota a pota.
1: Pota a pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, di cura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
0: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio.
1: La spaghi
0: quindi.
1: Comunque.
0: Becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge.
3: Sì.
0: Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
2: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa situazione.
0: Non avevamo dubbi.
4: Benissimo.
0: Bruno, pronto?
4: Un shottino.
0: Prima sfidante, vai.
5: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo,
0: è Bergamo. Vabbè, ma siamo sempre
2: zitto, se non è capace.
1: Non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
0: Detto quello.
3: Diamo anche dei codici, perché altrimenti
1: ignari ragazzo,
3: ignaro sarebbe bresciano ragazzo, no?
0: Ignari è quello che è.
1: Bravo.
0: Allora vabbè,
3: lo facevo per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
0: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
6: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
6: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
0: Invece che quarto grado.
1: Sì, sì, sì. 4 gradi il programma invernale di Del Debbio.
3: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
3: Qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
0: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
7: Ah. Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
1: Spiritosa.
0: Che fastidio. Secondo me
3: dubbio debbio.
1: Dubbio debbio?
3: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Debbio?
0: Ah, perché anche Cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa, no?
1: Vabbè. Oh mamma mia.
3: Tusa.
1: Fermati lì,
3: allora,
1: che
3: facciamo
1: altrimenti
3: così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
1: Allora,
0: che fastidio.
3: Delete, sparisce dalla.
1: Sul ponte di Trezzo d'Adda c'è la foto di Chiara con "io non posso andare oltre".
0: Vabbè, allora andiamo in Toscana così alla fine almeno in due la capite.
3: Andiamo.
6: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
6: L'hanno girata da Aulla.
1: Aulla.
3: Aulla.
1: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla.
3: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
3: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
0: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
8: Buongiorno banda. Per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: Io Camilla. E questa è la mia battuta. Una piovra dice un'altra piovra. Oh no, guardate il mese, domani piovrà.
8: Boom.
0: Boom. E boom.
1: Boom. Allora.
4: Beh, plastico credo. Della mia prostata adesso.
1: Sì, sembra il sentierone.
2: Credo che fa più schifo di così sia impossibile.
4: Si calmi, si calmi, si calmi.
0: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta
2: ma
0: del giorno?
2: Cacchio ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente completo.
3: Stia buono che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
4: Vabbè, allora. Gelo in studio.
2: Bisogna Vincello. Dirlo.
1: Dai, su.
0: Avanti.
2: The winner is...
4: Santo Dio.
10: Io ho visto...
2: Cosa
10: il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
10: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
2: E ride da solo.
1: E ride.
0: Vabbè, può succedere.
3: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo. Ecco.
0: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Challenge.
11: Che fastidio.
0: Sì, può anche dare molto fastidio, ma scusate, non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
4: Sa cosa c'è io?
3: Peraltro,
2: cosa?
3: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra
2: esatto.
3: nulla del debito.
2: Fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
3: Se proprio vogliamo dirla tutta,
1: ragazzi.
4: Scusate. Scusate?
0: Sì.
3: Dica.
4: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
2: Ah,
3: sì.
0: Come rimborso certo. spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: quando si è tutti nella stessa barca alla fine è mezzo gaudio il mal comune, ed è un po' per tutti periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella al teatro.
2: Come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo. Appunto. Voglio capire che tipo di saggio.
0: Per quello.
1: Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere.
1: La figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa.
0: Però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera, e quindi si partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop.
3: Paolo,
0: e poi arriva il tip tap.
3: Paolo, con le scarpe al tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anch'io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: Ma c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina?
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche, però.
0: Quelle no, con le clacchette.
1: Con le clacchette. Sono buone.
0: Che devi...
1: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, Cristiano è impazzito, continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Ah, dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera.
1: Tra l'altro
0: avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella, che manda il fulmine alla fine del film.
2: Mezzogiorno.
3: Italia Brot Talent.
1: Ah, fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso.
0: Senti il titolo.
1: Arriva, non arriva.
2: Italia Brot Talent, l'avete perso.
0: No, l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331-8090-101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina, una rivisitazione di una favola. Io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroll.
1: No, continua.
4: Ma bella. La so ancora a memoria.
1: Continua, Roberta, Simone, continua. Scusa. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, e se la ricorda,
0: se la ricorda. Le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Brava Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo. No, eh?

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo chiesto ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale, il challenge, il challenge.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente.
1: Chi
4: non
1: è?
4: Male, tutto a posto. È Anastasia.
0: Bologna
4: c'è. Bologna c'è.
1: Bologna c'è. E ma come?
5: E si sente.
0: Altro che quando c'è Bologna è sempre così però.
5: Sempre un casino.
0: Aiuto.
1: Anastasia.
0: Avanti.
1: Vai.
6: Ciao R101.
1: Ciao!
6: Ma mia battuta!
1: Vai!
6: I miei denti stanno cadendo! Sono cadenti!
1: Mi sembra giusto! Perfetta questa
0: cosa
1: per il challenge!
5: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì, il mio silenzio.
5: Andiamo avanti allora.
0: Avanti.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
7: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
5: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Ti aiuto.
1: Allora niente, sbottolatela subito.
3: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
5: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
3: Pool di pool.
0: Pool spara.
3: Ma ce n'è uno laziale lì. Ma finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
8: Ciao Panna, c'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stessi.
3: No, dai.
8: E lui: no, vado dritto.
0: No,
8: un saluto
0: no.
8: Da Venezia.
3: Ma questa l'ha fatta Cesare all'epoca, se la faceva già lui addosso.
0: Mi avevano mandato.
5: Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no, che deve risalire agli etruschi, anzi, ai romani.
3: Certo.
1: Beh, è detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra.
5: Sì,
1: è arrivata anche a Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
3: Dai.
9: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'ascesso. Ciao Sergio da Trebbiano.
1: Bravo, che ti ha preso oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio, il Trebbiano te lo sei bevuto, mi sa.
5: No, Trebbiano.
0: Sì, no, ho capito. Vabbè.
1: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
3: Ancora.
10: Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Marco.
0: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Sì. C'è domenica. Cambio. Meditazione olistica.
5: Di dov'era questo ultimo?
0: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta. Ah,
2: ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
3: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
2: Il canino.
0: Allora
2: buttatelo fuori sto
3: si
2: fozzo.
3: Può dire niente qua.
2: Vai, diciamolo, the winner is.
3: Va bene, the winner is.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo. Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente. Doveva vincere la più brutta del giorno.
3: Vabbè, abbiamo messo giudizio
0: allora
3: per oggi, via.
1: Bravo.
0: Dai,
3: basta, le ho finite.
5: Dai, mi passi
1: e avete
5: un attimo
1: tirato sul molare.
3: Ah, l'ho già detta io.
5: Già detta.
3: Nessuno ha riso.
5: Anche Rinco.
0: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
5: No, quella se stessi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
0: Ecco,
5: che mi diverto di più.
0: Okay.
1: Adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
3: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
0: Bene. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
5: È morto?
11: No, era per ridere così.
3: Per tirare su.
1: A domani.

0: Le vostre voci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Raspa.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
3: Ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
2: Basta,
3: caciucco, porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con cinque C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Ciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Caciucco.
0: Sì. Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Sai, ti convinci di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea, per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece no.
1: È l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutine, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: Invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate
2: così
6: questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
3: La mia nonna
6: Patti Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta, riesce a capire, invece 10 a capire.
0: No, riesci a capire.
6: Cremonini ne ha due, tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono Cello,
2: Celeov.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: Ah. E invece è The Benson and Edge, che è il calore delle sigarette.
2: Vabbè, grazie,
6: è l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna
2: mare,
6: di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano.
0: Ma certo.
6: E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale è prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg persi?

0: Pupo!
1: Eccoci qua! Allora, come state?
2: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi!
1: Davvero?
2: Sì?
0: Sì, non lo sai neanche te, vero?
2: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
3: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
1: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
0: Oh, addirittura.
2: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti. Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
2: Dove ti tocca fare?
1: Il grillo di Pinocchio.
0: Il grillo.
1: Di solito il saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore.
4: È vero. Capisci una parola su niente. Niente.
5: Chissà, chissà, finito.
1: Stai ferma davanti al microfono. Allora, io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
0: Di Guccini.
2: Guccini anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
0: Ma dai. È perché ormai si è appassionato lì. Cioè.
1: Mi devi questa musichina marcia sotto. C'è un pianista qua.
0: Ma sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
2: Riccardo con la tastierina. Pianola del la figlio.
0: Marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
3: Sì, sì.
1: Oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano si perdono, dove l'amore si tende si spezza.
0: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo, perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
2: Di domani.
3: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero. Anche
4: bravo, bravo.

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
3: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011.
3: No,
1: era per dire.
2: No, ma io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
3: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Ce lo inventiamo, no? Il nome così, giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
4: Saggio alle elementari.
0: Sì.
4: Esattamente 1966.
0: Sì.
4: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
4: Se tu dici il mondo è bello, certo
2: sì,
4: butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Di canzicchio dicano.
2: La fa tutta.
4: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
4: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai
0: Mimmo
1: chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
2: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
3: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi la foto
1: poi
0: ancora,
1: quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
5: Ciao R101. Io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
5: Ciao da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
3: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così magari te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto.
3: Sì,
1: aiuto.
3: Guarda, no, io mi sono mai ripreso, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico.
2: Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
6: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
3: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
3: Pneumatica, esatto, sì. Pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
3: O fare il bagno, esatto. Novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
3: Ahimè,
1: raccontati te.
3: Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
3: No, Vittoria Silvstedt.

0: Previsto in estate, lo scrive Bloomberg, citando fonti informate. La soglia del prezzo è ora a $44.10 al barile. A luglio potrebbe salire ad almeno $65. Guerriglia a Parigi per la festa della Champions. Un morto e 219 feriti, 8 gravi, 780 i fermi. Scontri e sfide a pallone sulla tangenziale. Oggi 100.000 per la sfilata con la Coppa. Il ministro dell'Interno avverte, risposte due ai disordini, tolleranza zero. Attentato notturno contro il cronista vicentino che difese Don Patriciello, prete antimafia di Caivano, bottiglie incendiarie a Enego all'indirizzo della casa di Adriano Cappellari. Meloni parla di attacco inaccettabile, anche lei e lo stesso sacerdote oggetto di minacce. Schianto mortale dopo la fuga da un posto di blocco, 16enne perde la vita nel Foggiano, 4 feriti, tutti sulla stessa auto. Alla guida un altro minorenne, è avvenuto nella notte lungo la provinciale 80 per Ortanova. Erano stati intercettati dai carabinieri, indagini sul proprietario del veicolo. In casa Milan, Leon è ai saluti. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare, le parole. Così la punta lusitana alla portoghese Sport TV sul proprio futuro. Ambisco a una nuova sfida in un altro campionato. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: sempre in Gattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman. Ah, infatti col pullman dicevo che.
2: Col salterello.
1: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il ponte lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
1: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
1: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti. Cioè,
2: l'hai saputo adesso, Cristiano.
1: Venerdì, te lo sto dicendo
3: che
1: io.
3: Che faccia fai, Cristiano?
1: Venerdì non sono garantito.
3: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
1: No, non
2: andiamo
1: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
1: Esatto.
2: Antonello
1: allora.
2: Venditti, preparati.
1: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
1: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
3: strano
1: che racchiude LP, mamma mia quanto tempo che non lo dicevo, non
3: è sì.
1: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile, okay, sì,
1: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura della Roma Calcio.
1: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa un piccoletto perché secondo te ha qualcosa di speciale e quello prima
2: quando
1: o
2: lo
1: poi
2: dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo.
1: Esatto.
2: Lo carichi di aspettative.
1: Lo carichi di aspettative. Ma lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
3: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
1: Ti immagino
3: dire. Non scherzo.
2: Virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
1: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
4: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
4: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
1: Sì.
4: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
1: Bella.
4: Paolo da Brescia.
2: Ciao, ciao Paolo.
3: È bello, un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
1: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
3: Che deve crescere anche.
2: Esatto, noi sarebbe un buon usciere. Presto, presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: Milano, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: Quella che allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga si
1: quindi, sa. Quindi voglio capire chi è che manomette la mia telecamera tra voi, perché so che è uno di voi.
4: Io con
1: chi
4: la tecnologia...
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci? Lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
3: Esatto. Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo come?
0: Buongiorno Cristiano. Ciao, Militello. Cri.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, è come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà. A me ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto però volevo dire festival... la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione, ecco.
0: Certo. Tre saponette, noi siamo in sei, deduco che dividerai le saponette a metà. No, per
3: io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé e le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno, sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Dini. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dice lui così, è 16 nonni, capite?
4: 16. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sono obbligato che altrimenti non
1: tu
4: mi vedono.
1: Consigli,
3: non si rialzerebbe.
4: Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
1: Seduto. Okay.
0: Non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno.
0: C'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot.
0: Sì,
1: hot dog.
0: Così.
1: Hot dog.
0: Caldo il campionato che si è concluso proprio ieri. La corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi. La coppa più bella del mondo. Ma voi non rendete conto? Cioè Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno. No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
0: Okay. Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti.
0: Como,
3: sono Inter,
0: Roma.
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: In conference abbiamo detto?
3: La credo. Sì. No. Non è?
2: Qual è il solito?
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No, è
2: Lazio, credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara sa benissimo, tra l'altro.
0: Piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché lo scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Certo. Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele Di Lanterio.
3: No,
6: andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Sì, ma abbiamo questo, tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio gli scout e il campo gestivo.
0: Va. Complimenti al romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica, sì, con Jenny Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti versi
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche le ultime corse.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare vedere la squadra che si è salvata.
1: Allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, diga Leo.
2: Chiara, sono Ringhi e Gattuso. Vogliamo fare un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così, testa alta, senza andarci. Suoneria.
2: Mi sta chiamando Baldini, ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, fa il 6-7, come questa nuova moda che anche
3: si
0: Papa,
3: muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 6-7 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 6-7 del digitale terrestre.
0: Certo. Noi siamo la radio ufficiale del canale 6-7. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti. Quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: La professione, caratteristica nel vostro destino. E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma.

0: strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino.
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: Era Saif, appena sentito. Ma era uguale.
1: Martin, beh.
2: Vabbè, ma le ho perle ai porci.
1: Ma scusa, ma che perle ai porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo Italo Disco, primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso.
1: Gli scotch. Da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch.
4: Naturalmente, lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
2: Certo.
1: Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni.
4: Però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella, la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel, in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiara, ma grazie, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Che ho sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Pensavo di no. È tutto
2: qua.
4: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa è. Dum daga du du dum, vedrai che arriva,
0: Ma che veramente. Bello!
1: Non te lo ricordi? Bellissimo.
4: No? Sì, anche bello ora, a parte l'inizio un po'.
2: Ma poi
4: lo prende
2: lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, mai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90

0: su R101 finché vanno, finché non scioperanno venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, ma non ce ne prendiamo le responsabilità.
2: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
1: Iginio allora... Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
3: Esagerato.
2: 3 stelle Michelin. Esatto. Danno loro.
3: È tutto a origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
1: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
3: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
1: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
4: Chiara,
1: così.
4: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre felce e mirtillo.
5: Guarda.
2: Io sono a posto così.
5: Sono i famosi frutti rossi.
3: E mo'. Ma no,
1: se
3: questa roba
1: non l'inno. Ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
6: L'inno della Champions è questo, no?
3: Sì.
6: Non era l'inno della Champions.
3: No, non era l'inno della Champions.
1: Avanti gli sfidanti.
7: Per il trotto della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
6: Bella,
1: è bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
3: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
2: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta.
3: Addirittura.
1: Vai.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro lì dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo. E viva.
3: Teramo nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo.
2: E infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, dove? A parametro battute peggiori è Teramo. Una delle città più in basso nella classifica.
3: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
9: Buongiorno banda.
1: Ciao.
9: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando.
1: Attenzione, benvenuto.
8: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
9: Wow. Ciao banda.
8: È Wiwa.
1: Ciao, è Wiwa.
3: Arriva anche col tutore, capito?
6: Scusate, però
2: dica.
6: Possono essere pure gialle.
2: Bravo.
6: E pure verdi, cioè dipende da.
2: È tutto il semaforo, infatti.
3: Era funzionale alla narrativa della battuta.
6: Chi se ne frega
5: poi
6: della
5: si
6: narrativa.
5: Parla di frutta, non di verdura.
1: Arriva uno qui la prima volta e gli facciamo l'analisi.
5: Fate le battute a casa vostra.
3: Ha ragione Chiara. Fatevi gli affari vostri che il bambino è stato bravo.
1: C'è bravissimo. Sempre.
2: Bello questa iniziazione, mi è piaciuto. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta che è indimenticabile. Tra
6: prima
2: l'altro.
6: E ultima.
2: Nel bene e nel male. Speriamo ne abbia fatte due.
1: Anche perché appunto. Poi basta poco, no? Basta una roba così.
9: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
3: Ecco, questo
6: ridi.
3: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
2: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
1: Ecco. È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
5: C'è proprio niente da ridere, sa?
1: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
6: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma che serve se non le facciamo vedere? In radio non nessuno le può mangiare. Ma che le facciamo a fare?
2: Ecco, che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere.
5: Soprattutto non si possono comprare.
6: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
1: Infatti noi vi abbiamo scritto, legga il contratto, dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge, ed è il vostro momento.
5: And the winner is...
7: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
1: Effettivamente era la peggiore del giorno.
2: Siamo d'accordo.
6: Sì.
1: Che se io l'ho trovata possiamo meravigliosa, obiettare.
3: Vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
1: il Tortorella Challenge torna domani.
2: Perché?
1: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini. Riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
1: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
3: Altro che, certo che sì. Restate lì.

0: Stay the night, James Blunt. E qui nella mattina di Erne 101, nel morning show che vi fa stare bene, ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque.
0: Milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì,
1: hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero? Sì.
2: Fino a quando il
1: pelo si è infilato lì. No,
2: fino a quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis,
1: sì?
0: Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: Ciao, una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
1: Ho capito.
3: Bella. Sì, però devi avere fantasia,
0: Eccola, c'è tutta.
3: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
3: Ma ecco, voi state si... male.
4: Ecco perché si sono sciolti,
2: sì.
4: Voi due.
2: Almeno basta fare zig zig zig a tempo e poi uno la spaccia anche per la nonna di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zig zig zig che capisci?
3: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
3: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
3: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare Medellin.
0: Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia possibile
2: di maggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì. L'abbiamo stabilito che tu hai superato. E quindi preparati che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi, hanno imparato a farlo.
2: Quello fanno bene, va bene.
0: Guardando la banda di R101.
3: Scusate.
0: E ascoltandoci.
3: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
3: Vai. Ti amo. Ti amo. Ti.
1: Cos'è sta roba?
2: Cos'è?
0: Cos'è? Allora ti aiuto.
2: Cos'è?
4: Sta chiamando Tozzi.
0: Aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando? Però
4: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
3: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
3: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
3: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è,
3: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Ammazza, e che caldo.
2: Ecco.
3: E che cos'era sta cosa qui?
2: Niente, ma
0: un ascoltatore ci ha provato. Diteci, intanto chi siete così vi presentate.
2: Ma chi siete anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare e diteci anche l'oggetto.
1: Appunto, cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, che quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Rimanete con noi.

0: RC101.
1: Anno Chiave, Pino Daniele su R101, grazie, che pezzi che ci tirate fuori ogni tanto. Quelli che non si sentono spesso in radio e che abbiamo voglia di sentire qui nella mattina di R101.
2: Amici, a volte anche voi arrivate a gamba tesa dicendo cose come la moneta da 500 lire non esiste.
1: Non esisteva.
2: Invece no, ne sbagliamo tante di cose, né? Però voglio dire, questa volta c'era, certo che sì.
1: Compravi due caffè?
2: La moneta bimetallica. Ok, non quella d'argento, quella addirittura è oggetto raro da collezione e da investimento in alcuni casi. Quella d'argento è delle caravelle 1958-1967, quella bimetallica più recente 1982-2001.
3: È quella
2: quindi
3: gialla dentro, esterna
2: è croccante fuori.
3: Esatto.
4: Quella
3: lì.
4: Quella più latte e meno cacao.
3: Con la menta intorno.
5: Ciao ragazzi, sono Gianni.
1: Ciao Gianni.
5: Eila.
1: Qua gli ospiti entrano quando vogliono.
5: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
3: A quest'ora.
2: Bella lì.
4: Casa l'aperitivo. Del bassista di Peter Gabriel.
5: A casa del bassista di Peter Gabriel abbiamo fatto trovare dei pannolini con le stuzzicadenti sopra.
3: Molto
5: bandierine. Le nazioni. Io.
1: Sì.
5: Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
3: Sì, dai. Provi.
1: Suona.
3: Quello è il pannolone suo.
5: Se volete io riesco a cantare Banane Lamponi con la dentiera.
2: Davvero?
5: Sì.
4: Questo è interessante.
1: La dentiera mentre è in bocca o esterna?
2: Appunto,
1: la usi fuori.
5: Vai. Banane Lampone che c'era con te.
4: Che voglia di
5: com'era, ragazzi?
2: Bello, mi sembra. Che voglia di gin tonico.
5: Io suono uno strumento.
1: Simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
5: Io c'ho uno strumento perdito, capito?
2: Ho capito.
5: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
1: Sì. Zero?
2: Renato Renaiti.
5: Suonavamo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando era povero.
2: Ah.
1: Ora, rubava gli strumenti.
5: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora è Renato a 6-0. Poi Giovanotti
4: mi ha regalato
5: una canzone suonata con le chiappe. E poi mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
2: Davvero?
5: Ah! Sì, si sei preso.
2: Perché ne aveva, ne aveva uno nero ogni 5.
1: Infatti 13 Pietro sono i denti che gli sono rimasti.
3: Ecco cos'era sto 13.
5: Volete sentire?
4: Bello,
5: poi
4: c'aveva i denti bianchi e i denti neri come nel pianoforte.
5: Sentite questo rumore qua, sentite questo primo.
1: E che
5: alle prime armi, chi è questo? Alle prime armi.
2: No, chi può essere questo? Me lo fai risentire.
1: Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
5: Tiziano Ferro.
3: È vero.
5: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
2: Dai.
5: Quando suonava il piano?
2: Sì.
5: Eccolo.
2: No, è un cretino.
5: Comunque, ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
1: Esattamente.
5: Ciao.
1: Tra poco qui parte la sfida alla battuta più brutta del

0: qualcuno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi ultimamente, come a quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa? San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto, era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre, quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato,
4: detto, cosa c'è?
0: Già, a prodigare,
3: ha fatto 6-7,
0: sì. Perché
3: ormai è preso. Esatto.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri. No, Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. Una volta la mia amica mi fa: metti su Africa.
0: Ah.
5: Pensavo Africa dei Toto.
3: Invece
5: no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate, esatto. Giusto? Eccola qui.
0: Africa.
4: Basta
0: cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia.
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R. Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi l'ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: Quindi,
7: è bellissima la remolcia. Logoredo.
4: Ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Ho portato la costata a Michele.
0: La costata Michele.
4: La costatazione
0: amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. Veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. Ma c'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi?

0: Twist Again.
1: Bella.
2: Ok, Amana, tua amica era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
0: Sì, è vero.
3: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Facevano male, ma è la fusione.
1: Però ha un suo significato, cioè, sì, ultraviolenti.
4: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album, oppure un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
0: Certo,
2: sì, sì.
0: Non però. Essere però. Radiato dall'album è bello, però.
1: Sì. Panini.
0: E poi in realtà, insomma, proprio
5: tutto sommato.
0: Tutto sommato.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Guerriglia a Parigi per la festa della Champions. Un morto e 219 feriti, 8 gravi, 780 fermi. Scontri e sfide a pallone sulla tangenziale. Oggi 100.000 alla sfilata con la Coppa. Il ministro dell'Interno avverte. Risposte dure ai disordini, tolleranza zero. Stallo sulla tregua, guerra verso il quarto mese. Così Trump. L'Iran accetta di non sviluppare armi nucleari. Il New York Times parla di proposta d'intesa inasprita. Teheran dura, niente fiducia nelle promesse del nemico. Il Papa nell'Angelus, Dio illumini le coscienze di chi decide la pace. L'UE sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del greggio russo, prima di un eventuale rialzo in estate. Lo scrive Bloomberg, citando fonti informate. La soglia è a 44,10 dollari per barile, nel mese di luglio potrebbe salire a 65 dollari. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Il manager della Caddel fermato a Bergamo cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile, indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. Attentato notturno contro il cronista vicentino che difese Don Patriciello, prete antimafia di Caivano. Bottiglie Molotov a Enego all'indirizzo della casa di Adriano Cappellari. Meloni lo definisce attacco inaccettabile. Anche lei e lo stesso sacerdote oggetto di minacce. Tennis, ottavi di finale al Roland Garros, in corso Hodar contro Carreño Busta. Più tardi De Jong Zverev, Mensik Rublev e Ruud Fonseca. MotoGP, al Mugello vince Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: bello.
1: Ti è piaciuta?
0: No.
2: Che bello per cosa? Eh? Che bello
3: perché,
2: cosa?
3: Perché
2: che
3: è finita
0: tutto il contesto, l'arredamento, poi.
2: Ho capito.
1: Vabbè, dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui veramente uno che si è esibito con la pianola,
0: sì,
1: vale tutto.
0: E sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
3: Sì, hai visto? Hai visto?
0: Sì. Sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi la Play Toy Orchestra. È un'orchestra,
0: sì,
1: l'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo,
0: ecco,
1: quindi i mini pianoforti, i campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
2: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
2: Sentiamo.
1: Ci sono tutti i giocattoli.

0: vabbè.
1: Per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
0: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
0: Questo?
1: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, Scaramouche. Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
1: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere, non per fortuna no, non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
1: No, è arrivato l'altro
2: però,
1: bambino erudito.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
0: No. Sì, perché anche, anche noi con la musica. Noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare.
1: Cosa? Cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
0: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
1: Certo. Perché sì, poi le emozioni sono
0: condivise,
1: diverse.
5: Ride, vedi?
6: Non buongiorno, ma voi siete basta. Mi
1: hanno
6: fatto fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti.
5: Cioè,
6: Michele, la macchina Franca.
5: Ci ha insultato, no?
1: Due volte.
5: Per un quarto d'ora. Sì. Però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica,
0: sì,
3: basata
0: certo,
3: sui primi, ora, l'ottava, la quinta, la quarta.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì, sì.
2: Come se fossimo fuori dall'onda.
0: Io vado a chiamare un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, il nostro radio
1: tutto,
2: che è cresciuto del 7000%,
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci abbiamo anni
5: per diventare... tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano,
1: sì,
5: visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura. Volevo dare un saggio per
0: voi,
5: ma per dare, no, un altro, però ufficiale, vero, vero,
0: sì,
5: proprio.
0: Sì, certo.
1: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
0: Vedrai come te le metto addosso io dopo.
5: No, no.
0: Sì.
5: Vado? Pronti?
0: Vai,
5: siete
0: vado.
5: Pronti?
1: Se te la senti.
5: Vai.
0: Bella. Mamma mia.
1: Bene,
0: ma
1: dai,
5: sai manco
1: come
5: cos'è la metrica,
1: lezione.
5: non lo sai.
3: La metrica è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo e la velocità. Qui
5: ma
3: c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: chiede:
1: I cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
2: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice: guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
3: è facile a teatro, il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, dove lo metti il gobbo?
1: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti Aiwaia, sembrava che parlasse
2: ma c'è un metodo
1: Perché poi, insomma, al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
4: cambiare mestiere, tipo
1: c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce, che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
4: L'autosuggeritore.
1: Esatto.
2: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, gli dice 10 parole.
3: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
1: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma Masini, no?
3: Esatto.
1: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
3: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto: geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia, senza macchia d'amore mai.
4: Senza macchia d'amore,
3: e così riesce a ricordarsi le parole.
1: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
3: Esatto. Dico,
1: guarda, pensate, se
5: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
2: I suggerimenti,
1: per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò.
3: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
2: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettersi.
3: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
6: Ragazzi, buongiorno.
3: Ciao.
6: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica perché piango come una fontana dall'inizio alla fine. Quindi questa è la mia esperienza. Ciao, Jenny da Napoli.
3: Questa è la tua scusa perfetta, Jenny da Napoli. Ammettiamolo che
4: Sono così scarsi che gli viene da piangere.
2: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
6: teatri. Ciao amici, io a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali. Ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao,
1: e Cristiano,
6: un abbraccione.
1: Cristiano era la lettera U che va sempre a far pupù.
4: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
2: Non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe?
7: Sì.
2: Lo dico.
7: Comunque, no. Sì.
2: Fai la lettera U, così a fangala ci vai tu.
3: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
2: Perché
7: dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
1: Eccola lì.
7: Leggo sempre la storia prima di andare a letto.
4: Sì, a loro?
7: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
4: Bravo, che bella idea.
7: Di solito, se mio nonno guarda troppo la TV, gli tolgo le pasticche per la pressione.
4: No,
3: ma
4: quello no.
3: C'è il bimbo.
7: Per punizione.
1: Bambino, vieni a giocare con me a mosca cieca in tangenziale, poi alle 10.
7: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello-computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
3: È che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
2: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: tutto. Ti dà fuori le mani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Digerino.
0: Digerino questa mattina con voi, perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi il ventaglio?
3: No, grazie.
0: Il microfono mano, che cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia la voce.
2: Ma devi avere le corde vocali di Leonardo Fiaschi.
1: Ce l'ha incorporato, Leo, infatti.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto, perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare,
3: sì,
2: ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa sul quale, sulla quale avete puntato e che pensate meriti d'essere conosciuta da,
2: sì,
3: tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo, che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi. Dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare. Ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: personale. Ci ha messo il link.
4: Ci ha messo il link, è su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia, e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
3: No, sue di
2: Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Vabbè, se no non
4: da Palermo.
2: No.
4: Fuoco di Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
2: Fuoco di Sicilia, brucia.

0: cioè, migliore del 90% della musica in giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato.
2: Beh,
3: possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focu de Sicilia della nostra Federica, che avrà,
2: ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà anche un cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focu de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara,
4: senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fate venire subito voglia di Mara, mangiare
2: l'arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: La norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già
4: senti,
3: fa
4: Ciccio,
3: discutere a Mara Maionchi.
2: Senti Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend.
2: Ciao.
5: Lungo. Ciao ciao.
1: Ho capito, ma se io, spiegaci cosa succede.
2: Guarda, siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora è lì. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi
2: sì,
6: devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la
6: sempre
2: pasta
6: io sta
2: dei
6: dicendo.
2: Cornuti.
1: Sì.
2: Lì così ci sono. Si chiama diversi ingredienti e sembra buona effettivamente.
0: Sembra buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di Leo.
3: Siamo un po' una ricetta trasversale,
1: sì,
3: diciamo,
1: sì. Se ci sono le lumache anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaro che qui

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, è un pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo. Dai, da Torino!
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo, Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo!
4: Eccoli!
1: Eccola, Nadia, sei tu che vinci Miss Italia!
5: Wow!
3: Eccola!
5: Bellissimo, sono ciao. Felicissima!
6: Per tutti ciao. Gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche okay. le cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella sì. piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del Digitale Terrestre, è ecco già qua. Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a volere la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più Bene. Veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione ed essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101 mi regalo. Però il messaggio
1: vabbè, ognuno usa il suo
4: esatto,
1: metodo
4: esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia, ma non finisce qui Nadia.
4: No perché c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccola Nadia. Lì.
5: Benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare parlare 2 minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, 3 tentativi, 3.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7 no. Il tormento di questi tempi, il 6-7, però niente, purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12, no 12 non c'era?
1: Sì sì, sì, sì. No, 12.
6: Dall'1 12. Al 16 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
4: No.
8: Ma cosa finita farà con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande.
3: Ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, no, dai, diamole no? un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica sì, larga mi fate schifo,
4: oggi,
6: veramente.
4: Sì, oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora siete bravissimi Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Stupendo. Allora
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È
3: in doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1.
1: Numero 1, attenzione.
3: No, vabbè, però
4: vatti a fidare.
9: Ma allora ascolta, sono Leonardo. Ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi. Sì. Quelli non in video. Da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16.
9: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo vabbè, l'ultimo
3: prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
9: Ma non lo so.
5: Ma non lo so, fortuna, penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho appena accompagnato nella vita, faccio la mamma di 3 figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
9: Okay. Ah, chiama le radio.
1: Quindi, insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque, una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati allora.
1: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

0: 26 maggio dalla banda di R101, eccoci qua alle 7.03, partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno Paolino.
2: Sì.
1: Buongiorno, bravi.
3: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il King e il Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
4: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
4: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. È dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
3: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
3: Non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella che si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
3: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
3: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Una roba elegante.
3: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
3: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
3: E diceva: ah, ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine gli ha fatto la causa. Non è che gli ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. E ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non hai fatto
0: obbligo.
1: Ma scusa,
0: vai in bagno, mettiti sotto
3: primo,
0: che scorre.
3: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. Mm-hmm. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima. E quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà.
3: Niente, siamo partiti.
4: Paolo è sopravvissuto a questo racconto?
3: Partiti alla gara.
4: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
3: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
3: Ecco. Non gli fai causa, non ci torni più.
1: Non ci torni più.
0: Chissà dove invece il nostro Leonardo Fiaschi, ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
5: Buongiorno, sono la signora Allegri, l'esonerato del giorno.
4: I nuovi disoccupati.
0: Il filurato del giorno.
3: Sì.
4: Buongiorno.
0: Di ieri, allora, ormai.
5: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisci tu.
5: Vado con Rebecca Staffelli.
1: Non sei incerto.
3: Ah, belli Allegri.
5: Non sei. Vabbè, ragazzi.
3: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece belli felici.
5: Certo. Belli Allegri.
4: Dovrebbe essere un'idea.
0: Lo spazietto del weekend.
3: Certo.
0: Con quelli del weekend. C'è anche il nostro Riccardo Russo.
4: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
4: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che troppo bella ci sta tutta.
4: Vabbè, ma bellissima, ma la uso come suoneria, come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara.
1: Sì.
0: Provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che
1: fai?
0: Possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè. Suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
3: Valgono anche le parti del corpo?
1: Evidentemente.
3: Ah, sì?
1: No, vabbè, a me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate?
4: Che
0: questo caso devi dire: ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, okay.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro e la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
4: Che canzone
1: e sto suonando, devo dirla,
0: sì?
1: Sto suonando My Sharona.
4: Cioè?
0: My Sharona.
4: Ma non sembra My Sharona.
3: Vabbè.
4: Sembrava tutto tranne dei... My Sharona.
3: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
3: sto suonando
0: anche
3: mio
0: altri.
3: Marito, ecco. No,
1: anche i colleghi posso. Magari.
3: Sto suonando Vattene amore, va bene.
0: In realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Mm-hmm. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
3: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No,
1: non no, glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
3: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì!

0: ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: Cesare.
2: Eccolo.
1: Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Sì, dov'è che eri?
1: Suonavo, sapete, suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
1: sì, sì, sì, sono
2: come hai fatto a indovinare, no. Chiara?
1: A Bologna, questa città meravigliosa, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto? Lo si diceva l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
1: Sai che io...
3: Scusami.
0: Ah, cioè ci confondi con quelli del Procediamo?
2: Fai programmi, fai.
4: Tu lavori,
0: Chiara,
4: troppo.
0: Qua
4: sì.
0: Parte la gelosia.
1: Io suonavo con il martello prima.
0: Sì?
1: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai,
4: proviamo.
1: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
2: Almeno a tempo,
1: bello,
2: però
1: bravo, ma pigliano, per lei, perché io suono tutti gli strumenti
3: e piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
1: Sì, sì, sono andato a vivere da solo in una villetta.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
1: Sempre a Bologna, ovviamente.
2: Sempre a Bologna. Certo,
0: c'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, no, è stata scongiurata quella roba.
4: È scongiurata?
3: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'Ebola.
4: Era il tartaro.
3: Sì, era carie.
4: Ah.
3: Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare.
4: Ecco.
0: A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
3: più ovattato
0: del suo basso, ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
2: Ce l'abbiamo.
3: Sì.
0: Questo è basso con pannolino.
2: Ma si sente proprio, che
0: si sente.
2: Ma certo.
0: È più ovattato.
2: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
2: Aspetta.
3: Ti immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Esatto. Merchandising, sì. Il foglio, la bancarella.
2: Si sente anche
4: il pannolino griffato.
2: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
0: Ah, ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
4: Sì.
0: Però con tanto di figlia in braccio.
4: Provato una volta io suono al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
2: Dai! Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
0: E poi la mattina sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
3: Anche
4: ma perché non fai una cosa alla volta? Prima fai la barba.
3: Beh, ma allora mi è incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Sentite il rasoio?
2: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
4: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
3: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
0: Bello. È un bel pezzo,
4: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Sono i suoni più strani.
2: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
0: Sì, che era la mezza metà.
4: Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

RC101. RC101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dal

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. L'esercito israeliano conquista il castello di Beaufort in Libano. Parigi chiede una riunione lampo del Consiglio di Sicurezza ONU. Stallo sulla tregua, guerra verso il quarto mese. Così Trump, l'Iran accetta di non sviluppare armi nucleari. Il New York Times parla di proposta d'intesa inasprita. Teheran dura, niente fiducia negli USA. L'UE sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del greggio russo prima di un eventuale rialzo in estate. Lo scrive Bloomberg, citando fonti informate. La soglia è a $44,10 per barile. Nel mese di luglio potrebbe salire a $65. Guerriglia a Parigi per la festa della Champions. Un morto e 219 feriti, 8 gravi, 780 i fermi. Scontri e sfide a pallone sulla tangenziale. Oggi 100.000 alla sfilata con la Coppa. Il ministro dell'Interno avverte: risposte dure ai disordini, tolleranza zero. Attentato notturno contro il cronista vicentino che difese Don Patriciello, prete antimafia di Caivano. Bottiglie Molotov a Enego, all'indirizzo della casa di Adriano Cappellari. Meloni lo definisce attacco inaccettabile. Anche lei e lo stesso sacerdote oggetto di minacce. A Ostia, auto in fuga investe due ragazzine. Entrambe finiscono in ospedale. La polizia aveva intimato l'alta alla vettura. Il veicolo è stato poi bloccato dopo un incidente. A bordo arnesi da scasso, arrestati i due occupanti. In casa Milan Leon è ai saluti. Penso di aver dato tutto quanto potevo, le parole. Così la punta lusitana alla portoghese Sport TV sul proprio futuro dice ambisco a una nuova sfida in un altro campionato. MotoGP al Mugello vince Bezzecchi, leader iridato davanti a Martin e a Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che
0: sì.
1: Allora parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
0: Sì.
1: E lui ha detto: questo andrà sicuramente. Allora è un cultore del fisico, no? Ha detto: vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile. Kebab che dentro missile. Ha detto una serie di ingredienti
1: sì,
2: improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu, Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì, certo.
3: Voi la dovete... parlano di fitness.
2: Ci è rimasto male,
1: fitness.
2: Sì, no. Hai sentito quel secondo di
1: ragazzi,
3: non si
1: può
3: più dire niente.
1: No, che voi fate body scemo e non
4: ma
1: vabbè.
4: Scusate, infatti. Vabbè. Perché vabbè. Paolo fa fitness, scusate.
1: Accidenti. Buongiorno.
4: Questa è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Leonardo Fiaschi, eccolo sì. Lì.
0: Buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua, ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export.
1: Sull'export.
3: Fatto tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male l'erano escort.
3: No. Abbiamo, sono usciti dati ieri, sono dati belli. Sì. Dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi.
1: Oh.
3: Alla fine
0: sì.
3: Il tessuto dell'export regge.
0: Sì. Anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. Come ci siamo fatti
0: bene.
3: Spiritosi
2: sì,
3: ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre ecco bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi tra l'altro
3: fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.

0: Mercoledì 3
1: belli,
0: e quindi
1: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
2: Perché fammi capire,
1: e Riccardo, chi ha vinto il gettone qua?
2: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
2: invece
0: si è fatta una settimana ad aprile,
2: no, se, capito,
0: fuori
2: no.
0: Da ogni per sapere, logica.
2: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
3: no, certo,
1: fuori da ogni logica.
3: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
2: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, chi c'è?
1: Chi c'è?
0: Nessuno.
1: Ma c'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
3: Sì, ho acceso le luci. Perché?
0: No, avevamo le luci
2: le quattro frecce.
3: Come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
2: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che... Che hai i legami con i poteri
0: sì,
2: forti.
0: Siamo tutti più cic, siamo più vicini.
2: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
2: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua, in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino
1: insomma,
0: e Matteo
1: peccato.
0: Torre in produzione.
1: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci. Al 331 80 90 101, oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai. Beh.
0: Cioè, la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
3: State organizzando una sagra di paese in questo weekend. Promuovetela, che non si viene a trovarvi.
2: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
1: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante, quella che secondo voi funziona di più.
2: Datevi fuoco, ad esempio.
1: Dai!
3: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box doccia.
0: No.
3: Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Struca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti.

0: non so chi ti ha fatto.
1: Ma che?
0: Il vomito,
1: sta vomitando.
0: Sì, come fa americano che sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Con questa Conato canzone zero. Ho 30 anni in meno adesso con questa canzone. Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buona giornata.
3: Ciao. Ciao, ciao.
0: Sapete chi sono? Sono parte che sono io.
4: Chi sei?
0: Conato zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara. Le
3: siamo a posto.
6: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge.

0: pochino. 6-7, 6-7.
1: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
3: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
2: No.
3: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi, Allegri.
4: Ah!
3: Oh, il mister, allora, che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera a Milan.
2: Sì. E poi abbiamo
4: capo. Ma chiami tutti qua, cazzo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
5: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
3: Che il parcheggiatore di pedoni.
2: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
4: Uno a questo challenge è Ficci Cariello.
3: Allegri. No,
6: ma hai sentito Chiara?
3: Sei incredibile.
6: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
5: Sì, capo, vieni qua.
2: È molto bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
6: Okay,
2: è
3: vero,
2: non
3: è
2: la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
5: Ah,
2: e mezzo.
5: Lì ne parliamo poi.
2: Diciamo,
3: veramente.
2: Diciamo.
3: Allora, forse è per quello che è impazzito il mio marinaio. Magari sarà il caldo. Oh, non so se gli sia salpato in mente.
2: Ecco.
3: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
2: Ti volevo dare un consiglio.
3: Dica.
2: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio? Così almeno ci leghi.
6: Se poi è scorsorio, ancora
2: da qualche parte.
6: Perché no?
2: Appunto.
3: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono. E cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
3: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
3: Ciao Laura!
2: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
5: Bello, facchino, ho trovato. Sono io capo.
6: E comunque
2: l'abbiamo apprezzato.
3: Sono i bimbi che la scoprono oggi, magari
2: esatto,
3: per la prima volta.
6: Esatto, anch'io alla sera quando chiudo il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
3: Sì, eh.
4: Ciao ragazzi, c'ho un'altra canzone, eh?
2: Qual è?
4: Vai. Ah, come buono caffè, a Livorno s'anno fa. È qua così?
3: Cioè, da prova bello a cantarla a Napoli, cioè, e vedi cosa succede.
2: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
3: Racconta,
2: eh?
3: Delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo.
3: Stefano.
8: Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
3: Mi sembra giusto.
2: Bella.
3: Cava anche questa.
2: Bella pulita.
6: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
4: Lugo?
2: Lugo, ci ho fatto anche una serata io.
6: Davvero?
2: Sì,
6: bella,
2: sì, in piazza.
3: Avanti!
9: Sergio 1, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
3: Che fa?
9: Galleggia. E wiwa Samuel da Cascina Alta.
3: Dai, Cascina Alta!
2: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no? Beh,
3: ancora,
2: finito?
3: Vai.
2: Ancora?
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per
3: Ciao.
8: Il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
5: Bella, brutta attracco di panico,
4: Ah, bella.
2: Questa è bella,
5: brutta, brutta.
2: Questa roba nostra.
3: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
8: Chiara, allora. Sì. Ancora con queste battute.
6: Ancora.
2: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
3: No, come no? L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
4: Allora,
2: mister,
4: allora,
2: c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
4: Non ci so, c'è il recupero.
2: Che recupero? Perché prima hanno recuperato i casi umani che hanno partecipato, guardi.
4: Allora vai con. No.
5: Capo, lanciate Winneris, va!
4: La Winneris,
5: lancialo, va!
8: Chiara, allora, ancora con queste battute.
5: Bravo. Era brutta forte questa. Ancora!
4: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions! Senza te!
3: No.
5: Bravo.
3: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge.
2: No.
3: So che vi mancherà tantissimo.
2: Avevo un'ultima curiosità per mister Allegri.
4: Dai.
2: Volevo sapere se
4: vuoi sapere
2: prime...
4: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
2: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco.
5: Beh,
2: quello che vede la partita col
5: pensa
2: figlio.
5: Che incontro, che bellissimo.
3: YouTuber spiegatato napoletano.
2: Sì, quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia. Oh, ma la
10: muri poi a me. Quando tu passa lui a
11: è uguale.
3: Poi non c'è più.
6: Calmo.
2: L'hai conosciuto?
6: Ancora no. Però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto un panchina da Don Franco. Don Franco un panchina.
2: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
5: Grandissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
3: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: dovuta dare, mamma mia, pensarci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo.
3: Sì,
1: se non io.
3: Sì, forse sì.
4: Mamma Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
4: Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
1: Ciao Fede.
5: Poi?
0: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Siamo tornati a Giovanotti.
0: Mamma,
6: sai perché
0: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
5: Ho visto, no, ma se non ci dice chi ha visto,
2: Maradona o una munciaccia di solito.
5: Va bene.
2: Poi, mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
7: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Nanna, il budello di Tuma.
3: Bravo.
5: Grande, bravo, menzione d'oro.
3: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: casa, farmi il
1: tutta
0: letto,
1: la
0: a cucinarmi un buon pazzetto. Cosa bella più non c'è.
2: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
1: Dai,
0: sì, brava.
3: Va bene.
0: Sì.
2: Ciao tesoro. Ciao.
1: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
2: Cosa? Sì.
3: Sta andando a scuola.
1: E guida lei.
2: Basta.
1: Bambina. Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, era metti
4: bellissima.
3: La manina proprio lì sulla ghigliottina.
1: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. No, la canzone, scusa.
0: Facciamo andare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
2: Ciao Gemma.
1: Ciao.
2: Che bel nome,
1: Gemma.
2: Eccolo qui.
1: Gianni.
5: Prendere il latte.
1: Da Gemma Gianni.
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non l'ho ancora preso.
4: Veramente.
1: È scaduto sarà,
5: Così.
1: Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il karaoke Summer Edition.
1: Oddio, cosa ci aspettiamo?
2: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: Mancava
4: questo. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
2: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
1: Ciao, così fino alle 9?
2: Sì, quasi quasi ritorno a scuola.
4: Scegli o questo o la bimba di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
2: Ho capito.
3: Se non c'è tuma, muda il tupa. Avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola quando faremo papà.
3: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: Yeppa!
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
2: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
3: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
2: Bellissimo, anche
3: non
2: perché abbiamo chiesto ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
4: In generale, il challenge, okay.
2: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
5: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente.
2: Chi
5: non
2: è?
5: Male, tutto a posto. È Anastasia.
0: Bologna c'è.
2: Bologna c'è, e ma come?
6: E si sente.
0: Altro che quando c'è Bologna è sempre così, però.
6: Sempre un casino.
0: Aiuto.
2: Anastasia.
0: Avanti.
2: Vai.
7: Ciao R101.
2: Ciao.
7: Ma mia battuta.
2: Vai.
7: I miei denti stanno cadendo. Sono cadenti.
2: Mi sembra giusto. Perfetta questa
0: cosa
2: per il challenge.
0: Dirti?
6: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì, il mio silenzio.
6: Andiamo avanti, allora.
0: Avanti.
8: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
2: Dai.
8: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto, ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto, l'ho vinta con i punti.
6: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Aiuto.
2: Allora niente, sbottolatela subito.
4: Come ha fatto a passare?
2: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
6: È sfuggita.
2: Il pool di autori, produttori.
4: Pool, che pool.
0: Pool, spara.
4: Ma ce n'è uno laziale lì. Ma finta di lavorare.
2: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
9: Ciao Panna, c'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stessi.
4: No, dai.
9: E lui: no, vado dritto.
0: No,
9: un saluto da Venezia.
4: Ma questa l'ha fatta proprio Cesare all'epoca, se la faceva già lui addosso.
0: Mi avevano mandato.
6: Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no che deve risalire agli etruschi, anzi
4: ai romani, esatto.
2: Certo. Detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra, è arrivata anche a Venezia addirittura.
6: Ah, ok.
2: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
4: Dai.
10: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'ascesso. Ciao Sergio da Trebbiano.
2: Bravo, che ti ha preso oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio, il Trebbiano te lo sei bevuto, mi sa.
6: No, Trebbiano.
0: Sì, no, ho capito. Vabbè.
2: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
4: Ancora.
11: Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
2: Ciao Marco.
0: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
2: Sì.
12: C'è domenica.
2: Meditazione olistica.
6: Di dov'era questo ultimo?
0: Mi rifiuto di saperlo.
2: Marco ha detto e basta. Ah,
3: ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
4: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
3: Il canino.
0: Allora
3: buttatelo fuori sto
4: si
3: fozzo.
4: Può dire niente qua.
3: Vai, diciamolo, the winner is.
4: Va bene, the winner is.
8: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo, aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto, ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto, l'ho vinta con i punti.
2: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente, doveva vincere la più brutta del giorno.
4: Vabbè, abbiamo messo giudizio
0: allora
4: per oggi, via.
2: Bravo.
0: Dai,
4: basta, le ho finite.
6: Dai, mi passi
2: e avete
6: un attimo
2: tirato sul molare.
4: Ah, l'ho già detta io.
6: Già detta.
4: Nessuno ha riso.
6: Anche Rinco.
0: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
6: No, quella se stessi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
0: Ecco,
6: che mi diverto di più.
0: Okay.
2: Adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
4: Ma fa schifo come oggi, bene.
2: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
0: Bene. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
6: È morto?
0: No, era per ridere così.
4: Per tirare su.
2: A domani.

0: voci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, beh, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Ah, raspa. Sì.
1: Va bene. I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre letto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
3: Ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
2: Basta,
3: caciucco, porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con cinque C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Ciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Cacciucco.
3: Cacciucco.
2: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Sai, ti convince di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea, per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece no.
1: È l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutei, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: E invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
0: No,
1: è vero.
3: La mia nonna
6: Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta, riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce.
6: Capì. Cremonini ne ha due, tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono Cello,
2: Celeov.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson e Edge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: Ah. E invece è The Benson and Edge, che è il calore delle sigarette.
2: Grazie,
6: è l'uomo tigre che lotta contro il mare, no? È contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano quei ragazzi.
0: Ma invece
6: corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi sì, ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg?

0: Pupo!
1: Eccoci qua! Allora, come state?
2: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi!
1: Davvero?
2: Sì?
0: Sì, non lo sai neanche te, vero?
2: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
3: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
1: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
0: Oh, addirittura.
2: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti. Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
2: Dove ti tocca fare?
1: Il grillo di Pinocchio.
0: Il grillo.
1: Di solito il saggio come quando vai al saggio di recitazione, no? Ci sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore.
4: Agnelli. È vero. Capisci una parola su niente. Niente.
5: Chissà, chi dà, ti ho finito.
1: Stai ferma davanti al microfono. Allora, io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
0: Di Guccini.
2: Guccini anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
0: Ma dai. È perché ormai si è appassionato lì. Cioè.
1: Mi devi questa musichina marcia sotto. C'è un pianista qua.
0: Ma sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
2: Riccardo con la
1: tastierina.
2: Pianola del la figlio. Pianola,
0: marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
3: Sì, sì. Sì,
1: ma oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano, si perdono. Dove l'amore si tende, si spezza.
0: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo. Perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
2: Di domani. Lo tutti.
3: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Bravo.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Guerriglia a Parigi per la festa della Champions. Un morto e 219 feriti, 8 gravi, 780 fermi. Scontri e sfide a pallone sulla tangenziale. Oggi 100.000 alla sfilata con la Coppa. Il ministro dell'Interno avverte: risposte dure ai disordini, tolleranza zero. Stallo sulla tregua, guerra verso il quarto mese. Così Trump. L'Iran accetta di non sviluppare armi nucleari. Il New York Times parla di proposta d'intesa inasprita. Teheran dura, niente fiducia nelle promesse del nemico. Il Papa nell'Angelus, Dio illumini le coscienze di chi decide la pace. L'UE sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del greggio russo, prima di un eventuale rialzo in estate. Lo scrive Bloomberg, citando fonti informate. La soglia è a 44,10 dollari per barile, nel mese di luglio potrebbe salire a 65 dollari. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Il manager della Caddel fermato a Bergamo, cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile, indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. Attentato notturno contro il cronista vicentino che difese Don Patriciello, prete antimafia di Caivano. Bottiglie Molotov a Enego all'indirizzo della casa di Adriano Cappellari. Meloni lo definisce attacco inaccettabile. Anche lei e lo stesso sacerdote oggetto di minacce. Tennis, ottavi di finale al Roland Garros. Hodar contro Carreño Busta, De Jong Zverev, Mensik Rublev e Ruud Fonseca. MotoGP, al Mugello vince Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101. R101.

0: strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino.
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: La Saif, appena sentita. Ma era uguale. Vabbè, ma le ho perle ai porci.
1: Ma scusa, ma che perle ai porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso gli scotch
1: da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente facevano... lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
2: Certo.
1: Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella, la signora che rappa con la

0: tosse.
1: Mai voglia, ma poi non è da solo. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel, sì, in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
2: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
1: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
2: Ma non ci credo.
1: Per Don't Give Up di Peter Gabriel, ragazzi.
0: Porco cane.
1: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
2: Chiaro, ma grazie, tu, almeno quello.
0: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. No. Vabbè, lasciamo perdere.
1: Io ho sorvolato.
0: Ah, te ne eri accorta? Ah, pensavo di no. È tutto
3: qua.
0: Va bene, aspettate un attimo.
3: Sì.
0: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
1: No,
2: ha cambiato il pannolino.
0: Che hai fatto?
2: Questa. Dum daga du du dum, vedrai che arriva,
1: Ma che veramente. Bello.
2: Non te lo ricordi?
3: No.
0: Sì, anche bello. Ora fate l'inizio un po'.
4: Ma poi lo prende,
0: ma per il
4: lo prende lo sciroppo poi per cantare.
3: No, durante il Covid andava forte.
2: Sì, sì, mai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
1: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
4: Belle.
1: Vi aspettiamo al 331 80 90

0: Day the Night, James Blunt, e qui nella mattina di Erne 101 nel Morning Show che vi fa stare bene, ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque,
0: milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama sì. tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
1: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero, sì.
2: Fino a quando
1: il pelo si è infilato lì. No.
2: Oh, quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis, sì? Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: C'è una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
3: Ho capito. Bella. Sì, però devi avere fantasia,
0: Eccola, c'è tutta.
3: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
3: Ma ecco, voi state male.
4: Ecco perché si sono sciolti
2: sì.
4: voi due.
2: Almeno basta fare zighi zighi zi a tempo, a voi... e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zizi zi, zi, che capisci?
3: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
3: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
3: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare a Medellin.
0: Sì. Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì? Sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia sì. possibile
2: sì. di maggio?
0: Sì, esatto. Quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato. E quindi preparati, che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi. Hanno imparato a farlo.
2: Quello fanno bene. Va bene.
0: Guardando la banda di R101.
3: Scusate.
0: E ascoltandoci.
3: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
3: Vai. Ti amo. Ti amo. Ti
0: cos'è?
1: Cos'è sta roba?
2: Cos'è?
1: Cosa
0: allora ti aiuto
2: dentale, cos'è?
4: Sta chiamando Tozzi.
0: Aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando però?
4: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
3: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
3: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa sì. Non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
3: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è, se no
3: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Mazza, e che caldo.
2: Ecco.
3: E che cos'era sta cosa?
2: Niente, ma
0: un ascoltatore ci ha provato. Diteci, tanto chi siete così vi presentate.
2: Ma chi siete anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire?
0: Presentate la canzone che state per suonare.
2: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio, chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica.

0: Milano, buongiornissimo, buon lunedì dalla banda di R101. Si parte anche questa mattina, sono le 7.05, tutto va bene. E ancora buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, però questa cosa non può continuare.
0: Quale?
1: È quella che, allora...
0: Parte così la settimana di Paolo Dini con una polemica.
2: Mamma mia Paolo.
1: Tre persone mai conosciute prima, in tre contesti diversi negli ultimi 15 giorni.
2: Temptation Island.
1: La prima ti dice una cosa e tu dici ma. La seconda ti ripete quella cosa detta dall'altra. E la terza ti dice la stessa identica cosa.
3: Sì, ma su quale contesto?
0: Esatto.
1: Paolo, ma... La TV ti fa grasso, ma tu sei grasso.
3: No. Ma no, allarga, si
1: quindi,
3: sa.
1: Quindi, voglio capire chi è che manomette la mia telecamera, tra voi, perché so che è uno di voi,
4: io con
1: chi
4: la
1: ha manomesso la telecamera, ma che mi rende grasso.
4: Come ben sai, con la tecnologia io ci ho litigato da piccolo, e quindi non posso essere io.
0: Ma perché hai dovuto sostituire due giorni Proci, lui ha la sua telecamera dedicata.
4: Quello espande.
1: Hai capito?
0: Esatto.
3: Se la TV ingrassa, se la TV ingrassa, Militello dal vivo,
0: buongiorno Cristiano Militello.
4: Buongiorno. Invece sabato mattina sono andato a questo festival dell'educazione. C'era anche lì un mercato con degli standisti, robe bio, robe eque, solidali. Uh-huh. E quindi c'era una cascina che faceva anche delle saponette. Ho preso queste tre saponette, questa mi ha fatto il sacchettino e con un bel sorriso mi ha detto: beh, è come si suole dire, come dice sempre lei, il budello di Tumà. A me ha detto.
3: No.
4: Io sono rimasto così.
1: Però
4: volevo dire
1: festival,
4: la tua.
1: E tutto questo al festival dell'educazione. Ecco.
0: Certo. Tre saponette. Noi siamo in sei. Deduco che dividerai le saponette a metà.
3: No,
0: per
3: io non le ho mai usate.
1: No, una è per sé, le altre due le fa cadere.
0: E qui con noi c'è anche Leonardo Fiaschi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qua che sto sistemando la camera di Paolo Dini. E chi è la camera che lo rende più grosso, che
1: appunto,
5: dici lui così,
1: boh.
5: È 16 nonni, capite?
4: 16 nonni. Ora però scusa se, se potessi darti un consiglio.
1: Sì, dammi un consiglio.
4: Perché io e Chiara trasmettiamo in piedi. Sono obbligato che altrimenti non mi vedo. Innanzitutto di alzarti, che un po' ti srotoli, perché se no ti accrocchi, capito? A stare
0: non accrocchiarti come Riccardo Russo.
3: Ma il consiglio migliore, Paolo, è di fare smart working come faccio io per evitare tutti questi problemi.
4: Certo.
3: Buongiorno,
0: c'è
3: buongiorno,
0: anche
3: Ricky.
0: Una sigla che dice Paolo Dini hot.
1: Hot, sì, hot dog,
0: così.
1: Hot dog.
0: Caldo, il campionato che si è concluso proprio ieri, la corsa alla Champions è finita.
3: Ma quale
0: Finalmente
3: Champions?
0: Siamo proiettati ai
3: Ma
0: mondiali.
3: Ma quale Champions?
0: Anzi,
3: che ormai la Champions del futuro si chiama Europa League, ragazzi! La coppa più bella del mondo! Ma voi non rendete conto? Cioè, Juve e Milan giocano quella, ma mica le altre squadrette che vanno... No?
0: Riassunto al volo.
3: Riassunto al volo, questo è l'Europa League vedrà due grandi squadre come Juve e Milan che hanno deciso di fare beneficenza.
1: Ok.
0: Certo.
3: E in Champions quella coppetta là che ormai vabbè dai ci partecipano tutti. Sono Inter,
0: Roma,
3: Napoli, Como e Roma.
0: E basta.
4: Beh, conference abbiamo detto?
3: La
2: di solito.
3: Ah no, la Fiorentina si è salvata all'ultimo. No,
2: Lazio credo.
4: L'Atalanta.
2: Scusate, domanda ragazzi, se la Lazio è arrivata seconda in Coppa Italia non dovrebbe andare in Europa?
0: Quella è tutta un'altra storia. E
3: che
0: non
3: Chiara
0: giriamo
3: sa benissimo,
0: il coltello nella piaga.
3: Vorrebbe spiegarlo lei, ma non può.
1: Adesso chiamo Alberto Brandi e vi faccio licenziare tutti.
0: Il fatto che se anche avesse vinto la Juve ieri sarebbe comunque passato il Como, questo non mi torna.
2: Sì, perché il scontro diretto lo ha vinto il Como contro la Juventus.
0: Ah, ci sono tutte quelle regolette tecniche.
1: Io vi ho perso un quarto d'ora fa.
6: Voglio sentire Daniele di Villanterio.
3: No, andiamo.
0: Oggi.
7: E sempre. E solo. Basta.
0: Sì, ciao! Abbiamo tifosi di tutti i colori.
1: Ma non lo fanno in cresta a Villanterio, gli scout, il campo gestivo.
0: Va. Complimenti a Romanista Giuseppe Milano in regia. C'è il derby dietro le quinte con Matteo Torre in produzione. Buongiorno Edu Mondino, buongiorno a tutti voi.
4: Chiudiamo questa ampia copertina calcistica con Gianni Gnocchi. Silvio Baldini, neo CT della nazionale italiana, oggi diramerà la lista di convocati per la nazionale. Saranno così giovani che dovranno essere accompagnati a Coverciano dai genitori. Ha detto che sbecchiava un po' per queste due partite che hanno questo carattere anche sperimentale, diciamo così.
1: Sperimentiamo.
3: Il Lecce si è salvato, scusate, no, anche saluto al Lecce perché no, tutti versi
0: guardiamo l'inizio della classifica, ma anche gli ultimi posti.
4: Sono andato in aereo giù a sono andato a Massafra e quindi ho fatto un bel Malpensa Brindisi, era pieno di tifosi del Lecce che scendevano per andare allora fammi a vedere la squadra che si è salvata.
1: E allora fammi dare un abbraccio ai cremonesi che invece proprio in virtù del Lecce che ha vinto e anche loro che hanno perso.
0: Paolo, Leo,
2: Chiara, sono Ring e Gattuso. Un applauso all'Italia che forse parteciperà ai mondiali.
1: Sì, certo.
3: Di quali anni?
2: Scommettiamo che l'Italia va ai mondiali.
0: Noi staremo così testa alta senza andarci. La suoneria di Ringhio.
2: Mi sta chiamando Baldini ma non rispondo.
1: Io sono in piedi.
0: Canale 67 del digitale terrestre per guardare la banda di R101, canale 6767. Non so se avete provato a mettere 67 su Google e schiacciare invio. Ringraziatemi quando lo farete, capito?
1: 67 su Google e vado e schiaccio invio.
0: Esatto, e fa il 67, come questa nuova moda che anche
3: si muove lo schermo.
0: Il Papa continua a fare 67 ogni volta che va in giro e becca qualche ragazzino.
4: Ormai.
1: Ma noi siamo il canale 67 del digitale terrestre.
0: Certo.
1: È spettacolare.
0: Noi siamo la radio ufficiale del canale 67. I tifosi della Roma avranno una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda un annuncio fatto da Antonello Venditti, quello che vi chiediamo prima di spiegarvi tutto questo è qual è quella cosa che dicevano da voi quando eravate piccoli.
1: Fallito.
0: La nonna rispettato. Era convinta che saresti diventato un medico,
4: un avvocato.
0: Qual era la professione, la caratteristica nel vostro destino? E poi cos'è successo? È andata così oppure no?
1: Okay.
0: 331 80 90 101. Si riparte con la musica, con Baby K, Giusy Ferreri. Andiamo da Roma a

0: uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente, come a quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa? San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto,
0: davanti a lui.
4: Era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato,
4: detto, cosa c'è?
0: Questo, a prodigare,
3: gli ha fatto 6-7.
0: Sì. Perché
3: ormai è preso.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. C'è una volta la mia amica mi fa: metti su Africa.
0: Ah.
5: Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
4: Ciao Andrea. Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate,
2: esatto.
4: Giusto? Eccola qui.
0: Africa. Basta cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R.
4: Perché?
6: Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi l'ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione.
0: Bellissima.
6: E vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare a Logoredo.
0: Beh, è bellissima la remoscia.
4: Allora, ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Le ho portato la costata a Michele.
0: La costata amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi, che
2: me la fate, Amana?
4: Amana.
2: Tutto in Sicino. Ma scusate, conoscete una canzone che si chiama Amana?
3: Ma
2: cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist again.
3: Bella.
0: Okay, Amana, tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
7: Avanti. Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male. Bella. Bella la fusione.
3: Però ha un suo significato.
4: Ultraviolenti.
8: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
4: oppure
8: un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo, radiato dall'album è bello, però.
3: Bella. Sì,
2: Panini. E poi in realtà, insomma, è proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno come mai in Champions League.
0: E quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire. Buongiorno ragazzi.
0: Ehi. Ma buongiorno. Noi
2: buongiorno.
0: Sì.
1: Mister,
2: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
2: Ah, voi parlate del calcio? Sì. Ah, sì, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2. C'era
0: l'Inter.
1: L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
2: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
2: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
3: Sì,
2: che
3: bravo, Allegri,
2: che giorno è oggi?
1: 25.
2: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 no, maggio.
2: Maggio. Mm. Quindi fa caldo.
0: E
2: io sto cercando le vacanze. America a vacanza? No.
1: No.
2: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora, è il nostro inviato sul campo.
2: Sì. Vabbè, Norvegia?
1: No, a fare che?
2: A cosa c'è? Non ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: sta organizzando
2: detto,
0: le vacanze, ma al rientro cosa farà?
2: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto, in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
2: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
2: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, vado a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: Quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
2: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente, la prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Andre.
1: Yeah?
3: Oddio, no, ho capito chi è.
4: Ciao, forza!
2: Il messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
3: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
2: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
3: Hai ragione,
1: non lo so.
3: Non posso che darti ragione io, dai.
2: Mi prende il caldo, vada, vi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
2: Allora, vada, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
2: Aspetta, apro. No, questo
3: non
2: è l'inno.
3: Non sei in Champions.
2: Questo
1: non sei in
3: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Ah,
1: lui. Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
2: Sì.
1: È fantastico.
2: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
2: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
3: Sì.
2: Ah, vabbè,
3: sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge. Tra poco qui la sfida, la battuta più brutta del gioco.

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
3: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e partono proprio tutti 6-7. Ancora qualcuno che...
4: Nel tuo mondo parallelo, ovviamente.
0: Avanti la moda. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi. Deve riuscire a far il classico gesto del 6-7, che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense.
1: Ok.
0: Il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
4: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia, ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa. Cioè, uno passa, grida 6 e tutti il coro.
0: Certo.
1: 7.
0: Sì.
4: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino!
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, che però non ha voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
4: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
5: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
5: c'è
0: male.
5: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
4: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione da sola.
1: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibi di boppi dell'anno scorso. È una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
4: Io voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
4: Voglio andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Profondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
6: Buon caldo giorno,
0: ciao.
6: Bambini.
2: Buongiorno.
6: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
6: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
6: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un enorme è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Antico. Me lo scopro adesso. E in realtà le parole del direndo 1-2-3 stai là.
0: Infatti
1: stai
0: il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che era detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. E diventa stella, hai capito?
2: È diventato stella, che non vuol dire niente.

0: tutto. Tira fuori le mani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Dicerino.
0: Dicerino, questa mattina con voi, perché se prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello.
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi ventaglio?
3: No, grazie.
0: Il lasci una mano, che cari. Cambia la voce?
3: Mi questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Prendetevi a avere le corde vocali di Leonardo Fiaschi.
1: Ce l'ha incorporato Leo, infatti.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto, perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo, che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi. Dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: e ci ha messo il link
4: su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia, e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
2: Eh?
3: No, sue di Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Vabbè, però non
4: da Palermo,
2: no.
4: Fuoco di Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
2: Ah, ciao, Sicilia.

0: è già migliore del 90% della musica, vero? In giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Beh, possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focus de Sicilia della nostra Federica, che avrà.
2: Ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà anche
2: i
3: un cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focus de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, senti, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fatemi venire subito voglia di mangiare
2: l'arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: La norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già
0: chiedi
4: mi faceva cagare prima, adesso dai.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già
4: senti,
3: fa discutere a Mara Maionchi.
2: Senti, Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio, ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao.
1: Ho capito, ma spiegaci cosa succede.
2: Siamo andate a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora via.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la
6: sempre
2: pasta
6: io
2: dei cornuti.
1: Sì.
2: E lì così ci sono. Si chiama diversi ingredienti e sembra buona effettivamente. Sembra
0: buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di Paolodini, 100 grammi di Leo.
3: Siamo un po' una ricetta trasversale, sì, diciamo, sì.
1: Se ci sono le lumache, anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaroche qui alla banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. L'esercito israeliano conquista il castello di Beaufort in Libano. Parigi chiede una riunione lampo del Consiglio di sicurezza. Teheran dura, niente fiducia negli USA. L'UE sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del greggio russo prima di un eventuale rialzo in estate. Lo scrive Bloomberg, citando

0: presidenziale. Oggi 100.000 alla sfilata con la coppa. Il ministro dell'Interno avverte. Risposte dure ai disordini. Tolleranza zero. Attentato notturno contro il cronista vicentino che difese Don Patriciello, prete antimafia di Caivano. Bottiglie Molotov a Enego, all'indirizzo della casa di Adriano Cappellari. Meloni lo definisce attacco inaccettabile. Anche lei e lo stesso sacerdote oggetto di minacce. A Ostia, auto in fuga investe due ragazzine. Entrambe finiscono in ospedale. La polizia aveva intimato l'alta alla vettura. Il veicolo è stato poi bloccato dopo un incidente. Bordo arnesi da scasso, arrestati i due occupanti. In casa Milan Leão è ai saluti. Penso di aver dato tutto quanto potevo, le parole. Così la punta lusitana alla portoghese Sport TV sul proprio futuro dice ambisco a una nuova sfida in un altro campionato. MotoGP al Mugello vince Bezzecchi, leader iridato davanti a Martin e a Bagnaia. Queste le breaking news di TGcom24.
1: R101

0: Piove, Pino Daniele su R101, grazie, che pezzi che ci tirate fuori ogni tanto. Quelli che non si sentono spesso in radio e che abbiamo voglia di sentire qui nella mattina di R101.
1: Amici, a volte anche voi arrivate a gamba tesa dicendo cose come la moneta da 500 lire non esiste.
0: Non esisteva.
1: Invece no, ne sbagliamo tante di cose, né? Però voglio dire, questa volta c'era, certo che sì.
0: Ci compravi due caffè?
1: La moneta bimetallica, ok, non quella d'argento, quella addirittura è oggetto raro da collezione e da investimento in alcuni casi, quella d'argento delle caravelle 1958-1967, quella bimetallica più recente 1982-2001,
2: è quella qui, gialla dentro, esterna
1: è croccante fuori.
2: Esatto.
1: Quella lì,
3: quella più latte e meno cacao,
2: con la menta intorno.
4: Ragazzi,
0: buongiorno.
4: Gianni.
0: Ciao Gianni. Ehi là. Qua gli ospiti entrano e
4: escono
0: quando vogliono.
4: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
2: A quest'ora.
1: Bella lì.
3: Casa l'aperitivo. Del bassista di Peter Gabriel.
4: Ma casa del bassista di Peter Gabriel, abbiamo fatto trovare dei pannolini con le stuzzicadenti sopra.
2: Molto
4: bandierine.
2: Bene.
4: Le nazioni. Io.
0: Sì.
4: Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
2: Sì, dai. Provi.
0: Suona.
2: Quello è il pannolone suo.
4: Se volete, io riesco a cantare Banane Lamponi con la dentiera.
1: Davvero?
4: Sì.
3: Questo è interessante.
0: La dentiera mentre è in bocca o esterna?
1: Appunto,
0: la usi fuori.
4: Vai. Banane Lampone che c'era con te.
3: Che voglia di
4: com'era, ragazzi?
1: Bello, mi sembra. Che voglia di gin tonico.
4: Io sono uno strumento.
0: Simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
4: Io c'ho uno strumento perdito, capito?
1: Ho capito.
4: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
1: Sì.
0: Zero?
1: Renato
3: Renaiti.
4: Renato Zero. Suonavamo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando era povero.
1: Ah.
0: Ora, rubava gli strumenti.
4: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora è Renato a 6 zeri. Poi Giovanotti mi ha regalato una canzone suonata con le chiappe. E poi mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
1: Davvero?
4: Ah! Sì, si sei preso.
1: Perché ne aveva, ne aveva uno tribale. Nero ogni 5.
0: Infatti 13 Pietro sono gli denti che gli sono rimasti.
2: Ecco cos'era sto 13.
4: Volete sentire?
3: Poi c'aveva i denti bianchi e i denti neri come nel pianoforte.
4: Sentite questo rumore qua? Sentite questo? Primo? Alle prime armi, chi è questo? Alle prime armi.
1: No, chi può essere questo? Me lo fai risentire?
0: È Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
4: Tiziano Ferro.
2: È vero.
4: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
1: Dai.
4: Quando suonava il piano?
1: Sì.
4: Eccolo.
1: È un cretino.
4: Comunque, ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
0: Esattamente.
4: Ciao.
0: Tra poco qui parte la sfida alla battuta più brutta del

0: scemi in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella, quella, quella pianola? Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Penso che ci ha fatto una carriera, con, sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che... che schiacci, che fanno tutti i rumori. Quindi ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
1: Trottorino Amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
3: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
3: Della relatività di Einstein.
1: Sì, la...
3: che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi
1: due
0: ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure saranno i giudici della gara di oggi.
3: La fotosintesi clorofiliana è magia chimica. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti segnano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata qualche...
4: Ma mamma, sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
3: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
3: Dostoevskij.
4: Ma bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
4: A grande richiesta di chi?
1: Esatto. I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: Che challenge. Io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda proprio.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
4: Io spero che arrivi la milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
5: No, vabbè, assurdo, ma è Clamoroso.
6: Clamoroso.
5: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky, da Osimo.
1: Da Osimo.
0: Ciao. Allora, da Amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
4: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, sì, esatto.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ecco. Ma vedo Verona.
0: Bene, Verona c'è!
1: Anche Verona è un posto dove
4: sì,
1: è un problema.
4: Questo si deve abbattere,
1: sì, esatto.
4: Almeno una grandinata.
1: No, quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
8: Okay? Sto provando!
3: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobbi, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
8: Bravo.
3: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
4: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: Perché?
0: No, perché?
1: Sono bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
9: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
9: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero, no, l'ho capito adesso.
4: E con un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
4: Sì, va giù anche la vita. Però.
0: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
10: No, sono Daniele da Villanterio.
0: No.
10: Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice, al toscano: ah, oh, oh. Resta qui, resta qui, cardinale dai non vendere, resta qui, resta qui.
1: Cardinale dai non vendere.
4: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto.
4: Suonandoci, non ti ha nemmeno considerato,
1: no,
4: oggi.
1: No.
4: Cioè, così dietro
0: piccolo.
4: La Juventus, che nota sì, pista interista che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto, cardinale dai non vendere.
4: Va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
6: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
3: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
6: È vero.
3: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
1: Sì,
3: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque sono...
9: assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque. Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
4: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
4: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
3: Nel 600 moglie fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
4: oggi.
0: Ma
4: sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darmi appuntamento a domani. Questo è

0: Se ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32, noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: Cesare.
2: Eccolo.
1: Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
1: Suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
1: sì, sì, sì,
2: come hai fatto
1: Bologna,
2: a indovinare, no. Chiara?
1: A Bologna, questa città meravigliosa, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto? Si diceva l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
1: Sai che io...
3: Scusami.
0: Cioè, ci confondi con quelli del Procediamo.
2: Fai programmi, fai.
4: Tu lavori troppo.
0: Qua parte la gelosia.
1: Io suonavo con il martello prima.
0: Sì?
1: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai.
4: Proviamo.
1: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
2: Almeno quanto a tempo,
1: bello,
2: però
1: bravo, ma pigliano per lei, perché io suono tutti gli strumenti e tanto.
3: E piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
1: Sì, sì. Sono andato a vivere da solo in una villetta.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
1: Sempre a Bologna, ovviamente.
2: Sempre a Bologna. Certo.
0: C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, è stata scongiurata quella roba.
4: Stata scongiurata?
3: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'Ebola.
4: Era il tartaro.
3: Sì, era carie. Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone e con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare. Ecco. A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
3: più ovattato
0: del suo basso, ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
2: Ce l'abbiamo.
3: Sì.
0: Questo è basso con pannolino.
2: Ma si sente proprio, che
0: si sente?
2: Ma certo.
0: È più ovattato.
2: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
2: Aspetta.
3: Ti immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Esatto. Merchandising, il foglio, la bancarella.
2: Si sente anche
4: il pannolino griffato.
2: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
0: Ah, ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
4: Sì.
0: Però con tanto di figlia in braccio.
4: Provato una volta io suonare al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
2: Dai. Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
0: E poi la mattina sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
3: Pure. Anche chi
4: con rasoio. Ma non fai una cosa alla volta prima fai la barba.
3: Beh, ma allora mi è incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Sentite il rasoio?
2: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
4: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
3: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
0: Bello. È un bel pezzo,
4: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
2: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
0: Sì, che era mezza metà.
4: Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: Vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzarella pugliese.
0: Una gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: al posto della 3. E ci siamo, pronti per il Tortorella Challenge. Scusate,
1: mi hai messo la 5 al posto della 3.
0: La 2 a posto.
1: Fa così anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì, scusate.
0: Tra l'altro, scusate, no, devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
0: Non è un challenge, dovete purtroppo, è da vedere. Cosa vuol però dire? Cercate la C6.
1: La C6?
0: Sì. La C6.
1: E giochi a Campominato.
2: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
0: Quella
2: all'Italia.
0: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
2: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
0: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
0: Scusa, poi dicevi delle vertebre.
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche.
2: Ti è rotto un programma radiofonico per fare vedere una cosa.
1: La C6,
2: momento.
0: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
0: Esatto.
2: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra.
1: Sì, esatto.
2: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia andiamo avanti adesso.
0: No, bello. Tra l'altro questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
0: Pota a pota.
1: Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, del Mura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
0: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio. E quindi
1: comunque
0: becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge.
2: Sì.
0: Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
3: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa situazione.
0: Non avevamo dubbi.
4: Benissimo.
0: Bruno, pronto?
4: Un sciottino?
0: Prima sfidante, vai.
5: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo,
0: è Bergamo.
1: Siamo sempre nel Bresciano.
0: Allora vabbè,
2: lo facevo per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
0: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
6: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
6: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
0: Invece che quarto grado.
1: Sì, sono 6 gradi il programma invernale di Del Debbio.
2: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
2: Qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
0: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
7: Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
1: Spiritosa.
0: Che fastidio. Secondo me
2: dubbio debbio.
1: Dubbio debbio?
2: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Tibio?
0: Ah, perché anche Cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa, no?
1: Vabbè. Oh mamma mia. Tusa. Fermati,
2: allora,
1: liga,
2: facciamo così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
1: Allora,
0: che fastidio.
2: Sparisce dalla.
1: Sul ponte di Trezzodata c'è la foto di Chiara con "io non posso andare oltre".
0: Vabbè, allora andiamo in Toscana, così alla fine almeno in due la capite.
2: Andiamo.
6: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
6: L'hanno girata da Aulla.
2: Aulla.
1: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla.
2: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
2: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
0: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
8: Buongiorno banda. Per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: Io Camilla. E questa è la mia battuta. Una piovra, dici un'altra piovra. Oh no, guardate il mese, domani piovrà.
8: Boom.
0: Boom. E boom.
1: Boom. Allora,
4: plastico credo. Della mia prostata adesso.
1: Sì, sembra il sentierone.
3: Credo che far più schifo di così sia impossibile.
4: Si calmi.
0: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta del giorno?
3: Cacchio ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente completo.
2: Stia buono che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
4: Vabbè, allora, gelo in studio.
3: Bisogna dirlo.
1: Dai, su.
0: Avanti.
3: The winner is Motta.
4: Santo Dio.
10: Io ho visto
3: cosa
10: il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
10: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
3: E ride da solo.
1: E ride.
0: Ma può ride. Succedere.
2: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo. Ecco.
0: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Chat.
11: Che fastidio.
0: Sì, può anche dare molto fastidio, ma scusate, non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
4: Sa cosa c'è io?
2: Peraltro,
1: cosa?
2: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra nulla del debito.
3: Altro fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
2: Se proprio vogliamo dirla tutta.
1: Ragazzi,
4: scusate. Scusate?
2: Sì. Dica.
4: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
3: Ah!
2: Sì.
3: Ah.
0: Come rimborso spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: la cara e buon vecchia, buona vecchia otorino laringoiatra.
1: Laringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? E tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno banda, buona ciao. Giornata. A mia te. Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci a lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
4: Vino d'annata. Dove sei andato? Vino d'annata.
0: E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli strada.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
4: Ermanese.
1: Ermanese. Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno,
1: voi?
5: Banda, io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda. Ho sempre creduto che si dicesse papele.
3: Non è così, papele, io per me papele. È così. Papele. Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi. C'è Mara Venier.
6: Voi avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Joe Bastardi. Paola Benetro, poi abbiamo con noi balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No.
6: Kim Yong ci ha confessato in studio. Cosa? Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino. Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i braccini tattici nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloce alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi, non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata.
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi.

0: bello.
1: Ti è piaciuta?
0: No.
2: Che bello per cosa? Eh? Che bello
3: perché,
2: cosa?
3: Che finita,
0: tutto il contesto, l'arredamento, voi.
2: Ho capito.
1: Vabbè, dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui veramente uno che si è esibito con la pianola,
0: sì,
1: vale tutto.
0: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
3: Sì, hai visto? Hai visto?
0: Sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi e la Playtoy Orchestra. È un'orchestra,
0: sì,
1: l'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
0: Ecco.
1: Quindi i mini pianoforti, i campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
2: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
2: Sentiamo.
1: Si sono tutti giocattoli.

0: per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
1: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo, eh?
1: Questo?
0: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, vabbè, Scaramouche. Ecco, questa sì, è l'unica orchestra al mondo
0: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere, non per fortuna no, non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, è un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
2: No, scusate,
0: è arrivato l'altro
2: però,
0: bambino erudito.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
1: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica. Noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare.
0: Cosa, cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
1: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
2: Certo.
0: Perché sì, poi le emozioni sono
1: condivise,
0: diverse.
5: Cosa? Ride, vedi?
6: Non buongiorno, ma voi siete basta. Mi avete fatto fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti, cioè, Michele della Macchina Franca.
5: Ci ha insultato, no?
0: Due
5: per
0: volte,
5: un quarto d'ora, sì, però in maniera ilare.
2: Non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Sì. Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi delle, queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica, sì, basata certo, su i primi, ora, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così,
5: sì, sì,
2: come se fossimo fuori dall'onda.
1: Io vado a chiamare un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, il nostro radio che
0: tutto
2: è cresciuto del 7000%
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No, no,
2: ci
5: qua
2: abbiamo
5: per
2: messo
5: tirare,
2: anni
5: per tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano,
0: sì,
5: visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura. Volevo dare un saggio per
1: voi, ma
5: per dare, no, un altro, però ufficiale, vero, vero,
1: sì,
5: e proprio.
1: Sì, certo.
0: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
1: Vedete come te le metto addosso io dopo.
5: No, no. Sì. Vado? Pronti? Vai, siete vado, pronti?
0: Se te la senti.
5: Vai. Vai.
1: Mamma mia.
0: Bene,
1: ma
0: dai,
5: sai manco
1: come
5: cos'è la metrica, non lo sai, non lo
3: la metrica è il ritmo ordinato, la metrica è il ritmo ordinato, il tempo è la velocità, qui
5: ma
3: c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: R101.
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Gerry Romano. Israele avanza in Libano e prende la fortezza medievale di Beaufort. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU. Ingiustificabile errore, l'accusa. Il New York Times rivela all'Iran una proposta di tregua inasprita da Trump. Teheran reagisce, non ci fidiamo degli USA. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto di sanzioni. Nel mirino, banche, petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Manager della Cadel fermato a Orio al Serio. Cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile, indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Test su un paziente rientrato dall'estero. Era in casa quando ha manifestato i sintomi. Subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento e gli accertamenti. È stata una cosa barbara, non farò sconti a nessuno. Così il comandante dei vigili urbani di Roma dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno. Petardi fatti esplodere da un agente della polizia municipale a poca distanza dagli animali. La loro corsa ha causato danni e feriti. MotoGP al Mugello vince ancora Bezzecchi, leader iridato davanti a Martine e a Bagnaia. Tennis e Hodar Zverev, il primo quarto di finale uscito dal tabellone del Roland Garros. Eliminati Carreño Busta e De Jong. Stasera gli ottavi Mensik, Rublev e Ruud Fonseca. Questa le breaking news di TGCOM 24.
1: R101.

0: Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico. E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Saldavinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel.
3: Ecco. Con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: Leone su R101, finché vanno, finché non scioperano venerdì.
1: Mamma mia, guarda che casino di ingorgo è stato capace di fare questo in questo video qui. Hai visto che roba?
2: Peggio di Peppino quando guida.
0: C'è l'ingorgo anche qui perché sta per partire il Tortorella.

0: niente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, ma non ce ne prendiamo le responsabilità.
2: Ma così è una voce, è un venticello, la calunnia è un venticello.
1: Iginio allora, Massari e Chef Cannavacciuolo sono pronti a darvi 3 stelle Michelin.
3: Esagerato.
2: 3 stelle Michelin esatto. Danno loro.
3: E tutto ha origine da una battuta che ha dato il via, quella di Chiara.
1: La mia albicocca, ne ha passata una brutta, la banana, la prugnalata alle spalle.
3: Sono arrivati tanti vocali al 331 80 90 101, qualcuno ha anche scritto e io voglio leggere la battuta di questo amico, amica non si firma, e dice: un mandarino innamorato ma respinto da un'arancia le dice: perché non mi cacchi?
1: Peccato che non ha usato la voce, perché poteva entrare nella rosa dei partecipanti del challenge. C'è in realtà lui, cominciamo
4: Chiara,
1: così.
4: La mia albicocca è di sinistra, vota sempre Felce e Mirtillo.
5: Quella.
2: Io sono a posto così.
5: Sono i famosi frutti rossi.
1: Non ha colori politici, no. Non ha neanche squadre calcistiche.
6: L'inno della Champions è questo, no?
2: Sì.
6: Non era l'inno della Champions.
3: No, non era l'inno della Champions.
1: Avanti gli sfidanti.
7: Per il totto della challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
6: Bella,
1: è bello. Questo serio fino a lì ce l'ha fatta.
3: Quando vi ridete addosso siete divertenti.
2: Sai che preferirei rivedere la partita del Milan che questa battuta
3: addirittura
1: qui. Vai.
8: Ciao banda.
1: Ciao.
8: C'è un'insalata che dice continuamente ciao ciao ciao. Il pomodoro gli dice: perché dici sempre ciao? Perché io sono un piatto salutare. Ciao Nicolas da Teramo.
1: E
8: viva
3: Teramo,
1: Teramo
3: nelle ultime settimane è particolarmente attiva. Teramo,
2: e infatti sulla classifica di oggi del Sole 24 Ore Teramo la trovi, insomma, a parametro battute peggiori è Teramo, una delle città più in basso nella classifica.
3: Vedi che c'è un perché ad ogni cosa. Avanti.
9: Buongiorno banda.
1: Ciao.
9: Lui è Giuseppe, 7 anni, al suo primo tartarella. Mi raccomando,
1: attenzione, benvenuto.
8: Perché pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso.
9: Wow. Ciao banda.
8: È Wiwa.
1: Ciao, è Wiwa.
3: Arriva anche col tutore, capito?
6: Scusate, però
2: dica.
6: Possono essere pure gialle e pure verdi, cioè dipende da
2: è tutto il semaforo, infatti.
3: Era funzionale alla narrativa della battuta.
6: Chi se ne frega della
5: poi si parla di frutta, non di verdura.
1: Arriva uno qui la prima volta, gli facciamo l'analisi.
5: Fate le battute a casa vostra.
3: Ha ragione Chiara, fatevi gli affari vostri che il bambino è stato bravo.
1: Bravissimo.
2: Bello questa iniziazione, mi è piaciuta. È sempre un momento nella vita in cui uno poi arriva la prima volta che è indimenticabile, tra
6: prima
2: l'altro.
6: E ultima, credo.
2: Nel bene e nel male, speriamo ne abbia fatte due.
1: Anche perché poi basta poco, no? Basta una roba così.
9: Il cocomero era di compleanno. Tanta anguria.
3: Ecco, questo
6: cosa ridi?
3: Qui ad esempio potete massacrarlo quanto volete.
2: Quindi speriamo sia l'ultima invece della prima.
1: È l'ultima, infatti vedo i giudici di gara che hanno segnato tutte le loro votazioni.
5: C'è proprio niente da ridere, sa?
1: Bene, bene. Scusate, allora vuol dire che cosa? Siamo in linea.
6: Allora, voi ci invitate in radio a me e noi prepariamo le torte. Ma a che serve se non le facciamo vedere? Il radio non è nessuno le può mangiare. Ma che serve, le facciamo a fare?
2: Ecco, che serve se non si possa mangiare più che altro, oltre che vedere.
5: Soprattutto non si possono comprare.
6: E noi cretini che prepariamo le torte in un programma radio.
1: Infatti noi vi abbiamo scritto, collega, il contratto. Dovete solo decidere il vincitore del Tortorella Challenge. Ed è il vostro momento.
5: And the winner is...
7: Per il Tortorella Challenge, invece la mia amica Papaya ha mandato fuori casa suo marito, gli ha detto vai via, e l'altro frutto esotico gli ha detto no, rimango.
1: Effettivamente era la peggiore del giorno.
2: Siamo d'accordo.
1: Che se io l'ho trovata meravigliosa,
3: vabbè, ma la tua capacità di giudizio è quella. È
1: il Tortorella Challenge torna domani.
2: Perché?
1: Perché adesso andiamo indietro nel tempo, perché con il Bim Bum Boomer di Paolo Dini. Riviviamo bei momenti dei tempi dei boomer.
2: Benissimo.
1: E bimbi, rimanete all'ascolto perché qua si imparano tante cose belle.
3: Altro che, certo che sì. Restate lì.

0: 101, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io vi ho già detto di no.
1: Perché? Sempre legati per la vita.
0: Immagini. Presenti la cantata da Mara Maionchi questa.
3: A me sta cosa che mi fa cagare me la mette.
1: No,
3: così.
1: Vabbè, dai.
3: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze. Sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
4: A me mi ha chiamata a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Lo spettacolino.
4: Sì. Mi saluta Kim Kardashian. Così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
5: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Ecco, bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ah, ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però... Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
6: Buongiornissimo banda.
0: Ciao a
6: mamma
0: te.
6: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
4: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
4: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
4: chiaro.
1: No, ma è bella, è bella la metafora, eh?
4: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
7: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
4: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed eccomi
8: ciao
1: qua.
8: Banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
8: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: La Saif, appena sentita. Ma era uguale.
1: Martin,
2: vabbè, ma le ho perle ai porci.
1: Ma scusa, ma che perle ai porci. Oh,
0: cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso gli scotch
1: da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente facevano... lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
2: Certo.
1: Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella è la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Ragazzi, porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiaro, beh, grazie, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Ho sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Ah, pensavo di no. È tutto qua. Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa. Dun daga du du dum, vedrai che arriva,
0: Ma che bello!
4: Anche bello ora, a parte l'inizio un po'.
2: Ma poi
4: lo prende
2: lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, vai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90.

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
4: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011.
4: No,
1: era per dire.
2: Dabbè, io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
4: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Se lo inventiamo, no, no. Il nome così, giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
5: Saggio alle elementari.
0: Sì.
5: Esattamente 1966.
0: Sì.
5: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
5: Se tu dici il mondo è bello, certo sì, butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo, di canzicchio dicano.
2: La fa tutta?
5: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
5: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
2: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
4: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del sì, saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi la foto
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
6: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
6: Ciao da Arianna da Foglia.
0: Vero Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
4: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così te la infili la caramella.
1: Con ste temperature, i costumi in velluto.
4: Sì,
1: aiuto.
4: Guarda, no, io mi sono mai riprimo, c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluto e scarponi. Non vi dico roba
2: di Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
7: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
4: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Ancora più caldo.
4: Pneumatica, esatto, scusi. Pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
4: O fare il bagno, esatto, a novembre. Esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
4: Ahimè.
1: Dai,
4: ahimè,
1: racconta,
4: no,
1: di te.
4: Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
4: No, Victoria Silvstedt.

0: Stay the night, James Blunt. E qui nella mattina di Erne 101, nel morning show che vi fa stare bene, ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque.
0: Milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
1: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero?
2: Sì. Fino a quando il
1: pelo si è infilato lì. No.
2: Fino a quando ci ho fatto 3 etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis,
1: sì?
0: Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: Ciao, una ripartire. Gonna be the day that the gun.
3: Ho capito.
4: Bella. Sì, però devi avere fantasia,
0: Eccola, c'è tutta.
4: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
4: Ma ecco, voi state male.
3: Ecco perché si sono sciolti,
2: sì.
3: Voi due.
2: Almeno basta fare zig zig zig a tempo e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, all'elementare, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zig zig zig che capisci?
4: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
4: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
4: Che tipo di polvere?
1: Ha fatto l'elementare a Medellin.
0: Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì? Sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia possibile.
2: Sì. Di Baggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato. E quindi preparati, che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi, hanno imparato a farlo.
2: Quello va bene.
0: Guardando la banda di R101.
4: Scusate.
0: E ascoltandoci.
4: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tossi, prego.
0: Dai. Vai.
4: Vai. Ti amo. Ti amo. Ti.
1: Cos'è sta roba?
2: Cos'è?
1: Cos'è?
0: Allora ti aiuto.
3: Sta chiamando Tozzi.
0: Ti aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando, però?
3: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
4: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
4: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
4: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è, sennò è
4: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Ammazza, e che caldo.
2: Ecco.
4: E che cos'era sta cosa qui?
2: Niente, ma
0: no. Un ascoltatore ha già provato. Diteci, intanto chi siete, così vi presentate.
2: Ma chi siete, anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare.
2: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto 3 gol.
0: Esatto.
2: 3 gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio, chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 3.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Rivedere.

0: Eccoci qua. Allora, come state?
1: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi.
0: Davvero?
1: Sì?
2: Sì, non lo sai neanche te, vero?
1: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
3: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
0: Sai perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
2: Oh, addirittura.
1: Effettivamente, vista così.
0: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti. Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
1: Dove ti tocca fare?
0: Il grillo di Pinocchio.
3: Il grillo.
0: Di solito il saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore. Agnelli.
4: È vero. Capisci una parola su niente. Niente.
5: Chissà, chi dà, ne ho finito.
0: Stai ferma davanti al microfono. Allora, io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
2: Di Guccini.
1: Guccini anche lui fa un saggio?
0: Ha fatto saggio di Temptation Island.
2: Ma dai. È perché ormai si è appassionato cosa, lì. Cioè.
0: Mi devi questa musichina marcia sotto. C'è un pianista qua.
2: Ma sì?
0: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
1: Riccardo con la
0: tastierina.
1: Pianola del la figlio. Pianola.
2: Marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
3: Sì, sì. Sì,
0: ma oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano si perdono. Dove l'amore si tende, si spezza.
2: Continua a suonare anche.
0: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo. Perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
1: Di domani.
3: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Bravo,
2: bravo.

0: uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: L'immenso.
2: Hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track, ti difendo.
0: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente, come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Beh, sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto,
0: davanti a lui.
4: Era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato,
4: detto, cosa c'è?
0: A prodigare,
3: invece di alzarlo gli ha fatto 6-7.
0: Sì. Che
3: vero, ormai è preso. Esatto.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. Una volta la mia amica mi fa: metti su Africa. Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Africa. Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
4: Ciao Andrea. Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate,
2: esatto.
4: Giusto? Eccola, sì, qui.
0: Africa.
4: Basta
0: cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R. Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione.
4: Bellissimo.
6: E vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: Vabbè, è bellissima la remolcia.
7: Logoredo.
4: Allora,
7: Logoredo.
4: Ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Le ho portato la costata a Michele.
0: L'accostata Michele,
4: la constatazione
0: amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi
2: ma che me la fate, Amana?
4: Amana.
2: Sicino, ma scusate, conoscete una canzone si chiama Amana? Ma
3: sì.
2: Cantacela, qual è Amana? E dai, sanno tutti, Amana, cantacela. Amana twist again.
0: Amana. Tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
8: Avanti. Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male. Bella la confusione.
3: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
9: Sì. Buongiorno banda. Sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album.
4: Sì.
9: Oppure un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo.
0: Sì, sì.
2: Non
0: può
2: essere, però. Radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: È tutto sommato.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto. Nel mirino banche petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Israele avanza in Libano e prende la fortezza medievale di Beaufort. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Ingiustificabile errore, l'accusa. Il New York Times rivela all'Iran una proposta di tregua inasprita da Trump. Teheran reagisce, non ci fidiamo degli USA. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Test su un paziente rientrato dal Congo. Era in casa quando ha manifestato i sintomi. Subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento. Lo Spallanzani di Roma analizzerà i risultati degli accertamenti. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Manager della Cadel fermato a Orio al Serio. Cercava di scappare. Una cosa barbara, non farò sconti a nessuno. Così il comandante dei vigili urbani di Roma dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno. Petardi fatti esplodere da

0: voci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va
1: bene. I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del

0: Mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
2: Ciao banda, io per anni ho sempre letto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
2: Ai ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo sì. Noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
3: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto avrei riportato.
4: Ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
4: Basta, caciucco, porco cane.
0: Scusami, con due C.
4: Con cinque C.
1: Caciucco.
4: Caciucco.
1: Non caciucco.
4: No, caciucco.
3: Caciucco. Caciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Caciucco.
4: Caciucco.
0: Sì. Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
4: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Sai, ti convince di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
4: Oggi i bruciacchiati hanno vinto allora. 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito
4: i bruciacchiati.
1: Il modo di dire con voce stentorea, per me era uno afono, uno che parla a stento. No?
4: Invece no.
1: È l'esatto opposto.
4: Esatto. Sì,
0: un
4: sì.
0: Po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutei, quindi.
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: E invece Teo Mammucari.
4: Mammucari.
6: Sapevate così. Questo?
3: Sì,
0: forse
3: senza
0: non lo sa neanche lui.
4: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
0: No,
4: ma è vero. La mia nonna
6: Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
3: Sì,
6: per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
3: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce.
6: Capì. Cremonini ne ha due, tutti dicono sì. Cerdolo, abbiamo ascoltata prima,
3: sì.
6: No? Cerdolo, in tanti capiscono cello, un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: E invece è The Benson and Edge, che è il calore delle sigarette.
3: Vabbè, grazie,
6: è l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna
3: il mare,
6: di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
4: Beh, vabbè, ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano.
0: No! Ma certo.
6: E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
3: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale è prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
3: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
3: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: E invece all'ombra. Quindi
0: sì.
6: Ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg?

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
2: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio tutti 6-7, 6-7. Ancora qualcuno che
3: nel tuo mondo parallelo ovviamente
0: avanti sì, la sì, moda sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
3: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa, cioè uno passa grida 6 e tutti il coro 7.
3: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino.
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, sì, che però non ha. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
3: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
4: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma c'è anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
3: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, si è data la recensione.
1: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. È una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
3: Voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
3: Voglio andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sì. Profondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
5: Buon caldo giorno, ciao. Bambini.
2: Buongiorno.
5: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
5: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
5: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Adesso antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole da dire 1-2-3 stai là.
0: Infatti il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che era detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato
1: poi
2: stella che non vuol dire niente.

0: prima, forza, forza, quanto, tutto. Ti da fuori le mani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Leggerino.
0: Leggerino questa mattina con voi, perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi il ventaglio?
3: No, grazie.
0: Il lasci microfono una mano, che cari. Cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Prendetevi a avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato Leo,
2: infatti. Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto, perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo, che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi. Dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: personale.
4: Ci ha messo il link su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia, e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
2: Cristiano?
3: No, sue di Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Vabbè, però non
4: da Palermo.
2: No.
4: Fuoco di Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
2: Ah, Sicilia.

0: è già migliore del 90% della musica in giro.
1: Brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focus de Sicilia della nostra Federica, che avrà...
2: Ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà
2: vogliamo
3: anche
2: i
3: un
2: dettagli.
3: Cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focus de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle palle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fate venire subito voglia di mangiare la
2: arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: La norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già
4: senti,
3: fa
4: Ciccio,
3: discutere a Mara Maionchi.
2: Senti Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend.
2: Ciao.
1: Ho capito, ma se io, spiegaci cosa succede.
2: Siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora è lì. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la pasta
6: io sta
2: dei
6: dicendo.
2: Cornuti.
1: Sì.
2: Lì così ci sono. Si chiama diversi ingredienti sembra buona effettivamente.
0: Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di Leo. Siamo
3: è
0: un po'
3: una ricetta trasversale, sì, diciamo, sì.
1: Se ci sono le lumache anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaro, che è qui alla banda.

0: Ma che? Sta vomitando.
1: Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Conato, questa canzone. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone. Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buona giornata.
3: Ciao, ciao.
1: Sapete chi sono? Sapete chi sono io?
4: Chi sei?
1: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara le battute.
3: Siamo a posto.
6: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del giorno.
7: Tortorella è un giochino fatto dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre giochino si si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
6: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
3: No.
6: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi, Allegri.
0: Ah!
6: Oh, il mister allora, che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera a Milan.
3: Sì. E poi abbiamo
0: capo. Ma chiami tutti qua, capo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
4: 20 euro capo, 20 euro una Champions capo.
6: Che il parcheggiatore di pedoni.
3: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
0: Uno questo challenge è Ficci Cariello.
6: Allegri. No,
5: ma hai sentito Chiara?
6: Sei incredibile.
5: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
4: Sì, capo, vieni qua.
3: È molto
4: qua.
3: Bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
5: Okay,
6: vero,
3: non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
4: Ah,
3: e mezzo.
4: Lì ne parliamo poi.
3: Diciamo,
6: veramente.
3: Diciamo.
6: Allora, forse è per quello che è impazzito il mio marinaio. Magari sarà il caldo. Oh, non so cosa gli sia salpato in mente.
3: Ecco.
6: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
3: Ti volevo dare un consiglio.
6: Dica.
3: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio? Così almeno ti leghi.
5: Se poi è scorsorio ancora
3: da
5: meglio.
3: Qualche parte.
5: Perché no?
3: Appunto.
6: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono. E cominciano così.
8: Per il Tortorella Challenge.
6: Ciao.
8: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
6: Ciao Laura!
3: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
4: Bello, facchino, ho trovato. Sono io capo.
5: E comunque
3: Chiara,
6: sono i bimbi che la scoprono oggi, magari esatto. Per la prima volta.
5: Esatto. Anch'io alla sera quando chiude il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
6: Sì,
0: Ciao ragazzi. C'ho un'altra canzone, eh?
3: Qual è? Vai.
0: Ah, come buono caffè, sono a Livorno Sanna fa. È qua così?
6: C'è da prova bello. A cantarla a Napoli e vedi cosa succede.
3: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
6: Racconta delle belle battute, tipo questa.
9: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
6: Mi sembra giusto.
3: Bella.
6: Cava anche questa.
3: Bella pulita.
5: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
0: Lugo?
3: Lugo, ci batte anche una serata io.
5: Davvero?
3: Sì,
5: bella,
3: in piazza.
6: Avanti!
10: Sergio, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
6: Che fa?
10: Galleggia. E wewa Samuel da Cascina Alta.
6: Dai, Cascina Alta!
3: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
6: Ancora,
3: è finito?
6: Vai.
3: Ancora?
9: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
4: Bella però. Brutta attracco di panico,
0: Ah, bella.
3: Questa è bella,
4: brutta, brutta.
3: Questa roba nostra.
6: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
9: Chiara, allora. Ancora con queste battute.
5: Ancora.
3: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
6: No, come no? L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam e del Tortorella Challenge.
0: Allora.
3: Mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
0: Non ci sono, c'è il recupero.
3: Che recupero? Perché mi hanno recuperati i casi umani che hanno partecipato, guardi.
0: Allora vai con. No.
4: Capo, lanciate Winneris, va!
0: Winneris,
4: lancialo, va!
11: allora, ancora con queste battute.
4: Bravo! Era brutta. Era brutta forte questa.
0: Ancora. Perché io da quella sera non sono andato più in Champions senza te.
6: No.
4: Bravo.
6: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che sì, ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
3: Avevo un'ultima curiosità per Mister Allegri.
5: Dai.
3: Volevo sapere se
0: vuoi sapere
3: prime...
0: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
3: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco.
4: Beh,
3: quello che vede la partita col
4: pensa
3: figlio.
4: Che incontro, che bellissimo.
6: YouTuber spiegatato napoletano.
3: Sì,
6: allora.
3: Quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia. Da fa muri poi a me!
0: È uguale!
3: Passa lui,
0: è uguale!
6: Che rischiamo sei fermo!
0: Calmo.
3: Ma che c'è?
0: Ma ancora no. Però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto in panchina Don Franco. Don Franco in panchina.
3: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
4: Bellissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
6: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

0: Anno Chiave, Pino Daniele su R101, grazie, che pezzi che ci tirate fuori ogni tanto. Quelli che non si sentono spesso in radio e che abbiamo voglia di sentire qui nella mattina di R101.
1: Amici, a volte anche voi arrivate a gamba tesa dicendo cose come la moneta da 500 lire non esiste.
0: Non esisteva.
1: Invece no, ne sbagliamo tante di cose, né? Però voglio dire, questa volta c'era, certo che sì.
0: Compravi due caffè.
1: La moneta bimetallica. Ok, non quella d'argento, quella addirittura è oggetto raro da collezione e da investimento in alcuni casi. Quella d'argento delle caravelle 1958-1967, quella bimetallica più recente 1982-2001.
2: E quella quindi, gialla dentro, esterna
1: è croccante fuori.
2: Esatto.
1: Quella lì.
3: Quella più latte e meno cacao.
2: Con la menta intorno.
4: Ciao ragazzi, sono Gianni.
0: Eila. Scusate. Gli ospiti entrano quando vogliono.
4: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
2: A quest'ora.
3: Casa del bassista di Peter Gabriel.
4: Abbiamo fatto trovare dei pannolini con gli stuzzicadenti sopra.
2: Molto
4: bandierine.
2: Bene.
4: Le nazioni. Io.
0: Sì.
4: Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
2: Sì, dai, provi.
0: Suona.
2: Quello è il pannolone tuo.
4: Se volete io riesco a cantare Banane e Lamponi con la dentiera.
1: Davvero?
4: Sì.
3: Questo è interessante.
0: Dentiera mentre è in bocca o esterna?
1: Appunto, la fuori.
4: Vai. Banane Lampone che c'è con te.
3: Che voglia di
4: com'era, ragazzi?
3: Che voglia di gin tonico.
4: Suono uno strumento
0: simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
4: Io c'ho uno strumento perdito, capito?
3: Ho capito.
4: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
0: Sì. Zero?
3: Renato Renaiti.
4: Renato Zero. Suonavamo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando era povero.
0: Ora, rubava gli strumenti.
4: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora è Renato a 6 zeri. Poi Giovanotti
3: mi ha regalato
4: una canzone suonata con le chiappe. E poi
2: bello.
4: Mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
1: Davvero?
4: Ah! Sì, se sei preso.
3: Perché ne aveva uno nero ogni 5.
0: Infatti 13 Pietro sono i denti che gli sono rimasti.
2: Ecco cos'era sto 13.
4: Volete sentire?
3: Bello, poi c'aveva i denti bianchi e i denti neri come nel pianoforte.
4: Sentite questo rumore qua. Sentite questo primo. Alle prime armi. Chi è questo? Alle prime armi.
1: No, chi può essere? Me lo fai risentire?
0: Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
4: Tiziano Ferro.
2: È vero.
4: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
1: Dai.
4: Quando suonava il piano?
1: Sì.
4: Eccolo.
1: È un cretino.
4: Comunque, ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
0: Esattamente.
4: Ciao.
0: Tra poco qui parte la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: 26 maggio dalla banda di R101, eccoci qua alle 7.03, partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno,
0: sì,
1: buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi, chi è stato?
0: Il King e il Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. Dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Io non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, ne parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella che si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Una roba. Elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine le ha fatto la causa. Non è che le ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. E ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah, sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non hai fatto.
0: Scusa, ma in bar. Mettiti sotto l'acqua che scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia in Trentino. Faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. Mm-hmm. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima, e quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà, niente.
2: Siamo partiti.
3: Paolo è sopravvissuto a questo racconto? Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Ecco. Non gli fai causa, non ci torni più.
0: Chissà dov'è invece il nostro Leonardo Fiaschi. Ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono la signora Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Filurato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri, allora, ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisce tu.
4: Vado a correre per Castaffelle.
1: Non sei incerto.
2: Ah, belli Allegri.
4: Non sei. No, bene, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece, belli felici.
4: Belli Allegri.
3: Dovrebbe essere un'idea.
0: Perché lo vuole andare per il weekend?
2: Certo.
0: Con quelli del weekend c'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che troppo bella ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma la uso come suoneria, la come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara, provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, ma a me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate? In questo caso devi dire: Claxon. Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, okay.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro e la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
1: e sto suonando, devo dirla, sto suonando Mai Sharona.
3: Cioè?
0: Mai Sharona.
3: Ma non sembra Mai Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne Mai Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto suonare
0: suonando
2: mio
0: altri.
2: Marito, ecco. No,
1: anche i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore, perché va bene.
0: In realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata, potete scegliere, però se avete lì vostro marito vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No,
1: non no, non glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto, al 331 80 90 101. Buon martedì!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101. R101.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti, belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io, il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che
0: sì.
1: Allora parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui ha detto: questo andrà sicuramente, allora è un cultore del fisico. No, ha detto: vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile, kebab che dentro missile. Ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu, Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì, certo.
3: Voi la dovete parlano di fitness.
2: Voi ci è rimasto male,
1: fitness.
2: Eh?
1: Sì, no.
2: Hai sentito quel secondo di
3: silenzio? Ragazzi,
2: sì.
3: Non si può più dire niente.
1: No,
3: però,
1: che voi fate body scemo e non
4: ma
1: va
4: scusate,
1: bene.
4: Infatti, perché vabbè. Paolo fa fitness, scusate.
1: Accidenti. Buongiorno.
4: Questo è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Oh, Leonardo Fiaschi, eccolo lì.
0: Buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua, ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fa tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Abbiamo, sono usciti dati ieri, sono dati belli. Sì. Dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi.
1: Oh.
3: Alla fine il tessuto dell'export regge.
0: Sì, anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Buongiorno. Vabbè, sì. Buongiornissimo.
3: Guardate come ci siamo fatti
0: bene.
3: Spiritosi
2: sì,
3: ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre
1: ecco
2: bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi, tra l'altro. Maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops,
0: e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: e
3: Riccardo,
2: chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: si
0: è fatta una settimana ad aprile,
3: no,
0: se,
3: capito,
0: fuori
3: no.
0: Da ogni
3: per
0: logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: Fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, chi c'è?
4: Che c'è?
0: Nessuno.
2: Ma c'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo le luci le quattro frecce.
1: Come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che hai i legami con i poteri
0: così,
3: forti.
0: Sì, siamo tutti più cic, siamo
3: no,
0: più
3: vabbè,
0: vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua, in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino
2: insomma,
0: e Matteo
2: peccato.
0: Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai. Beh.
0: Cioè la vostra pagina Instagram fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend, promuovetela che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante,
1: sì.
0: Quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai.
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box dolce.
2: No.
1: Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Struca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti.

0: Place on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52. Ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No.
1: Invece non
0: stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Mm. Dal fosforo?
0: Dal bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta. Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: È un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Iva Zanicchi?
1: Coloriamo Molfetta.
3: Dente marcio, un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accollate Zazza da stasera fino a lunedì, 25esima festa degli alpini.
0: Eila!
1: Gli alpini
0: dopo
1: di Cornate.
0: Il nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì.
3: Quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate d'Adda. Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno!
2: Chi è?
5: Lo volevo.
2: Sono
5: Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba, già preso 3 chili, non sono ancora andato a
2: casa. La miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Mi piace subito perché sono andato a Napoli appena.
2: Sì.
5: Non mi è piaciuto perché
0: vediamo che Allegri è
5: l'allenatore del
0: Milan
3: e ci consenta un breve recap.
2: L'allenatore del Napoli,
0: l'allenatore del Milan era stato
3: all'ultima,
0: spostato
3: all'ultima curva, l'accesso
1: scelto
3: alla
1: tra mille, perché 999 avevano detto
5: sapete tutto però
3: il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera
5: sono andato
3: a Napoli.
5: E il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri. Io ho detto, perché grazie a Sarri a lei.
3: Grazie a Saie avrà detto, no a Sarri.
2: Ha capito
5: male. Mi sto allenando col napoletano, volete sentirlo?
3: Sì. Come no, certo.
5: Boia, uè.
2: Ci siamo.
0: 50%, boia. Dai.
2: Sì.
5: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
3: Di corto muso.
5: E poi io l'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar all'ombra del Vesuvio?
5: Non si sa.
3: Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro. Si fa così o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.

0: di prima.
1: La bambina del karaoke.
2: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Nasceva da questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito.
0: Ma ti immagini, pensala in curva, lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Risentiamo il coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: Riccardo,
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: allora
1: torna.
2: Rimango come
3: e puoi rimanere qua per il Tortorella Challenge, tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: tu vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzarella pugliese.
0: Una gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: metti al posto della 3 e ci siamo. Pronti per il Tortorella Challenge? Scusate,
1: hai messo
0: sono
1: la 5
0: cose tecniche.
1: Al posto della 3.
0: La 2 è a posto.
2: Mettetevi d'accordo.
1: Fa così
2: prima.
1: Anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì. Scusate.
0: Tra l'altro, scusate, no. Devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
0: Non è un challenge, dovete purtroppo è da vedere.
1: Cosa vuol
0: però
1: dire?
0: Cercate la C6.
1: La C6?
0: Sì.
1: E giochi a Campominato.
3: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
0: Quella
3: l'Italia.
0: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
3: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
0: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
0: Scusa, poi dicevi delle vertebre.
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche.
3: Ti hai rotto un programma radiofonico per fare vedere una cosa.
1: La C6,
3: momento.
0: Diamo l'immagine, poi ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
0: Esatto.
3: C6 che non è un'autovettura, ma è una Bertel.
1: Sì, esatto, esatto.
3: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia, andiamo avanti adesso.
0: No, beh, tra l'altro questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
0: Pota a pota.
1: Pota a pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, di mura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
0: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio.
1: La sfaghi
0: quindi
1: comunque.
0: Becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge.
3: Sì.
0: Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
2: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa situazione.
0: Non avevamo dubbi.
4: Benissimo.
0: Bruno, pronto?
4: Un sciottino.
0: Prima sfidante, vai.
5: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo,
3: È Bergamo.
0: Ma siamo sempre
2: non è capace.
1: Non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
0: Detto quello.
3: Diamo anche dei codici, perché altrimenti
1: ignari ragazzo,
3: ignaro sarebbe un bresciano ragazzo, no?
0: Ignari è quello che è.
1: Bravo.
0: Allora vabbè,
3: lo facevo per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
0: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
5: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
5: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
0: Invece che quarto grado.
1: Sì, sì, sì. 4 gradi il programma invernale di Del Debbio.
3: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
3: Qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
0: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
6: Ah. Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
1: Spiritosa.
0: Che fastidio. Secondo me
3: dubbio debbio.
1: Dubbio debbio?
3: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Debbio?
0: Perché anche Cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa, no?
1: Vabbè. Oh mamma mia.
2: Tusa.
1: Fermati lì,
3: allora,
1: altrimenti
3: così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
1: Allora,
0: che fastidio.
3: Delete, sparisce dalla.
1: Sul ponte di Trezzo d'Adda c'è la foto di Chiara con "io non posso andare oltre".
0: Vabbè, allora andiamo in Toscana così alla fine almeno in due la capite.
3: Andiamo.
7: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
7: L'hanno girata da Aulla.
1: Aulla.
3: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
3: La trovate anche sull'autostrada della Cisa.
0: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
8: Buongiorno banda. Per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: Io Camilla. E questa è la mia battuta. Una piovra dice un'altra piovra. Oh no, guardate il mese, domani piovrà.
8: Boom.
0: Boom. E boom.
1: Boom. Allora.
4: Plastico. Beh, della mia prostata adesso.
1: Sì, sembra il sentierone.
2: Credo che far più schifo di così sia impossibile.
4: Si calmi, si calmi, si calmi.
0: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta del giorno?
2: Cacchio ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente completo.
3: Stia buono che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
4: Vabbè, allora. Gelo in studio.
2: Bisogna dirlo.
1: Dai, su.
0: Avanti.
2: The winner is Porta.
4: Santo Dio.
5: Io ho visto cosa? Il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
5: Il nuovo programma di Del Debbio.
1: Hai già bevuto.
5: Invernale. 4 gradi.
2: E ride da solo.
1: E ride.
0: Vabbè, può ride. Succedere.
3: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo. Ecco.
0: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Challenge.
10: Che fastidio.
0: Si può anche dare molto fastidio, ma scusate, non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
4: Sa cosa c'è io?
3: Peraltro,
1: cosa?
3: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra
2: esatto.
3: Nulla del debito.
2: Altro fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
3: Se proprio vogliamo dirla tutta.
1: Ragazzi,
4: scusate. Scusate?
0: Sì.
3: Dica.
4: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
2: Ah,
3: sì.
0: Come rimborso certo. Spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: la cara e buona vecchia otorino laringoiatra.
1: Laringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? E tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno banda, buona ciao. Giornata. A mia te. Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci è lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
4: Vino d'annata. Dove sei annato? Vino d'annata.
0: E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli strada.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
4: Ermanesse.
1: Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno,
1: voi?
5: Banda, io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda. Ho sempre creduto che si dicesse papele.
3: Non è così, io per me
1: papele.
3: È così. Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi. C'è Mara Venier.
6: Voi avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Joe Bastardi. Paola Penetro, poi abbiamo con noi balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No.
6: Kim Yong ci ha confessato in studio. Cosa? Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino. Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i braccini tattici nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloci alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata.
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi

0: bello.
1: Ti è piaciuta?
0: No.
2: Che bello per cosa? Che bello cosa?
3: Che finita
0: tutto il contesto, l'arredamento, poi.
2: Ho capito.
1: Vabbè, dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui uno che si è esibito con la pianola, vale tutto.
0: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
3: Sì, hai visto?
0: Sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi e la Play Toy Orchestra. È un'orchestra,
0: sì,
1: l'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
0: Ecco.
1: Quindi mini pianoforti, campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
2: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
2: Sentiamo.
1: Qui sono tutti giocattoli.

0: Per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
1: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
1: Questo?
0: Scaramouche.
2: Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
0: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere,
1: non c'è più nessuno,
2: non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, è un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
0: È arrivato l'altro
2: però,
0: bambino.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
1: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica, noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare.
0: Cosa, cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
1: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
2: Certo.
0: Perché sì, poi le emozioni sono
1: condivise,
0: diverse.
5: Cosa? Ride, vedi?
6: Buongiorno, ma voi siete basta.
0: Buongiorno.
6: Fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. Siete basta. Vi adoro tutti,
5: cioè,
6: Michele da Maschia Franca.
5: Ci ha insultato, no?
0: Due
5: per
0: volte,
5: un quarto d'ora, sì, però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi delle, queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica,
1: sì,
3: basata,
1: certo,
3: sui primi, ora, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così,
5: sì, ma, sì.
2: Come se fossimo fuori dall'onda.
1: Io vado a chiamare un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, la nostra radio
0: tutto,
2: che è cresciuto del 7000%,
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci
5: qua,
2: abbiamo messo
5: tirare,
2: anni
5: per
2: diventare...
5: tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano,
0: sì,
5: visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura. Volevo dare un saggio per
1: voi,
5: ma per dare, no, un altro, però ufficiale, vero, vero,
1: sì,
5: e proprio.
1: Sì, certo.
0: Il,
1: vabbè,
0: saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
1: Vedrai come te le metto addosso io dopo.
5: No, no. Sì. Vado? Pronti?
1: Vai,
5: siete,
1: vado,
5: pronti?
0: Se te la senti.
5: Vai.
1: Bella. Mamma mia.
0: Bene,
1: ma
0: dai,
1: bello,
5: sai manco
0: come
5: cos'è
0: prevenzione,
5: la metrica, non lo sai, non lo
3: la metrica è il ritmo ordinato, la metrica è il ritmo ordinato, il tempo è la velocità, qui
5: ma
3: c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: Braga sbrega.
1: Con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara Oke.
3: Chiara Oke. E poi
0: sbraga sbrega sbronfalla.
1: Bravissimo.
2: Zuppa zuppa zuppa là.
3: Vabbè.
4: Zuppa zuppa.
3: E che bello. Giochiamo a chiaro che è venerdì. Sentite. Un giro di canzoni.
5: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga
3: esiste.
5: Sbrega sbronfalla. Lo vogliamo fare noi e basta.
1: Oh,
5: è una roba nostra.
1: Se no
5: va
1: fanno
5: bene?
1: Tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
6: Okay. A chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
6: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: E chi è? Giuliacci.

0: si muove.
1: Si muove. Ah,
2: credevo di sentirla tutta.
3: Vabbè.
1: La parola è muove. Cristiano, cominci tu.
3: No, comincio tu.
1: Dai,
3: ma
1: muove.
3: Perché devo cominciare sempre?
0: Dai,
3: io?
0: Che sei più bravo, su.
3: Ti sento, la musica si muove dentro.
2: Bravo,
3: è
2: basta,
3: un mondo
2: basta.
3: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
2: Sì, è scoppiato
0: dentro. Le mie palle.
2: Non è scoppiato dentro, no. Però è uscito fuori. Anche.
1: Dentro, la parola è dentro.
3: Dentro,
0: dentro.
1: Paolo,
0: dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
2: Ma che
0: è? È un brindisi che fanno in Spagna.
1: Il brindisi in Spagna, c'è anche una canzone in realtà che fa
0: sì,
1: così.
0: Sì, sì,
2: ecco
0: sì.
2: Perché non lo conoscevo.
0: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
1: Al vabbè. Centro, quindi.
0: Al centro, centro.
1: Parola centro. Centro.
4: Vado io?
1: Vabbè, vai. Sì.
3: Cerco un centro di gravità permanente.
2: Facile.
3: Che non mi faccia mai cambiare idea.
1: Bellissima, grande Leo.
0: Bravo.
4: Idea.
1: Cosa. Idea.
2: Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no, non c'è.
3: Ma ragazzi, ma tutto è facile.
2: Avrei fatta tutta,
3: ma voi,
0: perché la tua era difficile.
3: Vai, muove, dai.
1: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
0: Pure Napoli sanno fa.
1: Alicetta che Cicilia, la compagna di c'è la precisa mamma.
4: E concluderei con sbraga, sbrega, sbronfalla.
1: Che ci sta sempre bene.
3: Ci sta, ci sta.
1: Ma la parola di oggi del karaoke è mamma. C'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
0: Con mamma
3: parola,
0: mia.
3: Con la parola mamma?
0: Sì.
3: Stai senti, il budello di
2: no.
3: Tua
2: no.
3: Mamma.
2: È bruciata.
3: No, come?
1: Ti aspettiamo.

0: per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
0: Buongiorno. Buongiorno. Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
3: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011.
3: No, no,
1: era per dire.
2: Beh, io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
3: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamola Sandro così, da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Ce lo inventiamo, no, il nome così, giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
4: Saggio alle elementari.
0: Sì.
4: Esattamente 1966.
0: Sì.
4: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
4: Se tu dici il mondo è bello, certo butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Di canzicchio dicano.
2: La fa tutta?
4: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
4: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai
0: Mimmo.
1: Chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
2: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
1: Che è quello che lavora più.

0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
1: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
2: Aiuto.
1: Ciao da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
2: Ingombranti.
3: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così magari te la infili la caramella.
2: Con queste temperature, i costumi in velluto.
3: Sì,
2: aiuto.
3: Guarda, no, io mi sono mai ripreso, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluto e scarponi. Non vi dico roba
4: del Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
5: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
3: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
3: Pneumatica, esatto, sì. Pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
3: O fare il bagno, esatto. Novembre, esatto.
4: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
2: Sì.
3: Ahimè,
2: raccontati
3: te. Però il film era La mia vita a stelle strisce.
4: No, non c'è.
2: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
3: No, Victoria Silvstedt.

0: Stay the night, James Blunt. E qui nella mattina di Erne 101, nel morning show che vi fa stare bene, ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che

0: Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque.
1: Milioni di visualizzazioni.
0: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama sì. tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
0: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
0: Davvero, sì.
2: Fino a quando
0: il pelo si è infilato lì. No.
2: Oh, non è quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
1: È un'esibizione seria. Questa è Oasis sì. Wonderwall suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
1: C'è una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
3: Bella. Sì, però devi avere fantasia.
1: Eccola, c'è tutta.
3: Ma quando?
0: Ma come c'è tutta?
3: Ma ecco, voi state si... male.
4: Ecco perché si sono sciolte sì. voi due.
0: Almeno
2: basta fare zighi zighi zi a tempo, a voi... e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
0: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
0: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
0: Così zizi zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, che capisci?
3: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
3: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
3: Che tipo di polvere?
0: Era fatto l'elementare Medellin.
1: Sì. Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì. sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia sì. possibile
2: sì. di maggio?
1: Sì, esatto. Quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
0: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
1: C'è un limite massimo. Sì, l'abbiamo stabilito che tu hai superato. E quindi preparati che alla prossima dovesse mai scattare.
0: La penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
1: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi. Hanno imparato a farlo.
2: Quello fanno bene. Va bene.
1: Guardando la banda di R101.
3: Scusate.
1: E ascoltandoci.
3: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
1: Dai. Vai.
3: Vai. Ti amo. Ti amo. Ti
0: cos'è sta roba?
2: Cos'è?
0: Cosa
1: allora ti aiuto
2: dentale, cos'è?
4: Sta chiamando Tozzi.
1: Aiuto con due brugole.
0: Cosa stai suonando però?
4: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
3: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
1: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
3: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa sì. Non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
0: Eccoli.
3: Bravo.
0: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
1: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
0: Cos'è?
1: Ma diteci cos'è, se no
3: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
1: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
1: Ammazza, e che caldo.
2: Ecco.
3: E che cos'era sta cosa qui?
2: Niente, ma
1: un ascoltatore ci ha provato. Diteci, tanto chi siete così vi presentate.
2: Ma chi siete anche se non ce lo volete
1: presentate
2: dire.
1: Presentate la canzone che state per suonare e diteci anche l'oggetto.
0: Appunto. Cioè,
1: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
1: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, che quello ti ha già fatto tre gol.
1: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
0: Facciamo che era una
2: adesso
0: prova.
2: Adesso iniziamo.
0: E poi quando arriva buio chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
1: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Rimane

0: Eccoci qua. Allora, come state?
1: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi.
0: Davvero?
1: Sì?
2: Sì, non lo sai neanche te, vero?
1: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
3: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
0: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
3: Oh, addirittura.
1: Effettivamente, vista così.
0: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti.
2: Oh, okay. Sì.
1: Ah,
0: ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
1: Dove ti tocca fare?
0: Il grillo di Pinocchio.
3: Il grillo.
0: Di solito il saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore. Agnelli.
4: È vero. Capisci una parola su di niente.
0: Stai ferma davanti al microfono. Allora io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
2: Dei Guccini.
0: Guccini.
1: Anche lui fa un saggio?
0: Fatto il saggio di Temptation Island.
2: Ma dai. È perché ormai si è appassionato cosa, lì. Cioè.
0: Vedi questa musichina marcia sotto. C'è un pianista qua.
2: Ah sì?
0: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
1: Riccardo con la
0: tastierina.
1: Pianola del
0: la
1: figlio. Pianola,
2: marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
3: Sì, sì. Sì.
0: Oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano si perdono. Dove l'amore si tende, si spezza.
2: Continua a suonare anche.
0: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo. Perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
1: Di domani. Ah.
3: Lo sapevamo
1: tutti.
3: Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero. Anche
4: bravo.

0: uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso!
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track, ti difendo.
0: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente
0: essere.
4: Come a quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa? San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto, era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato
4: detto, cosa c'è?
3: Prodigare, gli ha fatto 6-7,
4: sì.
3: Perché ormai è preso.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. Una volta la mia amica mi fa: metti su Africa. Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Ciao. Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate,
2: esatto.
4: Giusto? Eccola, sì, qui.
5: Africa.
0: Basta cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo sorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R. Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: Beh, è bellissima
4: la remolcia. Allora, ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Ho portato la costata a Michele.
0: La
4: costazione
0: amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi
2: che me la fate, Amana?
4: Amana.
2: Sicino, ma scusate, conoscete una canzone si chiama Amana? Cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist again.
3: Bella.
0: Amana twist. Tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
7: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male. Bella la fusione.
3: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
8: Sì. Buongiorno banda. Sentite quello mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
4: sì,
8: oppure un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Però radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: professor Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale, sì? 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi, che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme?
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Mi sono soffermato sulle persone che cantava, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah,
1: Copenaghen,
3: tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al Conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì,
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Sal da Vinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maion che cosa dice di Sal da Vinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maion, che recentemente è interpellata su Sal da Vinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ha detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamo.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario.
1: Ammazza.
2: Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno
3: ovviamente
0: finito il tunnel!
3: Ecco, con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: momento tutto. Tira fuori le mani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Pigerino.
0: Pigerino questa mattina con voi perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi il ventaglio?
3: No, grazie.
0: Il lascio una mano, che cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia la voce.
2: Ma devi avere le corde vocali di Leonardo Fiaschi.
1: Ce l'ha incorporato, Leo, infatti.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare sì. ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa sul quale, sulla quale avete puntato e che pensate meriti d'essere conosciuta da
2: sì.
3: tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi. Dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: personale. Ci ha messo il link
4: su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
2: Cristiano?
3: No, sue di Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Ma bene, se no non
4: da Palermo.
2: No.
4: Fuoco di Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
2: Ah, Sicilia,

0: è già migliore del 90% della musica in giro.
1: Brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Possiamo levare Serena Brancale per sei mesi e mettere Focu de Sicilia della nostra Federica, che avrà.
2: Ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà anche
2: i
3: un cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focu de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, senti, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fatemi bella, subito bella voglia di mangiare la...
2: arancina.
1: Sì. Cosa ne pensi?
3: Basta la norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già
0: chiedi
4: mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già fa discutere a Mara Maionchi.
2: Senti, Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao.
1: Ho capito, ma spiegaci cosa succede.
2: Siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora lì. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la
6: sempre
2: pasta
6: io
2: dei cornuti.
1: Sì.
2: E lì così ci sono. Si chiama diversi ingredienti sembra buona effettivamente. Sembra
0: buono. Sì. 100 grammi di militello, 160 di pavolodini, 100 grammi di Leo.
3: Siamo un po' una ricetta trasversale, sì, diciamo, sì.
1: Se ci sono le lumache, anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaroche qui

0: un suo già fa ma.
1: Ma che?
0: Il clou fuori da dici, dove la lavo di un fa
1: sta vomitando.
0: Questo si dice fa del guano che lavo. Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Beer box questo.
3: Spettacolo questa Conato canzone. Zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone.
2: Bene,
3: Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buona giornata.
4: Ciao.
2: A te.
4: Ciao.
0: Sapete chi sono? Sono parte chi sono io?
2: Chi sei?
0: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara. Le
4: siamo a posto.
2: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del giorno.
6: Tortorella è un giochino fatto dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre vince. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
4: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
2: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
4: No.
2: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi, Allegri. Il mister che ha appena approdato al Napoli dopo la sua carriera al Milan.
4: E poi abbiamo
1: capo.
0: Ma chiami tutti capo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
1: 20 euro capo, 20 euro una Champions capo.
2: Il parcheggiatore di pedoni.
4: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora
0: uno questo challenge è Ficci Cariello.
2: Allegri.
5: Ma hai sentito Chiara?
2: Sei incredibile.
5: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
1: Vieni qua.
4: Molto bella, ma essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
5: Okay,
4: non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
1: Ah,
4: e mezzo.
1: Lì ne parliamo poi.
4: Diciamo.
2: Allora, forse per quello che è impazzito il mio marinaio. Magari sarà il caldo. Oh, non so se gli sia salpato in mente.
4: Ecco.
2: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
4: Ti volevo dare un consiglio.
2: Dica.
4: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio, così almeno ti leghi.
5: Se poi è scorsorio ancora
4: da qualche parte.
5: Perché no?
4: Appunto.
2: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono e cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
2: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
2: Ciao Laura!
4: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
1: Bello, facchino, ho trovato. Sono io capo.
5: E comunque
4: l'abbiamo apprezzato.
2: Sono i bimbi che la scoprono oggi, magari esatto. Per la prima volta.
5: Esatto, anch'io alla sera quando chiudo il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
2: Sì,
0: Ciao, ragazzi. C'ho un'altra canzone, eh?
4: Qual è?
1: Vai.
0: Ah, come buon caffè, sal Livorno Sanne fa. È qua così?
4: Cioè, da
2: prova bello. A cantarla a Napoli e vedi cosa succede.
4: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
2: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
2: Mi sembra giusto.
4: Bella.
2: Cava anche questa.
4: Bella pulita.
5: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
0: Lugo?
4: Lugo, ci ho fatto anche una serata io.
5: Davvero?
4: Sì,
5: bella.
4: In piazza.
2: Avanti!
9: Sergio 1, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
2: Che fa?
9: Galleggia. E wewa Samuel da Cascina Alta.
2: Dai, Cascina Alta!
4: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
2: Ancora,
4: è finito?
2: Vai.
4: Ancora?
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
1: Bella, brutta attracco e panica,
0: Ah, bella.
4: Questa è bella,
1: brutta, brutta.
4: Questa roba nostra.
2: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
8: Chiara, allora. Ancora con queste battute.
5: Ancora.
4: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
2: No, come no? L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam e del Tortorella Challenge.
0: Allora,
4: mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
0: Non ci sono, c'è il recupero.
4: Che recupero? Perché prima hanno recuperato i casi umani che hanno partecipato, guardi.
0: Allora vai con. No.
1: Capo, lanciate Winneris, va!
0: Winneris,
1: lancialo, va!
10: raga, allora, ancora con queste battute.
1: Bravo! Era brutta, era brutta forte questa, eh. Ancora.
0: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions senza te.
2: Eh no.
1: Bravo.
2: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che sì, ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
4: Avevo un'ultima curiosità per Mister Allegri.
5: Dai.
4: Volevo sapere se
0: vuoi sapere
4: prime...
0: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
4: No, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
1: pensa
4: figlio.
1: Pensa che incontro, che bellissimo.
2: YouTuber spiegatato napoletano.
4: Sì, allora. Quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia
11: ma muri poi a me quando tu passa lui
0: è uguale
11: una
2: Cristiano stai fermo poi non ti più
0: calmo
4: ma che c'è
0: ancora no però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto in panchina Don Franco Don Franco in panchina
4: Don Franco che salutiamo nostro eroe youtuber passionale
1: bellissimo lo passavamo un po' di tempo fa
2: grazie allora ai giudici di gara grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: sempre in Chio Gattuso, no? Da Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman, infatti, col pullman dicevo che.
2: Col salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero. Proprio nel momento in cui. Nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno.
2: Sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: C'è. L'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: Non andiamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora.
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: a spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album il 19 giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP.
4: Strano.
3: Che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
4: è sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma calcio.
2: Sarà la speranza futura, esatto, della Roma calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, è quello prima
2: quando
3: o poi
2: lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando, esatto, lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino
4: dire. No, scherzo,
2: virgolettato, è la speranza della Roma, che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero compongo vernici. Ciao. Bello. Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo. Paolo.
4: È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere.

0: problemi in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella pianola. Dove, il bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Chi ci ha fatto una carriera, con sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che... che schiacci, che fanno tutti i rumori. Bene, ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare.

0: sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
1: Trottorino amoroso.
2: Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
3: Allora, io volevo parlare.
2: Non mi ricordo come ti chiami.
3: Delle relatività di Einstein.
2: Sì,
3: Che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
2: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi due ragazzi.
2: La relatività di Einstein.
0: Eppure sì, saranno i giudici della gara di oggi.
3: La fotosintesi clorofiliana è magia chimica. Sì. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
2: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata qualche...
4: Ma mamma, sulla tangenziale chi la prende oggi?
2: Dai!
3: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
2: Chi?
0: Ah sì, eh?
3: Dostoevskij.
4: Ma il bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
2: Sì, esatto.
4: A grande richiesta di chi?
2: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda proprio di Kiss.
2: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
6: Bella.
2: Bella, mi piace.
4: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga,
4: male.
0: Esatto. Secondo sfidante.
5: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso.
6: Clamoroso.
5: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky da Osimo.
2: Da Osimo.
0: Ciao. Allora, da amoroso.
2: Avanti l'Osimo.
4: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
2: Sì, sì, sì, esatto.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ma non vedo Verona.
0: Bene, Verona c'è.
2: Anche Verona è un posto dove
4: sì,
2: è un problema.
4: Adesso si deve abbattere.
2: Sì, esatto.
4: Almeno una grandinata.
2: No. Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
8: Okay? Sto provando.
3: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobili, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
8: Bravo.
3: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi, senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
4: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
2: No, perché?
0: Sono bimbi.
2: Sono bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
9: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
9: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
2: Ah, un chilo di zucchero, no, l'ho capito adesso.
4: E con un chilo di zucchero
2: la pilola va giù.
4: Sì, va giù, allora, anche la vita però.
0: Ragazzi, con le pianole non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
10: No, sono Daniele da Villanterio. Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice al toscano: ah oh, oh. Carina, le dai non vendere! Resta qui! Resta qui! Carina, le dai non vendere! Resta qui! Resta qui!
4: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto.
4: Suonandoci, non ti ha nemmeno considerato oggi.
2: No.
4: Cioè, così dietro la Juventus, che noto sì, se pista interista che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
2: Esatto, esatto. Cardinale dai non vendere.
4: Va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
6: Io ho finito la lingua, la saliva.
2: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
3: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
6: È
3: ma l'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
2: Sì,
3: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
2: Sì, comunque
5: no, vabbè, assurdo, ma è amoroso.
2: Amoroso, comunque.
5: Riccardo.
2: Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
4: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
2: No, per favore.
4: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
3: Sì.
0: Ah, okay. Vabbè, non richiedete mai più i bambini. bambini eruditi come giudici di gara.
3: Nel 600 moglie fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
4: oggi. Mi sto innervosendo veramente. È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

0: se ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: Cesare.
2: Eccolo. Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
2: Suonavo, sapete, suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
2: sì,
1: certo.
2: Sono
1: Beffi. Come hai fatto a indovinare, Chiara?
2: A Bologna, questa città meravigliosa, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto?
2: Lo si diceva
3: l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
2: Sai che io...
3: Scusami.
0: Ah, cioè ci confondi con quelli del Procediamo?
1: Fai 70 programmi, fai.
4: Tu lavori, Chiara, troppo.
0: Qua
4: sì.
0: Parte la gelosia.
2: Io suonavo con il martello prima.
0: Ah sì?
2: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai.
4: Proviamo.
2: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
1: Almeno a tempo,
2: bello,
1: però
2: bravo, ma pigliano, per le, perché io suono tutti gli strumenti e tanto.
3: E piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
2: Sì, sì. Sono andato a vivere da solo.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
2: Sempre a Bologna, ovviamente.
1: Sempre a Bologna.
0: C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino, poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, è stata scongiurata quella roba.
4: È scongiurata?
3: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'Ebola.
4: Era il tartaro.
3: Carie. Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare.
4: Ecco.
0: A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
3: più ovattato
0: del suo basso, ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
1: Ce l'abbiamo.
3: Sì.
0: Questo è basso con pannolino.
1: Ma si sente proprio, che
0: si sente?
1: Ma certo.
0: È più ovattato.
1: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
1: Aspetta.
3: Immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Il merchandising, il foglio, la bancarella.
1: Si sente anche
4: il pannolino griffato.
1: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
0: Ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
4: Sì.
0: Però con tanto di figlia in braccio.
4: Provato una volta io suono al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
1: Dai! Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
0: E poi la mattina sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
3: Anche
4: ma perché non fai una cosa alla volta? Prima fai la barba.
3: Beh, ma allora mi ha incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Eh sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Vedete il rasoio?
1: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
4: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
3: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
0: Bello. È un bel pezzo,
4: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
1: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: quello è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
3: Sì, che era
4: mezza a metà. Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: strega, sgrombolà.
1: Bravi, bravi.
2: Bravi, bravi.
3: Devo dire bravi.
2: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè, precisa mamma, è suonato proprio lì il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: E dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Sì.
1: Uno.
4: Mamma!
5: Oh, sì, ma hai chiamato?
4: Vabbè,
2: è quello che stavo suonando. Sempre il pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma è la mamma dall'altra. Ma hai mai chiamato?
3: Certo.
2: No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori, perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
6: Mamma, son tanto felice perché ritorno.
1: Torni da me.
6: Ciao ragazzi!
1: Ciao, buongiorno!
6: Mamma! Mormora la bambina,
2: è vero,
6: mentre piena di pianto agli occhi, per la tua piccolina
1: non compri mai balocchi.
6: Mamma, tu compri soltanto i profumi per te.

0: cuta dare, mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo, sì. C'ero anch'io.
3: Sì, forse sì. Sì.
0: Mamma, mamma, mamma, oh, Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
0: Mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, mamma, Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
1: Ciao, ciao Fede.
4: Poi?
0: Ciao, mamma, guarda come mi diverto.
1: Ehi,
0: ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Tornati a Giovanotti.
0: Mamma,
5: sai perché
0: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
4: Ho visto, no, ma se non ci dice chi ha visto,
2: un Maradona o una munciaccia di solito.
4: Va bene.
2: Poi, mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
6: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Nanna, il budello di Tuma.
3: Bravo!
4: Grande, menzione d'oro.
3: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: casa, farmi il tutta latte, la a cucinarmi un buon pazzetto, cosa bella più non c'è.
1: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
2: Dai!
0: Sì.
2: Sì. Brava!
3: Va bene.
0: Con me. Sì.
1: Ciao tesoro! Ciao.
2: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
1: Cosa?
0: Sì.
3: Sta andando a scuola.
2: E guida lei.
1: Basta.
2: Bambina. Basta, spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, era metti
4: bellissima
3: la manina proprio lì sulla ghigliottina.
2: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo, no, la canzone, scusa.
0: Facci mangiare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno Gemma.
1: Ciao Gemma.
2: Ciao.
1: Che bel nome
3: Gemma.
1: Eccolo qui.
5: Gianni. Prendere il latte.
2: Da Gemma Gianni.
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora
4: veramente
5: preso.
2: È scaduto sarà,
5: Così.
2: Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
2: Sì. Oddio, cosa ci aspettiamo?
1: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super Karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: Eccolo qua.
4: Mancava questa. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
1: Dai.
4: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
2: Ciao, così fino alle 9?
1: Sì, quasi quasi ritorno a scuola.
4: Sceglio questo o la bimba di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
1: Ho capito.
3: Se non c'è tu, ma budel tu, pa. Avanti così con tutta la famiglia.
4: Magari sarà la parola, un'altra parola non, quando faremo
3: papà.
4: Va
3: bene, va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
4: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: Tu vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzare alla pugliese.
0: Una gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: metti al posto della 3 e ci siamo. Pronti per il tortorella? Scusate,
1: hai messo la 5 al posto della 3.
0: La 2 a posto.
2: Mettetevi d'accordo.
1: Ma così anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì. Scusate.
0: Tra l'altro, scusate, no. Devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
0: Non è un challenge, dovete purtroppo è da vedere. Cosa però dire? Cercate la C6.
1: La C6?
0: Sì. La C6.
1: E giochi a campominato.
3: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
0: Quella
3: l'Italia.
0: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
3: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
0: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
0: Scusa, poi dicevi delle vertebre?
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche.
3: Ti è rotto un programma radiofonico per fare vedere una cosa.
1: La C6,
3: momento.
0: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
0: Esatto.
3: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra.
1: Sì, esatto.
3: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia andiamo avanti adesso.
0: Tra l'altro questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
0: Pota a pota.
1: Pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, di pura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
0: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio. E quindi
1: comunque
0: becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge. Sì. Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
2: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa situazione.
0: Non avevamo dubbi.
4: Benissimo.
0: Bruno, pronto?
4: Un shottino.
0: Prima sfidante, vai.
5: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo,
0: È Bergamo. Vabbè, ma
1: scherzi.
0: Siamo sempre nel nord Italia.
2: No, stia zitto, se non è capace.
1: Non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
0: Detto quello.
3: Diamo anche dei codici, perché altrimenti
1: ignari ragazzo,
3: ignaro sarebbe il bresciano ragazzo, no?
0: Ignari è quello che è.
1: Bravo. Sì.
0: No. Allora vabbè,
3: lo facevo
0: niente
3: per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
0: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
5: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
5: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
0: Invece che quarto grado.
1: Sì, sì, sì. Gradi il programma invernale del Debbio.
3: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
3: Qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
0: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
6: Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
1: Spiritosa.
0: Che fastidio. Secondo me
3: dubbio debbio.
1: Dubbio debbio?
3: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Debbio?
0: Perché anche cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa, no?
1: Vabbè. Oh mamma mia.
3: Tusa.
1: Fermati lì,
3: allora,
1: che
3: facciamo così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
1: Allora
0: che fastidio.
3: Delete sparisce dalla.
1: Sul ponte di Trezzo d'Adda c'è la foto di Chiara con "io non posso andare oltre".
0: Vabbè, allora andiamo in Toscana, così alla fine almeno in due la capite.
3: Andiamo.
7: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
7: L'hanno girata da Aulla.
1: Aulla.
3: Aulla.
1: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla.
3: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
3: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
0: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
8: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: Io Camilla.
0: Siete tornati.
9: E questa è la mia battuta. Una piovra, 10 frutta piovra. Oh no, guardate il mese, domani piovrà.
1: Boom.
0: Boom. E boom!
1: Boom! Allora,
4: plastico della mia prostata adesso.
1: Sì, sembra il sentierone.
2: Credo che far più schifo di così sia impossibile.
4: Si calmi, si calmi, si calmi.
0: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta del giorno?
2: Cacchio ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente, completo.
3: Stia buono che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
4: Vabbè, allora gelo in studio.
2: Bisogna dirlo.
1: Dai, su.
0: Avanti.
2: The winner is
4: Santo Dio.
5: Io ho visto
2: cosa
5: il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
5: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
2: E ride da solo.
1: E ride.
0: Ma può succedere?
3: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo, ecco.
0: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Challenge.
10: Che fastidio.
0: Si può anche dare molto fastidio, ma scusate, non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
4: Non so cosa c'è io.
3: Peraltro,
2: cosa?
3: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra
2: esatto
3: nulla del debito.
2: Altro fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
3: Se proprio vogliamo dirla tutta.
1: Ragazzi,
4: scusate. Scusate?
0: Sì.
3: Dica.
4: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
2: Ah,
3: sì.
2: Ah.
0: Come rimborso certo spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: bello.
1: Ti è piaciuta?
0: No.
2: Che bello per cosa? Eh? Che bello cosa?
3: Che finita
0: tutto il contesto, l'arredamento, voi.
2: Ho capito.
1: Vabbè, dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui uno che si è esibito con la pianola, vale tutto.
0: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
3: Sì, hai visto?
0: Sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi e la Play Toy Orchestra è un'orchestra l'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo, quindi mini pianoforti, campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
2: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
2: Sentiamo.
1: Qui sono tutti i giocattoli.

0: cosa.
1: Modo per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
0: Certo, avviciniamoli pure. Anche
2: roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
0: Questo?
1: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, Scaramouche. Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
1: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere,
0: non
2: per
0: c'è
2: fortuna,
0: più nessuno.
2: No, non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, è un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però
3: con la posizione.
1: No, è arrivato l'altro.
2: Però oggi basta, abbiamo detto, vero?
0: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica, noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare. Scusa.
1: Cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
0: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
2: Certo.
1: Perché sì, poi le emozioni
0: vanno
1: sono
0: condivise.
1: Diverse.
5: Cosa ride, vedi?
6: Non buongiorno, ma voi siete basta. Mi avete fatto fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti.
5: Cioè,
6: Michele della Maschera Franca
5: ci ha insultato, no?
1: Due
5: per
1: volte.
5: Un quarto d'ora,
1: sì,
5: però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Scusa. Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi delle queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica,
0: sì,
3: basata,
0: certo,
3: su tutti i primi,
2: ora,
3: l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì,
2: ma,
5: sì.
2: Come se fossimo fuori dall'onda.
0: Io vado a chiamare un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, il nostro radio che
1: tutto
2: è cresciuto del 7000%
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci
5: qua
2: abbiamo messo anni per
5: tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano.
1: Sì.
5: Visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura, volevo dare un saggio per
0: dai,
5: ma per dare, no, un altro, però ufficiale, vero
0: sì,
5: e proprio.
0: Sì, certo.
1: Il
0: vabbè,
1: saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
0: Vedete come te le metto addosso io dopo.
5: No.
0: Sì.
5: Vado? Pronti?
0: Vai,
5: siete
0: vado,
5: pronti?
1: Se te la senti.
5: Vai.
0: Bella. Mamma mia.
1: Bene,
0: ma
1: dai,
5: sai manco
1: come
5: cos'è la metrica, non lo sai, non lo
3: la metrica è il ritmo ordinato, la metrica è il ritmo ordinato, il tempo è la velocità, qui
5: ma
3: c'è il metronomo di Mel della misura dei battiti per minuto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, è un pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo.
3: Mannaggia.
2: Dai, da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo, Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccali.
1: Eccola, Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow.
3: Eccola.
5: Bellissimo. Sono ciao. Felicissima.
6: Per tutti ciao. Gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto. Adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche okay. cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella sì. piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre, è
6: eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a voler la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto,
1: esatto.
4: Ecco. Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno.

0: 3.
1: Ok, devo dire un numero?
2: Vai.
1: 5.
2: Numero 5, eccolo. Vai. Qua.
3: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica crotta ferata.
4: Grande.
2: Citazione cine panettoniana.
4: Certo, certo.
0: Poi? Altro numero.
1: 8.
2: Numero 8, eccolo qua.
5: 6-7.
0: No. No. Il tormento di questi tempi, il 6-7, però niente, purtroppo niente da fare.
1: Niente, allora 12 non c'era?
2: Sì, c'è il 12.
6: Dall'1 al 16.
2: 12. Eccolo qua, 3-2-1.
0: No.
7: Ma cosa finita farà con quell'arnese? Ostacola il traffico.
8: Devo dipingere una parete grande. No, ci vuole un pennello grande.
7: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
4: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
0: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
0: No, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo veramente.
0: Oggi va così, dai.
2: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
0: Ripeto.
1: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
1: Allora,
4: Cristiano, prova a dare un aiuto. È in doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
1: Allora proverei con 1.
2: Numero 1, attenzione.
4: Ma allora ascolta, sono Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi. Sì. Quelli non in video, da 1 a 16 sono i numeri.
2: A 16.
4: Quindi da 1 a 16.
1: Allora 16?
2: Proviamo l'ultimo
4: prima o poi
2: numero.
4: Lo beccherà.
0: Mamma mia, come hai fatto?
1: Ma non lo so. Ma non lo so, fortuna, penso.
4: Fortunatissima.
2: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
1: Ho accompagnato. Nella vita faccio la mamma di 3 figlie e sono una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
4: Okay. Ah, chiama le radio.
2: Quindi insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
1: Esatto, 3 figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
0: Bene, certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
2: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi 3 bimbi. Grande Nadia!
1: Sono grandi comunque. Una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
2: Allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati perfetto. Allora.
2: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
1: Okay. R101, dammi il regalo!
0: E vai! Ciao Nadia!
1: Ciao, voi siete fortissimi!

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più.
3: Non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio tutti 6-7. Ancora qualcuno che
4: nel tuo mondo parallelo ovviamente
0: avanti la moda. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense.
1: Ok.
0: Il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
4: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia, ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa. Cioè, uno passa, grida 6 e tutti il coro.
0: Certo.
1: 7.
0: Sì.
4: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino!
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare, buon amici.
1: Sì, che però non ha voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
4: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
5: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
5: c'è
0: male.
5: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo, significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
4: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, si è data la recensione.
1: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire in realtà.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
4: Io voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
4: Vuole andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Profondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
6: Buon caldo giorno.
0: Ciao.
6: Bambini.
2: Giorno.
6: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
6: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
6: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole stai dicendo 1-2-3 stai là.
0: Infatti stai là. Il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che hai detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato
1: poi
2: stella, che non vuol dire niente.

0: Le vostre voci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni.
1: Sì.
0: E poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa. Si scrivono, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo, mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre letto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
3: Basta, caciucco, porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con 5 C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Caciucco.
0: Sì. Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convince di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea, per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece no, è
1: l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un
3: sì.
0: po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutei, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: E invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così. Questo?
2: Sì, sì, sì.
0: Forse non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
0: No,
3: la mia nonna
6: Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce a capire.
6: Cremonini ne ha due. Tutti dicono Shadow, abbiamo ascoltata prima, no? Shadow, in tanti capiscono Cello,
2: Celeov.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: E invece è The Benson & Hedge, che è il calore delle sigarette.
2: Vabbè, grazie.
6: È l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano.
0: No! Ma certo.
6: E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale è prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai. Non.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché
2: no?
0: Vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg persi?

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo chiesto ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale il challenge, okay.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente, non ha male, tutto a posto. È Anastasia. Bologna c'è.
1: Bologna c'è. E ma come?
5: E si sente.
0: Altro che, quando c'è Bologna è sempre così però.
5: Sempre un casino.
0: Aiuto.
1: Anastasia.
0: Avanti.
1: Vai.
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Ma mia battuta.
1: Vai.
6: I miei denti stanno cadendo. Sono cadenti.
1: Mi sembra giusto. Perfetta questa per il challenge.
5: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì, il mio silenzio.
5: Andiamo avanti allora.
0: Avanti.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
7: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
5: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Aiuto.
1: Allora niente, sbotolatela subito.
3: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
5: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
3: Pool.
0: Pool, spara.
3: Ma ce n'è uno laziale lì. Ma finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
8: Ciao Anna, c'è Giulio Cesar che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stai.
3: No, dai.
8: E lui: no, vado dritto. No, un saluto da Venezia.
3: Ma questa la fa proprio Cesare, all'epoca se la faceva già lui addosso.
5: Mi avevano mandato. Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no che deve risalire agli etruschi. Anzi, ai romani.
3: Certo.
1: Beh, è detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra. Sì, è arrivata anche a Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
3: Dai.
9: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'ascesso. Ciao Sergio da Trebbiano.
1: Bravo. Che ti ha preso oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio
1: di
0: Trebbiano te lo sei bevuto, mi sa.
5: No, Trebbiano.
0: Sì, no, ho capito. Vabbè.
1: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
3: Ancora.
10: Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Marco.
0: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Meditazione olistica.
5: Di dov'era questo ultimo?
0: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta.
2: Ah, ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
3: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
2: Il canino.
0: Allora
2: buttatelo fuori sto
3: si
2: fozzo.
3: Può dire niente qua.
2: Vai, diciamolo, the winner is.
3: Va bene, the winner is.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo. Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente. Doveva vincere la più brutta del giorno.
3: Vabbè, abbiamo messo giudizio allora, per oggi.
1: Bravo.
3: Dai, basta, le ho finite.
5: Dai, mi
1: e avete tirato sul molare.
3: Ah, l'ho già detta io. Nessuno ha riso.
5: Anche Rinco.
0: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
5: No, quella no. Sestezza no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
0: Ecco,
5: che mi diverto di più.
0: Okay.
1: Adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
3: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, che potremmo così avere un bel regalo da farvi.
0: Bene. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
5: È morto?
0: No, era per ridere.
3: Per tirare su.
1: A domani.

0: la cara e buona vecchia otorino laringoiatra.
1: Laringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? E tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno banda, buona ciao. Giornata. A mia te. Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci è lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
1: Vino d'annata.
4: Dove sei annato?
0: Vino d'annata. E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli strada.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
4: Ermanes.
1: Ermanesse. Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno,
1: voi?
5: Banda. Io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda.
0: Ehi.
5: Ho sempre creduto che si dicesse papele. Papele.
3: Ma non è così, papele, io per me
1: papele.
3: È così. Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi. C'è Mara Venier.
6: Voi avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Joe Bastardi. Ci va. Paola Penetro, poi andiamo con noi. Balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No, no.
6: Kim Jong ci ha confessato in studio. Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino.
1: Armi.
6: Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i braccini tattici nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloci alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Turman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata.
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi

0: 101, vi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi?
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io vi ho già detto di no.
1: Perché? Sempre legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
3: A me sta cosa che mi fa cagare me la mette.
1: No,
3: così.
1: Vabbè, dai.
3: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Salda Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze, sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
4: A me mi ha chiamato a fare 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
4: Sì. Mi saluta Kim Kardashian, così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
5: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Però... Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
6: Buongiornissimo banda.
0: Ciao a
6: mamma
0: te.
6: Mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
4: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
4: Vabbè, il senso era.
1: Sì,
4: chiaro.
1: No, ma è bella, è bella la metafora, eh?
4: Sì.
1: Cioè, come rifai il letto, poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi,
1: della tua
0: esatto, che metti lì, te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
4: Beh, vedi che ci hanno preso.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come qua.
8: Ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
8: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti, belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io, il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che
0: sì.
1: Allora parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Uh-huh.
1: E lui, ho detto, questo andrà sicuramente, allora è un cultore del fisico, no? Ha detto, vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile, kebab missile. Dentro ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì, certo.
3: Voi la dovete... parlano di fitness.
2: Ci è rimasto male,
1: fitness.
2: Eh?
1: Sì, no.
2: Hai sentito quel secondo di
3: silenzio?
2: Ragazzi,
3: sì. Non si può più dire niente.
1: No, che voi fate body scemo e non
4: va. Ma scusate, perché
1: vabbè.
4: Paolo fa fitness, scusate.
1: Ah.
3: Accidenti.
1: Buongiorno.
4: Questo è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Wow. Leonardo Fiaschi, eccolo
0: sì.
1: lì.
0: Buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua, ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nudi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fa tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Sono usciti dati ieri, sono dati belli, dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi,
1: oh.
3: Alla fine
0: sì.
3: Il tessuto dell'export regge.
0: Sì. Anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Vabbè, buongiornissimo.
3: Come ci siamo fatti spiritosi
2: sì,
3: ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre ecco bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi tra l'altro
3: fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops. Belli,
0: e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: invece
0: è fatta una settimana ad aprile,
3: no, ho capito,
0: fuori da ogni logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: Che fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, yeah. Chi c'è?
4: Chi c'è?
0: Nessuno.
2: C'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo le luci le quattro frecce.
1: E come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che hai legami con i poteri
0: così,
3: forti.
0: Sì, siamo tutti più cic-tu-cic, siamo più vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua, in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci. Al 331 80 90 101 oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai.
0: Cioè, la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend. Promuovetela, che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante, quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai.
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box doccia.
2: No.
1: Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Strucca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti voi.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Place on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52, ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina? No. Invece non lo stanno facendo i nostri amici al 331-8090-101, ma fanno delle cose pazzesche. Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha... appena pubblicato questo libro, regalati e regala coloriamo molfetta. Esatto,
3: bello,
0: un libro con i tesori di
1: è un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Bazzanicchi,
1: coloriamo
3: il
1: molfetta,
3: dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci fate la promozione di cosa?
4: Dai. Ciao amici della banda, accollate Zazza da stasera fino a lunedì 25esima festa degli alpini.
0: Eila!
1: Gli alpini
0: dopo
1: di Cornate
0: nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Quanto
3: balla da Castelleone a Cornate,
1: a Cornate
3: Zazza.
1: Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno,
2: chi è?
1: Coloriamo molfetta.
3: Marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda, accollate Zazza da stasera fino a lunedì 25esima festa degli alpini.

0: all'allenatore del Milan, sì, ed era stato spostato
1: all'ultima curva, perso l'accesso, no, no.
2: Scelto,
1: alla
2: tra scelto tra mille, perché 999 avevano detto no.
3: Sapete tutto, no, però sapete tutto.
1: Il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera,
3: allora sì, da ieri
1: è
3: sono andato a Napoli,
1: Napoli.
3: Tassista, quando ho visto, ho detto grazie a Sarri, grazie a Sarri. Io dico, perché grazie a Sarri? Grazie a Sarri, a lei.
1: Grazie a Saie, avrà detto, no, a Sarri.
3: Ha capito, allora, male. Mi sto allenando col napoletano, volete sentirlo?
1: Sì. Come no, certo.
3: Boia, uè.
4: Ci siamo.
0: 50%, boia. Dai.
4: Sì.
3: Calma, calma. Ragazzi, sta senza pensieri, va bene?
0: No, va così.
3: Di corto muso.
1: Ricordo
3: e poi io l'ho cantata al presidente.
2: Sentiamo.
3: Vidi Neymar quanto è bello.
1: Perché si parla di Neymar, all'ombra del Vesuvio?
3: Sì.
1: Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
3: Poi i miei riferimenti artistici sono Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
3: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro. Sì, detto. Sì. Allora no. O si fa così o niente.
4: Più chiaro di così. Bravissimo.
3: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.

0: di prima.
1: La bambina del karaoke.
2: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Ma scena da questa.
3: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito. Ma ti immagini
0: pensala in curva lei.
3: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Risentiamolo in coro.
3: Sentiamola in versione coro.

0: Ricordo,
1: i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva, con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci
2: Ma allora rimango come
3: e puoi rimanere qua per il Tortorella Challenge, troppo con la sfida, la battuta più brutta del giorno, subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.

0: Braga sbrega.
1: Con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara Oke.
3: Chiara Oke. E poi?
4: E poi?
0: E poi sbraga sbrega sbronfalla.
1: Bravissimo.
2: Zumpa zumpa zumpa là.
3: Vabbè.
4: Zumpa zumpa.
3: E che bello. Giochiamo a Chiara Oke venerdì. Sentite. Un giro di canzoni.
4: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga
3: esiste.
4: Sbrega sbronfalla. Lo vogliamo fare noi e basta.
1: Oh,
4: è una roba nostra.
1: Se no fanno
4: bene?
1: Tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
5: Okay. A chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
5: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: Che è Giuliacci?

0: si muove.
1: Credevo di sentirla tutta.
2: Vabbè.
0: La parola è muove. Cristiano, cominci
2: tu. No, comincio tu.
0: Dai,
2: ma
0: muove.
2: Perché devo cominciare sempre?
3: Dai,
2: io?
3: Che sei più bravo, su.
2: Ti sento, la musica si muove dentro.
1: Bravo,
2: è
1: basta,
2: un mondo
1: basta.
2: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
1: Sì,
3: sì, erano le mie palle.
1: Non è scoppiato dentro, no. Però è uscito fuori. Anche.
0: Dentro, la parola è dentro.
2: Dentro,
3: dentro.
0: Paolo.
3: Dai. Pa dentro, arriba, abajo, al centro.
1: Ma che è?
3: È un brindisi che fanno in Spagna.
0: Il brindisi, c'è anche una canzone in realtà che
3: sì,
0: fa così.
3: Sì,
1: ecco
3: sì,
1: perché non lo conoscevo.
3: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
0: Al vabbè. Centro, quindi.
3: Al centro.
0: Parola centro.
4: Vado io?
1: Vabbè,
0: vai.
1: Sì.
2: Cerco un centro di gravità permanente.
1: Facile.
2: Che non mi faccia mai cambiare idea.
0: Bellissima, grande Leo.
3: Bravo.
4: Idea.
0: Bro. Idea.
1: Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no, non c'è.
2: Ma
1: non c'è.
2: Ragazzi, ma tutto è facile.
1: L'avrei fatta tutta, ma
2: voi,
3: perché la tua era difficile.
2: Vai, muove, dai.
0: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
3: Buona cazzo, Alessandro.
0: Alessandro Caccicinia, la compagna di Cella Precisa, mamma.
4: Concluderei con sbraga sbrega sbronfallata.
0: Sì. Che ci sta sempre
2: ci sta,
0: bene.
2: Ci sta.
0: Ma la parola di oggi del Chiaraoke è mamma. C'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
2: Mamma mia. Con la parola mamma?
3: Sì.
2: Stai senti il budello di tua
1: madre. È bruciata.
2: No, è come?
0: Ti aspettiamo.

0: lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: La Saif, appena sentita. Ma era uguale.
1: Martin, dov'è?
2: Vabbè, ma le ho perle ai porci.
1: Ma scusa, ma che perle ai porci? Oh,
0: cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso gli scotch
1: da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente facevano... lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
2: Certo.
1: Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiara, beh, grazie, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Ho sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Pensavo di no. È tutto
5: fatto.
4: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa è. Dum daga du du dum, vedrai che arriva,
0: Ma che veramente. Bello!
1: Lo bellissimo.
4: No? Sì, anche bello ora, a parte l'inizio un po'.
2: Ma poi
4: lo prende
2: lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, mai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90.

0: cosa quanto tutto. Ti da fuori le mani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Pigerino.
0: Pigerino questa mattina con voi perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, vuoi il ventaglio?
3: No, grazie.
0: Il lasci una mano, che carino. Cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, ma come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Ma devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato Leo, infatti.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare
3: sì.
2: ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da
2: sì.
3: tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi, dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: e
4: personale.
2: Ci ha messo il link
4: su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu,
4: di registrazione.
2: Eh?
3: No, sue di
2: Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Vabbè, se no non
4: da Palermo.
2: No.
4: Fuoco di Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
2: Ciao Sicilia.

0: è già migliore del 90% della musica in giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato. Possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focu de Sicilia della nostra Federica, che avrà, brava,
2: ripetiamo la pagina YouTube perché oggi
3: avrà anche un cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focu de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fate venire subito voglia di mangiare
2: l'arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: La norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già
0: chiedi
4: mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già fa discutere a Mara Maionchi.
2: Senti, Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio, ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao.
1: Ho capito, ma se io, spiegaci cosa succede.
2: Siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora lì. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la
6: sempre
2: pasta
6: io
2: dei cornuti.
1: Sì.
2: Lì così ci sono. Si chiama diversi ingredienti. Sembra buona, effettivamente. Sembra
0: buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di Paolodini, 100 grammi di Leo. Siamo un po'
3: una ricetta trasversale. Sì, diciamo, sì.
1: Se ci sono le lumache, anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il karaoke qui alla base.

0: Ma che?
1: Sta vomitando.
0: Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Conato zero. Ho 30 anni in meno adesso con questa canzone. Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buona giornata.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Sapete chi sono? Sono parte che sono io.
4: Chi sei?
0: Conato zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara.
3: Siamo a posto.
6: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del giorno.
7: Tortorella è un giochino fattorello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre Six, seven. Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
6: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
3: No.
6: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi, Allegri.
4: Oh,
6: e Mister, che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera al Milan.
3: Sì. E poi abbiamo
4: capo.
3: Anche...
0: Ma chiami tutti qua, capo, cosa vuoi? A quello gli ha detto capo, a lui capo.
4: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
6: Il parcheggiatore di Pedone.
3: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
0: Questo challenge è Ficci Cariello.
6: Allegri.
5: Ma hai sentito Chiara?
6: Sei incredibile.
5: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
4: Sì.
3: Molto bella, ma essendo un'idea bella stride con il quarto d'ora,
6: non
3: la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno e mezzo.
4: Lì ne parliamo poi
3: diciamo.
6: Allora, forse è per quello che è impazzito il mio marinaio, magari sarà il caldo, non so se gli sia salpato in mente,
3: ecco.
6: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
3: Ti volevo dare un consiglio.
6: Dica.
3: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio, così almeno ci leghi,
5: se poi è scorsoio ancora
3: da
5: meglio.
3: Qualche parte,
5: perché no?
3: Appunto.
6: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono e cominciano così.
8: Per il Tortorella Challenge.
6: Ciao.
8: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
6: Ciao Laura!
3: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
4: Bello, facchino, ho trovato. Sono io capo.
5: E comunque, Chiara,
6: sono i bimbi che la scoprono oggi, magari esatto. Per la prima volta.
5: Esatto, anch'io alla sera, quando chiude il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
6: Sì,
0: Ciao, ragazzi. C'ho un'altra canzone,
3: Qual è? Vai.
0: Ah, come buono caffè, sono a Livorno Sanna fa. È qua così?
3: C'è da
6: prova bello. A cantarla a Napoli e vedi cosa succede.
3: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
6: Racconta delle belle battute, tipo questa.
9: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
6: Mi sembra giusto.
3: Bella.
6: Cava anche questa.
3: Bella pulita.
5: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
0: Lugo?
3: Lugo, ci batte anche una serata io.
5: Davvero?
3: Sì,
5: bella.
3: In piazza.
6: Avanti!
10: Ciao Argentuno, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
6: Che fa?
10: Galleggia. E wewa Samuel da Cascina Alta.
6: Dai, Cascina Alta!
3: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
6: Ancora,
3: finito?
6: Vai.
3: Ancora?
9: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
4: Bella però. Brutta attracco di panico,
0: Ah, bella.
3: Questa è bella,
4: brutta, brutta.
3: Questa roba nostra.
6: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
9: Chiara, allora... Ancora con queste battute.
5: Ancora.
3: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
6: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam e del Tortorella Challenge.
0: Allora.
3: Mister,
0: allora,
3: c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
0: Non ci so, c'è il recupero.
3: Che recupero? Perché prima hanno recuperato i casi umani che hanno partecipato, guardi.
0: Allora vai con. No.
4: Capo, lanciate Winneris, va!
0: Winneris,
4: lancialo, va!
0: E
9: raga, allora, ancora con queste battute.
4: Bravo! Era brutta forte questa. Ancora.
0: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions senza te.
6: No.
4: Bravo.
6: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
3: Avevo un'ultima curiosità per Mister Allegri.
5: Dai.
3: Volevo sapere se
0: vuoi sapere
3: prime...
0: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
3: No, no, ma no, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
4: pensa
3: figlio.
4: Che incontro, che bellissimo.
6: YouTuber spiegatato napoletano.
3: Sì, allora. Quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia ma fa muri poi a me
0: è uguale
3: passa lui
0: è uguale
6: che risata sei fermo che poi non sei più
0: calmo
3: ma che c'è
0: l'ha conosciuto? Ancora no però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto in panchina Don Franco Don Franco in panchina
3: Don Franco che salutiamo nostro eroe youtuber passionale
4: bellissimo lo passavamo un po' di tempo fa
6: grazie allora ai giudici di gara grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101

0: Marco Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme.
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantavano, sul pubblico.
2: Sì.
3: E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto oh yeah, oh yeah.
1: Copenaghen.
3: Tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Fu bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Saldavinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi che cosa dice di Saldavinci, perché gliel'ha tirata una bordata secca.
1: Me lo sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Saldavinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti Ciccio, ho detto proprio così.
2: Esatto.
0: È qui con noi ogni giorno volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, perché? Dalla notizia perché dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più.
0: Veramente?
2: Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel.
3: Ecco, con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai?
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.